0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Quando

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: per essere chiari subito che Lukaku ieri non ha segnato, ma è un autogol del calciatore egiziano. Anche i telecronisti subito, due secondi per essere... No, lui si è buttato a terra.
1: Autogol?
0: Era un autogol clamoroso del giocatore egiziano. Quindi non ha segnato Lukaku, che sia chiaro. Perché no,
1: molti pensavano che avesse segnato.
0: Sì, perché io ieri ho tifato tantissimo per l'Egitto.
1: Hai visto tutta la partita?
0: Tutta la partita.
1: Bravo.
0: Finalmente ho visto una partita intera di questi mondiali. Giocano di notte, noi non possiamo vederle.
1: No, quasi mai, quasi mai. Dai che si parte, buon martedì.

0: C'erano dei suoni strani sulla sigla che non sono contemplati.
1: Adesso li capiamo meglio. Buongiorno a tutti, buon martedì, come iniziare diciamo la settimana, perché martedì è ancora inizio settimana e lo facciamo ovviamente accarezzando
0: ecco.
1: Le maniglie dell'amore.
0: Ma che vuoi?
1: Aspetta. Non mi posso muovere tanto.
0: Adriana, ci sono due airbag che stanno saltando alle mie spalle. Boom. Ma cos'è?
1: Allora,
0: ragazzi,
1: ho
0: visto due airbag saltare, uno a destra e uno a manca.
1: Tipo, ho la camicia molto crop.
0: È molto crop.
1: E tra l'altro è anche un po' ampia. Quindi se salto. Quindi ho dovuto mantenermi.
0: Puoi fare di nuovo Poppy Poppy? Vediamo se sente.
1: Guarda,
0: guarda come lo devo fare. Di nuovo Poppy Poppy come lo stavi facendo.
1: No,
0: sentiamo
1: non lo
0: il
1: posso
0: rumore.
1: Fare.
0: No, prova un attimo. Sentiamo il rumore. Allora, l'altro rumore riguarda Adriana. Uno è il Poppy Poppy per me e l'altro è per lei.
1: E il mio Poppy Poppy.
0: Va bene.
1: Va bene, buongiorno, si parte. Come stai, pelo?
0: Molto bene, molto
1: stai bene?
0: Ieri ho riposato tutto il giorno, giornata di...
1: Pensa che fortuna.
0: Giornata casalinga totale.
1: Wow, ho visto il tramonto da casa tua, molto bello. Ieri c'era un tramonto
0: c'era un
1: pazzesco.
0: C'era un arcobaleno stupendo, c'era il cielo rosso che aveva dipinto di rosso tutte le case, sembrava un quadro, ho dovuto immortalarlo.
1: E ieri sera proprio, intorno alle 20:30, pensavo, cavoli, le giornate si accorceranno, ce l'hanno detto gli amici del meteo.it.
0: Cioè, perché accorciarci la vita? Si accorceranno.
1: Quindi ho detto godiamoci, perché alle 9 per esempio, alle 21 è ancora giorno, quindi
0: sì,
1: godiamoci gli ultimi giorni di questo.
0: Noi ci sveglieremo di mattina ancora fino alla fine di questa stagione del Pippo Pelo Show, perché poi a fine luglio noi ci fermiamo per un mese e quando torneremo
1: non ci svegliamo più.
0: No, quando torneremo a settembre la mattina ci sveglieremo col buio di nuovo.
1: Ma adesso pensiamo.
0: Ci sveglieremo col buio, è garantito. E usciremo di casa che proprio ancora seminotte, diciamo.
1: Più o meno.
0: Sì, più o meno così.
1: Pensiamo ad oggi che è il 16 di giugno. Allora, vi siete mai chiesti quanta della vostra saggezza quotidiana derivi da frasi, per esempio, sentite dai nonni, dai genitori,
0: sì,
1: da un parente, da uno zio?
0: Tramandate nelle famiglie.
1: Sì, frasi anche un po' terroristiche, devo dire.
0: A parte frasi, ma proprio regole non scritte della famiglia.
1: Regole.
0: A casa mia il pane al contrario non si mette mai, perché mia nonna era proprio... Noi vivevamo con mia nonna.
1: Ma questo ha a che fare con la scaramanzia,
0: sì,
1: però.
0: Sì, mia nonna su questa regola era rigida. Non si tagliano le unghie di sera.
1: Anch'io la sapevo questa.
0: Esattamente. A casa mia non ho mai fatto, perché mia nonna era rigida su queste cose e sul pane al contrario. Non si mette il pane al contrario, perché porta sfortuna.
1: Lo sapevo questo del pane.
0: Sì, non si mette il pane al contrario.
1: No,
0: ma ce ne sono tante altre. Non si stende il bucato di notte, anche.
1: E su questo la Rauccio
0: è maestra. Sì, una volta mi ha fatto una lezione del perché il bucato di notte. Perché io mi ricordavo della regola non scritta, ma non mi ricordavo il perché.
1: Vabbè, perché di notte c'è umidità, quindi prende l'umidità. Allora, tutte le cose che avete imparato, ora al di là, vi abbiamo fatto giusto qualche esempio. Per esempio, io ricordo che quando si andava al mare e mangiavi, mio padre era tassativo. Se non passavano tre ore in acqua,
0: non puoi fare il bagno.
1: La sauna,
0: sì,
1: sudore.
0: Anche quando l'acqua era bollente, l'acqua
1: sì,
0: del mare, non potevi fare il bagno.
1: In realtà
0: era una cavolata, perché quello che provoca lo shock è il passaggio dal caldo al freddo.
1: Dal caldo al freddo.
0: Se l'acqua è calda, insomma, puoi immergerti piano piano e farlo tranquillamente.
1: Le cose che avete imparato, anche esempi quasi terroristici, genitoriali, tramandati.
0: Che però sono regole non scritte della vostra famiglia. La
1: sì,
0: mutanda si cambia ogni giorno. A casa di Pica non c'era questa regola scritta e lui la cambia una volta a settimana.
2: La mettiamo al contrario, la giriamo.
0: La girano, esattamente.
1: Giusto, bisogna ottimizzare tutto.

0: bellissima. Wow, che bella! Snow on the Sahara, la canzone di Angoon, cantata da un ascoltatore virato, credo. Non credo fosse un'ascoltatrice, ma un ascoltatore virato che ha cantato Snow on the Sahara.
1: Dal 1999 su Radio Kiss Kiss.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Questa canzone di Angun Snon Sahara 1999 erano gli anni d'oro di quest'artista che ci fece sentire due o tre canzoni shock una dietro l'altra e poi non abbiamo più saputo.
1: A me piacerebbe rivederla, riascoltarla.
0: Sempre
1: come
0: bella.
1: Sarebbe oggi la sua musica?
0: Io l'ho vista, è sempre molto bella lei, molto
1: sì,
0: bella, con una voce stupenda.
1: La sua musica che suona alla radio nel 2026, ci piacerebbe che tornasse. Magari lei continua a far musica, ma non a livello globale, no?
0: Ovvio. Noi siamo, come sempre, in qualche modo in attesa dei vostri messaggi, perché il programma lo fate voi, lo facciamo noi, siamo qua ma con i nostri ricordi, ma lo fate voi, perché oggi stiamo parlando delle regole non scritte in famiglia. Adriana, a casa mia c'era un'altra regola importante: non uscire, soprattutto quando eravamo più piccoli, non uscire di primo pomeriggio d'estate. Si chiamava a controra. La controra non si è, perché è pericoloso, perché non c'è nessuno per strada.
1: Basta accendere un qualsiasi TG anche attualmente e ti dirà non uscire nelle ore più calde.
0: No, non era per il caldo.
1: È per cosa?
0: Ma no, a controra era perché era pericoloso uscire per strada.
1: Ah, perché non c'era nessuno per strada?
0: Tipo la domenica pomeriggio, anche d'inverno, alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio, all'epoca per strada non c'era nessuno.
1: Perché era isolata il quartiere?
0: No, perché in genere nelle strade all'epoca non c'era nessuno.
1: Ecco.
0: Adesso, per esempio, anche nella mia città c'è sempre tanta gente in giro, che sia domenica, lunedì, martedì, non c'è più differenza.
1: Mangia le carote che ti vengono gli occhi belli, oppure che aiuta la vista, qualcuno ve l'aveva mai detto?
0: No, sapevo di perdere la vista. Per esempio, Peppino ha perso la vista con le pippe. Cioè
1: per altre
0: lui,
1: cose.
0: Sì. Che le famose diottrie perse con, che ne so, il catalogo di Postal Market, per esempio.
1: Quindi doveva mangiare molte carote.
0: Molte carote.
1: Dai, sentiamo
2: ciao,
1: i nostri
2: Pippo,
1: amici.
2: Ciao, Adriana.
1: Ciao.
2: Nella mia famiglia c'era la regola che io seguo tuttora: che il pane non si butta, ma qualora si dovesse buttare per che è andato a male, che è ammuffito, eccetera, si bacia prima.
0: Vedi?
1: Sì, ma io lo faccio tuttora.
0: Il pane non si butta e qualora lo buttassi devi baciarlo prima.
1: Io lo faccio,
0: lo fai
1: ancora
0: a casa tua?
1: Sì, perché purtroppo certe cose ti entrano dentro e non riesci più a liberartene, quindi dicevo vabbè, nel dubbio lo faccio lo stesso.
0: Anche Luisella bacia il pane, bacia pure me quando arriva, poi
1: bacia
0: mi butta
1: il pane,
0: prima
1: sì,
0: di buttarmi
1: sì,
0: mi bacia, sì.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
2: Fiorella. Le cose che ho appreso dai miei nonni sono tante. Una è quando esce lo zaiolo di guardare con l'occhio nella bottiglia, e vi posso assicurare che lo zaiolo scompare entro la giornata.
0: Vedi?
2: L'altra cosa che ho imparato: quando le slogature di mio nonno si faceva il chiaro d'uova e ci si metteva in un fazzoletto di cotone sulla slogatura e passava tutto il gonfiore.
0: Sono
1: vedi?
0: Le regole non scritte, anche queste,
1: anche
0: no? Guarda nella bottiglia con l'orzaiolo e l'orzaiolo passa. E poi l'orzaiolo miracolosamente passava. Poi, per esempio, nelle nostre case, a casa di Adriana, la nonna, la zia erano tutte fattucchiere, facevano gli occhi, no? E non c'era la regola scritta. Allora tu andavi lì, mettevano l'acqua nell'olio,
1: no,
0: l'olio
1: veramente
0: si apriva.
1: Questa roba qua.
0: A casa
1: faceva
0: di Adriana era quella roba che ti passavano il dito in fronte.
1: No, si facevano tipo delle preghiere.
0: Delle preghiere.
1: Lo faceva la mamma di una mia carissima amica.
0: Adriana, qualche giorno fa l'ho sentita dire alla sua amica: dopo vengo da te, ma già fa l'occhio. Era proprio la frase tipica.
1: È una frase tipica.
0: E lei viene, poi fa gli sbadigli, giusto?
1: No, chi fa gli sbadigli è colei che ti toglie gli occhi.
0: Ah, quella persona che ti toglie gli occhi.
1: Comincia a sbadigliare, più sbadigli fa, più occhi
0: tu avevi.
1: Avevi addosso, capito?
0: Sì, Peppica ha vissuto così, con l'occhio gol, sembra a casa sua.
3: Le patate non si cavano con la luna piena.
0: Cosa ha detto?
1: Non
3: le patate non si cavano con la luna piena.
0: Non bisogna cavare le patate, cioè non bisogna prenderle, raccogliere patate
1: con la luna piena.
0: Quando c'è la luna piena.

0: bellissima tradizione non scritta di ritirare lo stipendio e apporlo tra i seni a casa tua è ancora
1: mia nonna lo faceva sempre.
0: Sì. Adriano, ricordiamo che ha spazio per 4 stipendi, quindi volevo dire alle persone che hanno da ritirare, non lo so, lo stipendio alle poste, la pensione, altre cose, se va Adriano ne può prendere fino a 4, giusto?
1: Beh, dipende dagli stipendi, Pippo.
0: Può apporre 4.
1: Da quanto è cospicuo lo stipendio. Oppure nel caso in cui guadagnaste come Pippo Pelo, forse un solo stipendio, secondo
0: ci
1: me.
0: Ci va abbondantemente.
1: Anche molto abbondante, quindi non ci andrei, non entrerebbe nei miei seni. È la verità, Luisella, non ridere, ma è la verità.
0: Poi quando tu ti volevano
1: offrire. No, non entra.
0: Quando Adriana
1: ufficiale.
0: Vuole offrire un gelatino al bar, fa così.
1: Sì.
0: Fai vedere come fa il movimento.
1: Aspetta. Ma sono veramente.
0: Come si fa?
1: Così?
0: Vedi e prendi i soldi. Sì.
1: E mia nonna questa. Allora, io sfido gli ascoltatori a ricordare.
0: Dai, chi non ha avuto la nonna che ne metteva
1: che tirava le banconote dai segni.
0: E che diceva vatti a comprare il gelatino.

0: devi dare a me.
1: Anche questa è una regola non scritta.
2: Adesso
1: eh?
2: C'è la fragolina che c'è sul gelato, capito? A te non piace, la dai a me. Quello
1: io,
2: è il senso.
1: Io scarto la ciliegina, non la fragolina.
2: Non c'era nessun doppio senso in questa canzone.
1: No, niente, era solo
2: zero.
1: Uno, il senso e
2: ti
1: basta.
2: Ti piace il gelatino, tu stavi mangiando il gelatino sì. con su apposta una fragolina uh-huh. e quella fragolina a te non piace. Quindi mm-hmm. Tu ti mangi il gelatino e la fragolina da
1: e
2: me.
1: E quindi abbiamo capito che il senso è unico, non ce ne sono altri.
2: Sì, non ci sono altri sensi. No? Allora, è che tu vedi sempre il marcio nelle cose.
1: Sì, vedo sempre il marcio, sono marcia dentro. Nadia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuta, tu sei a Cuneo, vero?
3: Sì.
2: Nadia, dalle tue parti l'usanza di mettere, diciamo, lo stipendio, la pensione tra i seni era in voga per qualche.
3: No.
2: Mai usato?
3: No.
2: No,
1: questa non l'hai mai visto fare a nessuna persona anziana?
3: No,
1: quando eri piccola?
2: No, vedi, no, a Cuneo non era in voga, evidentemente. Allora, Nadia, veniamo invece a te.
3: Sì, e da noi invece era in voga che, ad esempio, mia nonna, quando vedeva io ero molto piccola e me lo ricordo bene, perché vedeva magari mio papà vestito con una maglia gialla, che mia mamma piaceva molto il colore giallo, e ogni tanto comprava la maglietta, la maglia, mio padre gialla.
2: Gialla.
3: Poi andavamo a cena da mia nonna e mia nonna guardava mio papà, che era suo figlio, e gli diceva, ah ma sei cucù, vuol dire, ah, gli diceva, traduco, ah ma sei cucù.
2: Sei cucù?
1: Cucù.
3: Cucù. E mio papà si arrabbiava e mia mamma diceva, ma va, ma cosa dici?
2: Ma che significa cucù?
3: Si indossa dalle mie parti, da dove vengo io, dalla montagna, se uno indossa un indumento giallo, è cornuto.
1: Ah, oh, questo significa
2: quelli
1: cucù.
2: Che indossano una maglia gialla sono cornuti.
3: Cornuti.
2: Sto pensando cornuti. Chi mette del giallo qui dentro, ma ultimamente non ho visto giallo.
3: Però a me sta cosa è rimasta, tant'è che io non metto niente di giallo.
1: Ma veramente?
2: Ah, vedi?
3: Ma perché è proprio i vecchi vedevano qualcuno vestito di giallo, ridevano tra di loro e dicevano, ah vedi è cucù.
1: Beh, ma secondo me ci deve essere un'origine. Cioè, nel senso, una spiegazione essere. Probabilmente c'è, e che tu non la conosci, però non te l'ha mai spiegato.
3: No, non me l'hanno mai spiegata.
2: Non te l'hanno mai spiegato.
1: Sarà. Una può spiegazione essere. Probabilmente c'è, e che tu non la conosci, però non te l'ha mai spiegato.
3: No, non me l'hanno mai spiegata.
2: Non te l'hanno mai spiegato. Sarà, però sicuramente c'era un motivo.

0: Attenzione, secondo me.
1: Però nel mio paesino vestiti di gialli non li vedi.
2: Ah, veramente?
1: Sto
2: Qual
1: cosa.
2: È il tuo paesino? Come si chiama?
1: Sampeira.
2: Sampeira?
1: Sampeire.
2: Sampeire.
0: Sampeire.
2: Bene.
0: Sì, è un paesino piccolo.
1: Ai piedi del Monviso.
2: Ai piedi del Monviso.
1: Sì.
2: Bene. Fortunatamente in quel paesino ascolti Radio Kiss Kiss e questo a noi fa molto piacere. Nadia.
1: Sì, infatti, è vero.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te. Mai ascoltarvi, assolutamente.
0: Grazie.
2: Un bacio
0: ciao,
2: grandissimo. Ciao, Nadia.
1: Anche
2: qualcuno
1: voi,
2: ha scritto,
1: ciao.
2: Mia nonna aveva una banca nel seno.
0: Vedi?
2: Sì.
3: Ciao, Adriana. Ciao, Pippo. Confermo, ciao. Mia nonna il portafoglio era nei suoi seni. Accompagnavo la posta a prendere la pensione, si girava e metteva tutto in cassaforte. Ciao a tutti e buona giornata.
2: È un po', diciamo, significava: se vuoi la mia pensione o il mio stipendio, devi passare sul mio corpo. È proprio
0: cioè,
2: così.
0: Nel senso, non esiste luogo più intimo, più ben protetto e custodito dei
2: Gate
0: seni.
2: Adriana, esattamente. Adriana pure appone, diciamo, lo stipendio della radio, va su al quinto piano da Luisa che la paga. E Luisa dice Adriana, e lei mette, prende il malloppo e lo adagia.
0: Sto provando a corrompere
2: Si
0: perché
2: gira,
0: voglio...
2: Si gira un po'.
0: Sì.
2: Ecco qua.
0: Avvolto in un fazzoletto di lino.
2: Di lino,
0: perché
2: sì.
0: Poi le nonne dove li mettevano questi soldi? Non sparpagliati, sparsi nel reggiseno, no. Li avvolgevano in un fazzoletto.
2: O in un fazzoletto o erano...
0: No, nel fazzoletto.
2: Sì, sì, arrotolati, non dritti, arrotolati.
0: Ma, no, però non a contatto con la pelle.
2: Non a contatto con la pelle.
0: C'era il fazzoletto, cioè, sempre.
4: Buongiorno ragazzi, sono
0: Buongiorno, Sara.
4: A casa mia c'era una regola subdola. Nel senso che mio padre non voleva assolutamente che si mangiasse in pigiama a pranzo. Cioè,
2: è vero.
4: Anche se
2: vero.
4: Magari ci svegliavamo tardi, ma a pranzo non si poteva restare con il pigiama. E questa è una cosa che, nonostante al tempo odiassi, adesso fa parte insomma anche della mia vita quotidiana.
0: Lo faccio anch'io.
2: No, anche io, proprio una cosa che non amo. Il pigiama, quando sei sveglio, che sei bello sveglio, devi toglierlo.
0: Devi
2: metti
0: toglierlo.
2: Una tuta per la casa.
0: Non si può contaminare il pigiama.
2: Ma no, non puoi mangiare a
0: quindi
2: tavola.
0: Quindi deve restare
2: pigiama,
0: lì.
2: Sì.
0: Hai ragione, anch'io lo faccio in automatico e lo insegno a mio figlio.
2: A casa mia c'era la regola non scritta che quando si pranzava si doveva stare tutti a tavola. E guai se uno non c'era.
0: Oggi non è più così, oggi non si può fare più questa cosa. Dai, che arriva Lady Gaga con Alejandro.

0: Orosco Petro, anche ma oggi torna questa attesissima rubrica.
1: Ma sì, ma lo sai che sia a Baia Domizia che a Torino nel Play Village di Radio Kiss Kiss
0: ti hanno chiesto dell'oroscopo.
1: Mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, scusate.
0: Ti hanno chiesto quando smetti di fare l'oroscopo.
1: No, mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, adesso non sono in servizio.
0: Ah, addirittura?
1: Non posso fare l'oroscopo personalizzato, capito?
0: Ma perché tu che stavi facendo al Play Village di Kiss Kiss?
1: Ma niente, facevo public relations.
0: Facevi public relations?
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ok, dai, allora di che segno sei? 347-490-0042. Ricordiamo che oggi è 16 giugno e siamo sotto il segno dei gemelli. Tra un po' arriva anche il compleanno della nostra Anna Chiara.
0: Adriana deve scegliere quale. Arriva il compleanno di Anna Chiara?
1: Ma sì.
0: È una tua regala.
1: Anna Chiara, allora questa. Facciamo in questo modo: tu non pubblicare niente, non dirgli nulla.
0: No, ma non me lo
1: perché
0: ricordo.
1: Deve ricordarselo.
0: Ma
1: da
0: chi
1: solo.
0: Se lo ricorda? Ma figurati.
1: Non ti dirò
0: ma
1: niente.
0: Non mi ricordo neanche il mio, un altro poco. No. Allora,
1: ma me lo ricordo. Le risate.
0: Allora, sai
1: quello
0: perché
1: lo ricordiamo noi sempre.
0: Sai perché il mio me lo ricordo? Perché io festeggio sempre il compleanno. Voi siete braccini corti, non festeggiate mai.
1: Aspetta,
0: se festeggiate, festeggiate per i cacchi vostri.
1: Puoi ripetere la frase di prima?
0: Manco il mio mi ricordo. Vabbè.
1: Però noi ce lo ricordiamo.
0: Ragazzi,
1: bene.
0: Ragazzi, ma sei un problema, sul serio, sono molto serio. Io non vi invito proprio quest'anno al mio compleanno.
1: Pippo, non ma mi come sei così, fermalo.
0: Così vi risparmiate il regalo, ma sul
1: no,
0: serio.
1: No, ma pure se non ci inviti,
0: no,
1: noi te lo dobbiamo fare
0: lo stesso.
1: No,
0: perché quest'anno per me sarà un compleanno importante, quindi io non vorrei gente, diciamo, che rema contro, in particolare questa.
1: Per questo me, mette la
0: cioè vogliamo
1: del
0: parlare
1: carnevale.
0: Della sua presenza al mio ultimo compleanno. Stendiamo un pelo pietoso. Speriamo che diciamo questa volta.
1: Dai, alleggerisciti un po'.
0: Andiamo
1: non
0: avanti.
1: Permaloso.
0: Andiamo avanti. Saluti a Jenny Cerasuolo che ci sta ascoltando. Esatto, adesso magari ci ha dato anche
1: Jenny.
0: Il suo segno. Jenny e della
1: Jenny
0: bilancia. Jenny del bar.
1: Ma pensa te, ma allora. Pensa te, non lo becchiamo più al bar.
0: Prego, vai.
2: Pippo, ma ormai questa è una cosa di altri tempi, perché oggi non si usa più il reggiseno, quindi è una cosa impossibile oggi mettere lo stipendio vicino al seno.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, ma parlavamo di cose d'altri tempi,
1: allora,
0: delle cose tramandate in famiglia e alcune lo fanno ancora, la verità.
1: Credo che non utilizzino il reggiseno quelle donne che hanno le tette rifatte.
0: Sì, perché si reggono da sole.
1: Esatto.
3: Buongiorno,
1: esatto.
3: Radio Kiss Kiss. Chiedo
1: buongiorno
3: all'ascoltatrice della maglia gialla. Ma poi quando si rideva che qualcuno indossava la maglia gialla, era vero che aveva le corna?
0: Ah, vedi?
1: Beh, non lo sappiamo.
0: Questo non sappiamo.
1: Magari qualcuno faceva autoanalisi e indossava la maglia gialla perché lo sapeva. Boh.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Antonino da Cava dei Tirreni. Una legge categorica di Casastrino, ovvero di casa di mio padre e mia madre.
0: Casastrino.
4: Ore 12:55, tutti a tavola.
0: A tavola.
4: Ore 13, tassativamente, primo piatto servito.
0: Mamma mia, legge tassativa a Casastrino. Queste erano le famiglie patriarcali dove il padre imponeva alla moglie il piatto a tavola alle 13. A casa di Peppino D'Amelia si vive ancora così. E ancora c'è l'imposizione dell'orario, del piatto a tavola. Se no, un'epoca. Io mi ricordo questa frase che è orrenda, è orrenda, è orribile. Mi auguro che non capiti più. Si diceva se no chi levatta mugliera.
1: Ah sì?
0: Cioè, se non trova il piatto pronto. Dai miei parti si diceva così: tu piatta a tavola, vatta mugliera.
1: Quasi no, come fosse allora, una cosa normale.
0: Io
1: legale,
0: ho un signore giovane che vive nei pressi di casa mia, che ancora ogni volta che è giovane, avrà tipo 40 anni.
1: Okay.
0: 42 anni. Quando rientra a casa, lui suona col clacson, con lo scooter, sotto la casa.
1: Per annunciare la sua presenza.
0: Moglie che sta arrivando, io sono convinto che lo faccia perché vuole trovare il piatto a tavola.
1: Perché
0: lo fa sempre alla stessa ora.
1: Da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che mediamente prima le donne erano a casa, quindi non lavoravano.
0: Sì.
1: L'uomo nello spacco aveva pochissimo tempo, meno di un'ora, e quindi aveva bisogno di trovare subito il piatto caldo sulla tavola. Allora, sentiamo ancora al 347.
0: Ecco.
1: Così.
0: È pronto? E invece c'era Don Giulio che abitava nella mia via dove sono cresciuto, che faceva il fischietto alla moglie.

0: Allora, chi vince? Quale segno godrà oggi della, diciamo, in qualche modo citazione di Adriana?
1: Il primo segno dello zodiaco, che è quello dell'Ariete.
0: L'Ariete. Allora, Ariete. Amici dell'Ariete, evidentemente siete in tanti all'ascolto. Ci aspettiamo, come sempre, i vostri feedback. Mm-hmm. Fateci sapere se Adriana ci prende o è il caso che lei la smetta di usurpare.
1: O prendete voi me.
0: Ai veri astrologi il proprio lavoro. Andiamo, prego.
2: Oroscopetro,
1: ecco.
2: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Benissimo, allora, benissimo.
0: Siamo pronti?
1: Ma perché ridi?
0: Vai.
1: Allora, voi dell'Ariete, questa settimana siete una bomba pronta ad esplodere. Avete meno pazienza del solito, il che è tutto dire. Al lavoro siete ipercompetitivi. Se un collega vi ruba l'idea o l'ultima merendina dalla macchinetta, siete capaci di dichiarare guerra diplomatica all'intero ufficio.
0: E fanno
1: amore
0: bene.
1: E sesso. Danilo è del segno dell'Ariete.
0: Ah,
1: Danilo che... bello buono.
0: No, ed giusto è una per notizia avere, importante.
1: Giusto per avere in mente tu,
0: Danilo,
1: per quanto ti riguarda.
0: Sarai anche dell'Ariete, ma non ce ne può fregare di meno.
1: Luisella.
0: E anche Luisella.
1: Okay.
0: E anche per lei non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti.
1: Siete passionali, andate dritti al sodo, zero fronzoli. Ricollegandoci al tema di oggi, se il partner prova a rifilarvi una bugia educativa o una scusa banale, lo sgamate in 2 secondi netti con lo sguardo da sceriffo. Punteggio della settimana, un bel 8,5 per la grinta, ma un sonoro 2 in diplomazia. Calma i bollenti spiriti.
0: Addirittura.
1: Eh sì.
0: Bene, abbiamo delle affinità dell'Ariete, con quali segni?
1: Allora, l'Ariete è molto, molto affine al Toro e alla Vergine.
0: È molto affine alla Vergine, sì, infatti Luisella mi ama.
3: Si ritrova col segno dell'Ariete.
1: Si ritrova col segno dell'Ariete.
3: No, io non mi ci ritrovo.
0: Non ci si ritrova. No,
1: uno
0: niente.
1: Che si ritrova me lo metti.
0: No, non ci si ritrovano mai.
1: Per pietà,
0: i nostri ascoltatori.
1: Per
0: cari Ariete, state inviando i messaggi di feedback che, come vedete, sono sempre molto. Prego.
3: No, io non mi ci ritrovo col segno dell'Ariete.
0: Sono estremamente indovinati.
1: Vedi,
0: Adriana.
1: Giuseppe scrive: Adriana, continua così perché hai azzeccato tutto.
0: Dove
1: che soddisfazione.
0: Scrive?
1: No, vedi, c'è il messaggio.
0: No, io qui messaggi degli ascoltatori.
1: Siete cretini.
0: Dove scrive questo Giuseppe?
1: Eccolo, l'ha scritto, posso mostrare il numero.
0: Allora, ragazzi, Adriana scrive, inventa messaggi degli ascoltatori che in realtà non ci sono.
1: Mi ritrovo alla grande.
0: Ma quando mai?
1: Francesca da Milano.
0: Non ci ha azzeccato niente,
1: vedi?
0: Ha scritto uno. Ma...
1: Adriana sono io, lo scrive Mary. Va
0: sei
1: bene,
0: il
1: dai.
0: Top, va bene.
1: Thank you so much, domani torneremo ancora con Oroscopetro e ovviamente con un altro segno zodiacale. Intanto si torna indietro nel tempo, guarda che pezzo.
0: Mamma mia ragazzi, era il 1992 e impazzivamo per questa canzone intitolata Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: Ragazzi, la nostra redazione, come sempre, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss, c'è cioè il Pippo Pelo Show, e stamattina parliamo di tradizioni, di regole non scritte in famiglia, di quando in famiglia ci si tramanda delle abitudini. Per esempio, tantissimi hanno l'abitudine tramandata di non entrare in casa con le scarpe, no?
1: Sì, le scarpe.
0: Si lasciano fuori e in casa si mettono le famose pattine, o niente, o si sta in calzini.
1: Sono i calzari adesso. I calzari, pure, appunto. Sì.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Una regola non scritta ma scritta mia è quella che l'unica radio che si ascolta è Radio Kiss Kiss.
0: Ah, che bella regola, bellissima. Brava.
1: Tramandala sempre.
0: Brava. Sì, veramente brava.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: A casa mia una regola non scritta era innanzitutto di non mettere mai capovolto il pane sulla tavola.
0: Anche a casa mia.
3: E quando invece si metteva la tovaglia per apparecchiare la tavola, se non si era tutti seduti, un lembo della tovaglia si deve alzare affinché gli angeli custodi non si seggano prima di te. E quindi tu rimanga senza angelo custode durante la giornata.
0: Ah, vedi. Francesca da Novara, buongiorno.
1: Questo non lo sapevamo. Francesca, ciao.
4: Buongiorno.
0: Francesca. Allora, come stai? Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto a posto. Allora, quali sono le regole non scritte della tua famiglia? Tu hai quasi 30 anni, giusto?
4: Sì, quest'anno a settembre.
0: Ok.
1: E allora, tu ci racconti una cosa singolare.
4: Sì, perché in realtà stamattina quando ho sentito che parlavate dell'argomento di mettere le cose nel reggiseno,
1: okay, i soldi,
4: io
1: in realtà
4: tra tutte le mie amiche o comunque in generale le persone che conosco sono l'unica che lo fa.
0: Ok.
1: E che metti nel reggiseno?
0: Tipo?
4: Allora, d'inverno soprattutto i fazzoletti, perché quando mi soffia il naso poi non li voglio buttare perché magari li riutilizzo un'altra volta. Se li metto in giro li perdo, allora li metto lì per non perdere.
0: Senti una curiosità, visto che il tuo seno, diciamo, è custode di tutta questa materia, che misura hai? Così per sapere, ma solo per curiosità.
4: Ma ho quasi una quarta.
0: Un applauso, bravissima.
1: Però... Bravissima De Che, Pippo.
0: È bravissima, perché ha quasi una quarta, quindi può riporre più cose all'interno del reggiseno.
1: Ma vedi che più piccolo è il seno, probabilmente più può contenere.
0: Ma no, si vede. Tu metti un fazzoletto, viene fuori.
1: Ma Francesca, che ha la quarta, mettendo i fazzoletti, non ha effetto push-up ancora di più? Riempie ancora di più?
4: In realtà delle volte me li dimentico, nel senso quando mi capitava anni fa fumavo, per non perdere l'accendino lo mettevo lì, poi me lo dimenticavo alla sera quando toglievo il reggiseno.
0: Allora ricordiamo, questa ragazza quasi trentenne a Novara mette nel reggiseno fazzoletti, accendino, poi che altro metti?
4: Se mi danno i soldi che non ho magari al momento il portafoglio, li appoggio lì.
0: Allora appoggia nel reggiseno anche dei soldi.
5: Complimenti, Francesca.
0: Siamo già a tre cose. Ma veramente complimenti.
1: Un deposito.
4: Non tutto insieme, ovviamente.
0: Poi che altro? È finito.
4: No, basta, in realtà. Non è mai finita
0: qualche altra cosa tra i seni nella tua vita?
4: No.
0: Niente, va bene.
1: E doveva finire? Li metteva lei?
0: No, sto dicendo
1: che le cose finiscono a casa.
0: Allora, c'hai una penna, non sai dove conservarla, la metti là.
1: Quella è un'altra cosa, quella della penna e della matita. Lo sapete l'esercizio della penna e della matita?
0: Sì, per vedere se i seni sono ancora, diciamo.
1: Se sono cadenti o sono ancora sodi. La sapevi questa, Francesca?
4: No, non la so.
0: Sì, si
1: allora,
0: prova con
1: metti
0: una penna
1: una matita,
0: o una matita.
1: Ho una penna sotto al seno.
0: Se la matita cade.
1: E allora il seno è ancora sodo.
0: Se la mattina si regge? Allora facciamo una prova.
1: Ma che prova vuoi fare?
0: La penna, per favore. Anna Chiara, dammi una penna.
1: Non vale, dovrei togliere il reggiseno, Pippo. Allora, non vale. Un attimo. Grazie Anna Chiara per la grazia con cui hai lanciato addosso a Pippo la matita. Hai fatto benissimo. Aspetta, ecco la penna, Francesca, aspetta un attimo.
0: Allora, Francesca, stiamo facendo una prova con Adriana. Aspetta. Se la penna cade.
1: Ragazzi, non cade.
0: No, allora devi toccare. La deve cadere da sola, non è che tu la spingi verso che non vale.
1: Però guarda, aspetta, ti faccio vedere.
0: Ma che fai?
1: C'ho il reggiseno qua. Attira
0: il reggiseno, mantieni la.
1: Ragazzi, è caduta subito. A quanto siamo cretini.
0: Un attimo solo, rimetti la penna.
1: Aspetta,
0: vai, rimetti
1: la penna. Qua voglio controllare se tutte e due le tette sono uguali.
0: Vediamo se cade. Mamma mia, addirittura un tonfo ha fatto la penna.
1: Ora facciamo la prova a Pippo.
0: Dove la devo mettere?
1: Girati. Aspetta un attimo, vai.
0: Francesca, scusaci, ma siamo dei pirla.
4: No,
1: però, provaci, perché questa cosa può essere interessante o avvilente, dipende dai punti di vista. Va bene. Ma tu hai 30 anni, una quarta di seno, avrai, diciamo, dei seni belli su.
4: Tonici e sodi. Sì, dai, abbastanza.
1: È vero.
0: Vabbè, allora c'è un'ascoltatrice che sta dicendo: io ci metto la sigaretta elettronica, il ciuccio di mio figlio.
1: Ah, vedi?
0: E anche altro, vedi?
4: Vabbè, è fatto apposta, perché così le cose non le perdi e non te le dimentichi da nessuna parte.
0: Si chiama Roberta e quindi da tutta Italia arrivano messaggi di ascoltatrici che mettono nei reggiseni robe. Insomma, le nostre nonne mettevano i soldi, oggi, diciamo, c'è un glow up da questo punto di vista.
1: Non lo sapevo.
0: Altre cose.
1: Un
0: grazie
1: piccolo
0: mille.
1: Deposito. Ciao Francesca.
4: ciao, buona giornata.
0: Ciao.
6: Ragazzi, io vi adoro, mi state facendo morire con sta faccenda della penna
1: la
6: sotto
1: faccenda.
6: Le tette di Adriana. Siete un mito.
1: Grazie mille.
0: Adesso dopo faremo la prova.
7: Io ho il seno abbondante da quando avevo 10 anni e ti posso dire che la matita non è mai caduta, è anche una questione di volume.
0: È anche una questione di volume.
7: Sodo.
0: Sì, perché lei l'esperimento lo faceva e ci rimaneva male perché sta matita restava sempre lì sotto.
1: È anche una questione di volume, proprio di volume.
0: Abbondante.
8: Sì. No, confermo che se nel seno piccolo metti qualcosa, ti cade giù, cioè li perdi.
0: Sì, Adriana, non puoi mettere nel seno piccolo, il seno grande.
1: Perché
0: tu
1: non
0: puoi
1: è
0: conservare.
1: Aderente al reggiseno.
0: Adriana conserva.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Brava Adriana, io sono una rietina doc. Mi ritrovo in quello che hai detto.
0: E che
9: tranne
0: succede?
9: Che per quanto riguarda il fatto che sia poco diplomatica, quello no, anzi, la diplomazia
0: è il tuo
9: fa parte
0: forte.
9: Di me.
1: Stava commentando il segno dell'ariete che abbiamo detto prima.
0: Allora, tra poco facciamo un bel gioco, perché Adriana è stata scoperta al telefono con un attore importantissimo. È una star del cinema mondiale, soprattutto degli ultimi tempi.
1: Sì.
0: E tra poco sì, almeno questo dovevamo dire.
1: Però non diciamo altro.
0: Non diciamo
1: altro,
0: ovviamente.
1: Altrimenti si capisce.
0: Non diciamo altro, quindi voi dovrete indovinare chi è la persona alla quale Adriana sta confidando un segreto della nonna, della sua famiglia.
1: Mm-hmm.
0: E la persona conferma, ovviamente. Va bene?
1: Però facciamo sentire tra poco.

0: the next thing.
1: Io non ho capito. Qual è sta canzone?
2: Ironic, il pezzo di Alanis Morissette, uno dei suoi più grandi successi.
1: Non l'avevo capito dalla cantante.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato. No.

0: Niente, non riesco a capire con chi parlavi. Mi sono impegnato
1: adesso
0: tantissimo, ma non capisco.
1: Ti farò dare una mano dai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: va bene?
0: Di cosa parlavate? Posso sapere almeno questo?
1: Ma sempre di tradizioni, di cose tramandate.
0: Sempre dei seni della nonna?
1: Aspetta, sentiamo l'audio, l'estratto e
0: della
1: poi
0: telefonata di Adriana.
1: E poi voi dovete dirci chi è
0: l'interlocutore,
1: la persona in questione, il personaggio
0: sì,
1: in realtà.
0: Esattamente.
1: 347-490-0042. Sentiamo.
2: Anche tua nonna lo faceva? You know, people can
1: sanitize the past. Ah, oh, facilissimo.
0: No.
1: Molto facile. Hai capito?
0: Peppino ha capito? Sì, ci ha capito.
1: Vai, sentiamo ancora.
0: Capisco, non chiedergli chi è, perché sennò dice la cazzata. Quindi meglio.
1: Anche tua nonna lo faceva? You know, people can
0: sanitize the past. Allora, chi è? Regaliamo i gadget, va bene? Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovina chi è il personaggio con il quale Adriana scambiava opinioni sulle le tradizioni non scritte delle famiglie. Cioè, sai, quelle cose, quelle leggi non scritte in casa che arrivano dai nonni, dalle nonne, eccetera, eccetera.
1: I piccoli le accortezze, gli accorgimenti, anche le bugie educative, quelle con le quali siamo cresciuti. E facciamoli sentire, dai, diamo un altro
0: Puoi
1: aiuto.
0: Puoi sentire, vai.
1: Anche tua nonna lo faceva? You know, people can
0: sanitize the past. Allora, stanno arrivando già tanti messaggi al 347-490-0042. Vediamo se i nostri ascoltatori conoscono la voce di questo artista internazionale, diciamo molto famoso, molto molto famoso.
3: Ragazzi, buongiorno e kiss kiss a tutti. Giacomo Belordi.
0: No. Grazie mille, ciao.
4: Sentiamo. Secondo me il personaggio è Brad Pitt.
0: Brad Pitt, no.
1: Non
0: è
1: lui.
0: Brad Pitt, grazie.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Justin Bieber.
0: Non è
5: ciao.
0: Justin Bieber, no. Grazie, ciao, chi schissa te.
6: Buongiorno, sarà Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc,
1: non è lui,
0: non è lui, no. Andiamo avanti.
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Secondo me Adriana parlava con Jude Law.
0: Jude Law? No, non è Jude Law. 347-490-0042. Stanno inviando anche messaggi di testo, ma mandate i vocali così li possiamo sentire. Nei messaggi di testo si parla di Drake e non è Drake.
1: Non è neanche Lenny Kravitz.
0: Non è nemmeno Johnny Sims. Non è nemmeno Lionel Richie, come qualcuno scrive.
8: Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana stava parlando con Harry Styles.
0: Harry Styles? No, non è Harry
1: lui.
0: Styles. Ma credo che sia più o meno, diciamo, lì come
1: un
0: età.
1: Indizio possiamo darlo. Cioè,
0: è giovane, davvero giovane. È giovane ed è già una star mondiale.
1: Una delle più grandi star.
9: Kiss Kiss a tutti da Mimmo da Milano, Bruno Mars.
1: No, non è Bruno Mars.
0: No, un po' più giovane di Bruno Mars. Direi
1: sì,
0: decisamente.
10: Buongiorno radio. È per caso Tom Ford?
0: Tom Ford? No, non è lui. Tom Ford.
1: No.
11: Ciao ragazzi, secondo me è Will Smith.
0: Donna Will Smith.
11: Eliana D'Abra.
1: Un po' più giovane.
0: 347-490-0042. State inviando tutti i messaggi al momento sbagliati, ma li sentiamo, prego.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Robbie Williams.
0: Allora, visto che hai citato un cantante, credo che parlassi di Robbie Williams e non di Robin Williams, che non c'è più. Non è un cantante, ma è un attore giovane, va bene? Abbiamo dato
13: buongiorno
0: un bel aiuto.
13: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
13: Secondo me è Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran,
1: no. E siamo ancora nell'ambito della musica,
0: non
1: abbiamo
0: è
1: detto che è un attore.
14: Tom Holland.
0: No. Andiamo avanti, vediamo sti gadget a chi li dobbiamo regalare. Qui, diciamo, nei messaggi di testo qualcuno sta indovinando.
15: Luis Capaldi, secondo me è Luis Capaldi.
0: No, Antonio.
15: Dalla provincia
0: di Domani sera io andrò a vedere il concerto di Luis Capaldi alla faccia di Adriana.
1: Giovedì non sarò
0: in onda con te, Adriana.
1: Ok,
0: ho un giorno di vacanza,
16: ragazzi,
0: come hai fatto tu la settimana
16: scorsa. Benson Boone, camiona da Palermo.
0: Non è un cantante, dai. Non è Benson Boone.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me Michele Morrone.
0: Non è Michele Morrone.
1: Non è lui. È anche figo, eh?
0: Vedi?
1: È anche figo
0: questo ragazzo.
1: Viene considerato,
0: dice,
1: un vero e proprio un'icona.
0: Sex symbol.
1: Della bellezza.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me l'attore misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantato fatto anche è dalle favole di Pezza.
1: Assolutamente.
0: Nella loro canzone cantano Timothy Chalamet. Na, na, na, Timothy Chalamet.
13: You know, people can sanitize the past.
0: Ecco, vedi,
1: Adriana. Mi rendo conto che non era facile. Io quindi, non l'avrei mai riconosciuto.
0: I gadget vanno all'ascoltatore che è stato il primo a scrivere o comunque a inviare un WhatsApp audio col nome dell'attore che ha interpretato anche Bob Dylan, per dirne uno, eh.
1: È considerato uno dei più importanti, dei più bravi della sua generazione. E anche lui c'ha la nonna che mette i soldi nel reggiseno.
0: Quindi è amico di Adriana, perché sono diciamo originari dell'agro. Grazie.

Kiss a te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te.

0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Oh, ma chi è?
2: Sono io.
1: Grazie. Chi è questa ascoltatrice?
2: Chi era?
1: Che manda
2: me
1: questa...
2: la fai risentire?
0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Ma chi è? Perché dici? Non lo so chi è.
2: Ma su quale base, soprattutto? Sulla tranquillità e il relax che mostra questa mattina?
1: Sull'estetica. Allora, va, io credo, bene, che io e Picca non arriveremo alle vacanze. Chiuderemo
2: di
1: i nostri
2: estate?
1: Rapporti. Sì. Ormai non lo tollero più. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: A casa nostra la regola non scritta è: se cadeva una fetta di pane, bisognava raccoglierla e baciarla prima di mangiarlo.
2: Prima di mangiarlo.
1: Se cade bisogna
2: non
1: raccoglierla,
2: soffiarlo.
1: Baciarla e mangiarla. Beh, dipende.
2: Beh, quando cade a terra si soffiava. Invece quando dovevi buttare qualcosa, ma soprattutto il pane, magari era fermo,
1: allora,
2: dovevi
1: mia,
2: baciarlo.
1: In casa mia si cammina con le scarpe, per cui se cade una fetta di pane a terra si butta. Non posso,
2: sì.
1: Non si conserva, non è che te la mangi.
2: Però c'è la regola dei secondi, 7 secondi, però è stata sfatata dalla scienza, cioè non esiste una cosa che cade a terra, magari è contaminata.
4: Ciao, sono Nicolò.
2: Ciao Nicolò.
4: Vengo da Bologna e la mia regola di casa mia è non mettere le mani nella borsa se non me lo dice la mamma.
1: È una bella regola.
2: Anche questo è vero.
1: Sì,
2: anche questo è vero. Ce lo dicevano sempre da bambini.
1: Io rubavo i soldi dalla borsa, gli spiccioli dalla borsa di mia madre, da piccolo. Dall'età di Nicolò, credo.
2: E lei si arrabbiava?
1: Di brutto.
2: Ma certo. Anche io mi arrabbio moltissimo.
1: Si metteva con le mani così. Chi ha preso gli spiccioli nella mia borsa?
2: Quindi li teneva
1: tutti
2: contati.
1: Tutti quanti noi fratelli.
2: Precisa.
1: Sai, 6 figli, tutti con la testa bassa così. Chi andava a destra, chi a sinistra.
2: Sì, sì, però è vero. Questa regola qui c'è da sempre. Non mettere le mani nella borsa di mamma. Non rubare gli spiccioletti. Allora,
1: Pasquale da Molfetta, buongiorno.
2: Ciao Pasquale.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Di Molfetta, tra l'altro è un nostro noto collega che in arte si chiama Linus.
2: Esattamente.
5: Con il cognome, però io sono...
1: Tu sei proprio di Molfetta, città, diciamo cittadina.
5: Città. Esatto.
2: Allora Pasquale, ci vuoi raccontare una bugia educativa, una bella tradizione tramandata, qualcosa che hai imparato da qualcuno?
5: Allora, da premettere che io non ci credo, però da piccolo praticamente quando si mangiava, se si versava l'acqua sulla

0: Hai sentita che nelle case se cade l'acqua sulla tovaglia porta una sfortuna, tant'è che a casa sua di Pasquale partivano le bestemmie addirittura quando cadeva dell'acqua.
1: Cioè, allora
0: io sapevo dell'olio a terra.
1: Io sono fuori proprio gioco, cade di tutto. Io non mi siedo mai a tavola senza far cadere almeno un calice di vino, se c'è del vino.
0: Ti ringraziamo tutti
1: l'acqua.
0: Per questo, tutti quelli che ti ospitano.
2: Solo l'acqua si faceva cadere subito un po' di vino perché portava abbondanza alla tavola.
1: Ah, diciamo. Se cadeva l'acqua, subito dopo versavi del vino perché così, diciamo, si abbatteva la sfortuna?
2: Esatto, sì.
1: Ma vedi?
2: Sì.
1: Oh, ma qualcuno di voi, chiediamo agli ascoltatori, conosce
0: sì,
1: questa,
0: sì, gliel'ho appena chiesto io, stavo vedendo se arrivano messaggi perché
1: anche di compensare col vino,
0: mai
1: no?
0: Sentito una roba del genere, eppure sono pugliese. Stanno arrivando dei messaggi, giorno dell'acqua no, l'olio sì, vabbè l'olio lo sapevamo, cioè
1: sì, diciamo che brindare per esempio con l'acqua è un gesto considerato di malaugurio.
0: Brindare,
1: se tu fai un brindisi, per esempio a te capita spesso
0: di brindare
1: di non avere
0: con
1: il vino nel bicchiere.
0: Esattamente, questa cosa a molti non va, dicono, vabbè, ti fanno una concessione, vai, fai pure tu cincini. Ma perché io sono astemio, non bevo, quindi...
2: No, purtroppo c'era questa, questa situazione qui, che se si riversava con l'acqua dentro e andava tutto male.
1: Vabbè, sentiamo un po', Pasquale.
3: Allora, io sono calabrese e da noi se cadeva il vino, era una tragedia.
1: Ah, il vino?
3: Vedevi tutti questi riti dove si mettevano due dita nella poccia del vino che era caduta e dovevi tipo metterteli sul collo, cioè che faceva i segni della croce, una roba...
0: No, in realtà si fa adesso, si fa ancora adesso con lo champagne, lo spumante,
1: se cade,
0: metti le dita, te lo passi.
1: Intingi un po' le dita e
4: buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: A casa mia no, l'acqua era una salvezza se cadeva. Il problema era se cadeva il vino.
0: Però sono tradizioni non scritte, a casa sua evidentemente.
5: Allora, buongiorno. No, se cadeva l'acqua non succedeva niente.
0: Abbiamo capito.
5: Ma se cadeva il vino, mio padre prendeva dal vino caduto sulla tavola e ci bagnava la testa a tutti i figli.
0: Sì, a picca il papà lo metteva proprio con la testa nel vino quando cadeva. Boom, gliela sbatteva sulla tavola e poi lui niente, piangeva.
1: Tradizioni gentili, no? Tramandate.
0: Sì,
1: allora, Pasquale, ovviamente ti possiamo dire, ma questo secondo me lo sapevi già, che quando cade l'olio, allora lì è segno di sfortuna, ma semplicemente perché...
0: Allora, Pasquale, è un problema
1: l'olio
0: solo di casa tua.
1: Un valore economico.
0: Dell'acqua il problema è solo a casa tua, te lo volevamo dire, va bene? Pasquale?
1: Vabbè, non ti preoccupare, Pasquale.
0: Madonna, Pasquale, scusa, no, c'era Pasquale. Ci sei, Pasquale?
2: Sì, ci sono.
0: Ok, dicevo, è un problema solo di casa tua, non è un problema che esiste.
2: Sì, è per questo non sussiste più il problema.
0: Il problema non sussiste più, non cerca di non tramandare ai figli, ai nipoti questa regola.
2: Esatto.
0: Va bene, perché non esiste.
1: Perché
0: è una roba
1: a volte
0: di casa tua.
1: Tramandiamo senza neanche volerlo, perché così abbiamo imparato a fare.
0: O tu ricordi male la tradizione, o la tradizione inventata da qualche tuo amico. Ma probabilmente sì. Va bene, grazie mille,
1: ciao,
0: Pasquale.
2: Schissate.
0: Anche
1: ciao,
0: per noi
1: nostro.
0: È stato un piacere. Ciao.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: più.
1: Bella Noemi con questa canzone che è un grandissimo successo che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Tu cosa fai questa sera qui a Radio Kiss Kiss? Adela, cosa fai questa sera?
2: Pippo, ma che devo fare?
1: Io stasera ho un incontro con delle belle amiche che...
2: Veramente?
1: Insomma, sì, sì, andiamo a cena tutti insieme.
2: Ah, Pippo, vedi?
1: In un posto bellissimo della mia città, su una darsena di un porto.
2: Ma pensa te, sono invitata?
1: No, tu sei invitata la settimana... Sai bene che ci sarai anche tu settimana prossima. Le amiche sono le organizzatrici di quel, del posto dove andremo settimana prossima.
2: Ah, ok, va bene. Sentiamo.
1: È una serata di beneficenza.
3: Sono Alesse e sono moldava. Nel mio paese... portava sfortuna se cadeva il sale o sulla terra o sul tavolo, ma da qualsiasi parte, cioè se cadeva, quindi ci sarà un litigio grosso. Io, questa era la mia scelta, mettevo zucchero se vedevo il sale sul tavolo, così dicevo che toglio la sfortuna.
1: Sai, okay, per esempio, nel mondo dello spettacolo c'è questa cosa che se cade il copione a terra, prima di riprenderlo devi sbatterlo, mi pare, tre volte.
2: Tre volte, sì, sì,
1: devi
2: sì,
1: sbatterlo
2: sì, sì,
1: tre volte a terra e poi lo riprendi. Il copione che
2: successo,
1: può essere la scaletta di una serata, è successo anche
2: successo
1: a noi.
2: È successo durante, diciamo, le tappe del tour.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Sbatterlo tre volte
2: esatto,
1: a terra.
2: Esatto, esatto,
1: sì,
2: perché altrimenti porta sfortuna. Queste sono, diciamo, delle piccole, non dico regole, sono delle cose tramandate come per dire non è vero ma ci credo e quindi lo faccio. Sentiamo.
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono Emanuele da Galatina. L'unica regola che non abbiamo scritta in casa è che quando vado a dormire la mamma e il papà mi fanno i baci e le coccole.
2: Bravo.
4: Ciao Kiss Kiss, oh, sono la mia radio preferita.
1: Grazie, i baci e le coccole vero, quando si addormenta. Non è scritto ma lo fanno.
2: Non è scritto ma lo fa. È una cosa che invece io ho creato, credo di aver tramandato oramai a mio figlio, che non si va mai a letto, anche io l'ho appresa, non mi ricordo da chi, se dalla nonna o dai genitori, non si va mai a letto con il cuore arrabbiato.
1: Ah, veramente?
2: Cioè, non devi mai andare a letto arrabbiato, mai, mai, devi cercare di risolvere.
1: Io non devo parlare con Pica la sera.
2: Pica non è convinto perché vai spesso a letto arrabbiato, invece bisognerebbe cercare di non andare a letto con il cuore arrabbiato, con l'anima pesante.
1: Bene.
2: Sentiamo.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
5: Alessia da Palermo. Una regola non scritta nella mia famiglia, che adesso mi porto anche io nella mia di famiglia, era quella di dire sempre dove si andava quando si usciva, in modo tale che se succedeva qualcosa mio padre poteva venirci ad aiutare perché sapeva dove eravamo.
1: Ah, vedi?
5: E questa cosa me la porto.
1: Ah, bello!
2: Poi... è bello questo, poi non parcheggiare mai l'auto a casa di sera senza la benzina.
1: Senza la benzina.
2: Mio padre me lo dice sempre tuttora. E mai stare senza contanti.
1: Sì.
2: Però lì non ci riesco mai.
1: E Adriana glielo dice il padre perché i contanti glieli dà il padre e lei, nonostante guadagni 8 volte quello che guadagna il padre, lei prende comunque ancora i soldi del padre e la benzina se la fa mettere dal padre in auto.
2: Non è vero, ma lo farebbe volentieri mio
1: figurati,
2: papà.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Silvana da Napoli.
1: Ciao, Silvana.
6: La regola di casa mia era che la domenica sera non si cena.
2: Ah, vedi, bene, perché si è mangiato tanto a pranzo.
1: Adriana, volevo salutare una signora, domenica sera non si cena, volevo salutare una signora che è passata prima qui in via Sgambatti, si chiama
2: sì,
1: Ida.
2: Sì, l'ho vista, quella biondona.
1: Sì, sì, che a discapito del cognome, che è Purpo, è una bella
2: sì,
1: donna.
2: Molto.
1: Si chiama
2: molto.
1: Ida Purpo, non sto scherzando.
2: Sì, sì.
1: E lavora
2: l'ho
1: al
2: vista.
1: Cardarelli. Mi ha fermato stamattina qui in via Sgambatti per farsi una foto. Che è una cosa che fa sempre piacere, ma non, magari non alle 6:30 del mattino.
2: Io l'ho visto ancora, perché stavo parcheggiando l'auto, lui si abbracciava con questa donna bionda con un tubino stretto aderente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ho detto, ma chi è?
1: E ho visto che si chiama Purpo di cognome, però è una bella donna, non è.
2: È figa.
1: Un po' sfortunata nel cognome.

0: Buongiorno Filippo e buongiorno Adriana.
1: Le regole a casa mia erano due: quando si entrava e si usciva di casa, prima di uscire fare la pipì, e quando si rientrava da ovunque o qualsiasi cosa si fosse fatto bisognava lavarsi le mani.
2: Ma sai che
1: ciao, giusto a tutti, buona giornata.
3: Allora, da un po' di tempo anche a casa mia, dove io vivo da solo, prima di uscire c'è questa regola: ricordati che devi fare pipì. Se
4: non
3: poi ti viene a fare pipì per strada.
4: Allora, proprio qualche giorno fa ho letto una notizia molto interessante da parte di alcuni pediatri, secondo cui è sbagliatissimo fare la pipì o costringere i bambini ad andare in bagno a fare la pipì. Quindi ho smesso di farlo anch'io, perché lo facevo puntualmente. Ale, vai a fare la pipì? Oppure
3: no,
4: vedi se devi fare anche la cacca.
3: Ah, tu la facevi
4: invece
3: la
4: no.
3: pipì?
4: Io?
3: La fai prima di uscire?
4: Se mi scappa sì,
3: altrimenti non la faccio. No, il problema è che poi stai fuori delle ore dicendo poi non posso farla.
4: Non va fatta quando non senti realmente il bisogno, l'esigenza.
3: Quando la prostata non spinge.
4: Capito?
3: Ho capito.
4: Sì, sì.
3: Vabbè, andiamo avanti.
5: Alzati sempre da tavola con un po' di appetito. Questo
4: magari.
5: Diceva mia nonna. Teresa onesta, 93 anni.
3: Grande nonna.
4: Magari.
3: Grande
4: oppure
3: nonna.
4: Non andare a fare la spesa a stomaco vuoto, perché finisci per riempire il carrello di cose molto molto caloriche.
3: Le regole non scritte delle nonne delle case degli italiani.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Da noi se cade il sale di venerdì sulla tavola bisogna buttarselo dietro alle spalle, sinistra destra sinistra, perché porta molta sfortuna.
3: Bene, e
4: allora,
3: l'altro
4: okay.
3: giorno è venuta Ida qui in radio che aveva il palo, come si chiama?
4: Aveva il palo santo.
3: Il palo santo,
4: quel pezzetto di legno che emana, diciamo, non dico un profumo, è un po' molto simile all'incenso.
3: Un odore di incenso.
4: E cattura o catturerebbe le energie negative diffondendo invece energia positiva.
3: Evidentemente era una sua tradizione, no?
4: Sì, anche io lo utilizzo spesso.
3: Il palo santo?
4: Sì, il palo santo. L'ho utilizzato tanto a Natale.
3: In quali circostanze utilizzi questo palo?
4: No, tu lo accendi e lo fai... per pochissimo tempo lo fai girare dentro casa, però attenzione... Perché io conosco un'altra regola non scritta del palo santo.
3: No, conosco una persona che ha incendiato casa per far girare.
4: No, ma non fa la fiamma.
3: Ok.
4: È una sorta di incenso. Però devi catturare l'energia buona. Cioè, se in quel momento non c'è un'energia buona, rischi di diffondere energia negativa.
3: Energia negativa. Ah,
4: vabbè, sono dicerie, sono credenze.
3: Quindi qua non possiamo proprio diffonderlo qua dentro.
4: No, però Ida ce l'aveva. No. Però Ida ce l'aveva.
3: Tra tre, lui, lei, quell'altra. Mamma mia, vai.
4: E invece lui ha un'energia particolarmente.
6: Mamma Pippo, che palle che sei. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
4: Buongiorno.
6: A casa mia la regola non scritta è si inizia a mangiare tutti insieme. Un bacione, buona giornata, Ilaria.
3: Bene, grazie.
4: Io non ci riesco mai, sono molto maleducata.
3: Sì, vedi.
4: No, quando ho fame alle 19:30, ho fame.
3: Si mangia tutti insieme.
4: Lo stomaco brontola.
3: Ma
4: non
3: che
4: ce
3: brava.
4: La faccio.
3: Ma va, andiamo va.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
4: Buongiorno.
7: A casa mia la regola non scritta è mai andare a dormire con la cucina in disordine.
3: Vedi, anche io, regola non scritta. Non riesco. La sera, allora, il pomeriggio sì. Cioè quando pranzo lascio tutto, poi dormo e poi metto a posto. Ma la sera rigorosamente faccio il giro della casa, se non c'è qualcosa in ordine metto in ordine e poi vado a dormire. E quando siamo tornati da Baia Domizia l'altra notte che erano le 4:30, ho visto una pianta un po' così a... Io sono andata a riempire l'innaffiatoio, mi sono messa a mettere l'acqua nelle piante, eccetera, eccetera, e poi sono andata a letto alle 5 passate.
4: Tutto questo con la zeppolina che faceva i balletti nel suo stomaco.
8: Sì. No, sei un cagacazzo, Pippo!
3: No, sarò pure un cagacazzo, ma la graffa era buonissima. Grazie, Anna Chiara, per averla fatta pagare a me.
4: Ha fatto pagare?
3: Cioè, eravamo nella sua città, a Castellammare, e lei non ha fatto manco il gesto di offrire la graffa.
4: Brava Anna Chiara, così si fa.
3: Proprio da degna allieva della maestra qua.
4: Certo. L'allieva supera la maestra. Dai, sono le 8:52, anche oggi è volata. Speriamo siate stati bene con noi. E ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.
3: Brian Adams con Everything I Do It For You. Questo pezzo è del 1991 ed era la colonna sonora di un film chiamato Robin Hood. Chissà tutto.

0: precisissimi, le 5 di questo mercoledì 17 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Come ogni mattina siamo in diretta dalla capitale, da Roma, insieme tra le 5 e le 7 con tutta l'attualità e anche con le vostre storie, che
1: certo,
0: sono un contributo, parte importante di questo programma. Per questo vi invitiamo subito a inviare vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo,
1: forza, ragazzi.
0: Sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Dai, dai, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: La Leti, stai bene stamattina?
2: Sto benissimo, ho dormito.
1: Ragazzi, la Leti ha dormito, siamo a posto, ragazzi, dai. Iniziamo con i pinguini.

0: Scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, la prima sentita insieme. Buongiorno mattinieri e animo. Dai che ce la possiamo fare anche in questo mercoledì mattina con rinnovato entusiasmo, sia chiaro, e sono tutti i nostri claim, li ho tirati fuori tutti, basta, mi sono giocati.
1: No, aspetta, siamo al giro di boa, ecco,
0: no, l'ho tirato questo fuori. Questo no, questo non lo direi che è molto antico,
1: so,
0: l'anteguerra.
1: Io lo faccio apposta perché so che ti dà fastidio.
0: Termini vecchi, io sono giovane, sono
1: sì,
0: uno
1: che...
0: Allora, buongiorno, tra poco c'è l'appello. Allora,
1: sì,
0: nome, città, mattinieri, perché ditelo in giro, eh. Se vi chiedono, ma che radio stai ascoltando, beh, qualcuno dell'auto di fianco, voi dite, no? Sto sentendo
1: Radio Kiss.
0: Mettili che lì con i mattinieri ci accompagniamo, ditelo
1: con
0: ai colleghi.
1: Due.
0: Ai colleghi, insomma,
1: sì,
0: la vita di primo mattino con noi, ecco, inizia come il social di chi va a lavorare di primo mattino.
1: Già.
0: Però non amiamo tanto i social,
1: no,
0: la radio
1: no,
0: è il vero social da sempre,
1: bravissimo,
0: no? E quindi, grazie, molto bene. Quindi dicevo, ma come interagiamo con voi da sempre con messaggi vocali o di testo? Il numero lo ricordi?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora, come nostra abitudine, però apriamo con un'occhiata veloce ai giornali, cosa scrivono. Si scrive tanto del vertice ad Evian in Francia, dove ci sono tutti i grandi del mondo e non solo, anche vedo qui che non c'è solo il classico G7, ma ci sono stati tanti ospiti dal Medio Oriente, appunto, agli Stati Uniti, Canada, un po' di tutto. Trump con l'Europa contro Putin, questa è l'apertura del Corriere della Sera. I G7, leader americano, Mosca trovi d'accordo, disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. E centropagina c'è la notizia di cui si è preso ieri sera, l'addio al cardinal Ruini, storico capo dei vescovi. Fu un'eminenza grigia anche della politica, scrive il Corriere sulla sua prima pagina. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo ai viani incontro Trump Zelensky, presidente americano, finiamo l'altra guerra. E di spalla campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente, polemico, Conte dice non è scontato. Insomma, il centro-sinistra, anzi il cosiddetto campo largo per essere precisi, si riunisce per mettere giù un programma che fino ad oggi non c'è stato, e poi con le due manifestazioni. Sulla prima della Stampa di Torino, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare, il titolo del Messaggero, e Trump-Putin deve trattare, anche qui l'affondo di Donald, vuole sanzioni alla Russia, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni. Sulla prima, il resto del Carlino, anche qui si scrive del pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo che ripartiranno dagli Stati Uniti, riprenderanno meglio perché non state sospese, se appunto non si trova una soluzione anche sull'altro conflitto. Il Giornale, Europa Trump, nuovo inizio, e poi la Milano del Fare, batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe riguardo l'inchiesta sull'edilizia, tutti assolti nel primo processo. Ti chiedi però ancora una volta come ha fatto il PM a portare tutti a giudizio se i giudici dicono non c'è nulla, non hanno fatto nulla, e quindi ogni volta, insomma, polemiche sulla giustizia, anche perché questi processi costano tantissimo ai contribuenti. Libero, il disgelo con Washington, George Donald di nuovo amore addirittura, e poi l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, il Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, invece altro tema più difficile, l'accesso ai conti corrente. Sulla prima del Riformista, anche qui si scrive della vicenda dell'urbanistica, 25 aprile dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima a Palazzo Marino e Sala attacca Viola, curioso di sapere cosa ne pensa dell'operato dei suoi. Questo è quanto scrive il Riformista. Chiudiamo con lo sport.
1: Sì.
0: Mondiali in corso, ci sono partite anche stamattina, poco fa è terminata.
1: È finita. Argentina-Algeria, 3-0 per l'Argentina.
0: L'Argentina ha fatto il suo, sì, non come altre grandi, e anche la Francia ha fatto il suo, ma ci arriviamo tra un attimo. La Gazzetta dello Sport apre proprio con musica Mbappé, da musica maestra a musica Mbappé, due gol, uno super, la Francia stende il Senegal. Anche Haaland fa doppietta, la Norvegia che molti sottovalutano, ma noi l'abbiamo vista che squadra è, insomma, ragazzi. Avete letto di Venus e Serena, riecco le regine a Wimbledon, in doppio a 46-44 anni, e parleremo delle sorelle Williams tra poco, anche nel nostro appuntamento col calendario.
1: Con il calendario,
0: e quindi
1: sì.
0: Le sorelle Williams tornano a Wimbledon con una wild card, vale a dire che non passeranno per le qualificazioni per la loro storia, visto che hanno diverso vinto diversi slam, compreso appunto Wimbledon. Anche nel doppio, il Corriere dello Sport, padrone Mbappé, CR7 per la storia. Cioè ragazzi, CR7 sesto mondiale, che fa? Fa sì. Capire che talento è. E poi calciomercato, palestra prenotato al Chelsea, ha scelto Chivu, vuole andare all'Inter, secondo Corriere dello Sport. Su Tutto Sport, Juve, basta algoritmi, carnevali, meno dati virtuali, più scouting. Queste le notizie principali. Anche qua Mbappé come il sole all'improvviso, tre lampi acceccano il Senegal, la Francia c'è. Vi diamo anche altri aggiornamenti tra poco, le mattiniere di Kiss Kiss, dai. Stamattina alle 6 c'è un'altra partita, la Leti?
1: Sì, alle 6 c'è Austria-Giordania.
0: Va bene, dai. Buongiorno mattinieri.

0: Da un po' di tempo, no? Facciamo le telefonate a sorpresa ai nostri ascoltatori, anzi nemmeno tanto a sorpresa, perché poi insomma sì, no, si va e ditecelo. Quindi volete fare due chiacchiere live con noi, con la Leti soprattutto?
1: Sì,
0: dai,
1: sì.
0: Che ogni tanto vi chiamiamo, ci raccontate dal vivo, non solo con messaggi vocali per intenderci, ma al telefono un po' della vostra vita da mattinieri. Allora, per chi vuole fare due chiacchiere con noi, ce lo scrive proprio su WhatsApp, chiamatemi e potremo chiamarvi. Quindi,
1: e questo è il numero, posso darlo? 347 490 0042.
0: Intanto mettiamo un po' di messaggi, dai. Chi sì.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss da Celeste Armando.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti, Kiss Kiss.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Fidel da Forlì.
0: Oh, Fidel.
3: Dai ragazzi, anche questa mattina in vostra compagnia, al lavoro. Non ci sarei dovuto essere al lavoro, invece ci sono. Ma una splendida compagnia c'è, quindi iniziamo la giornata bene.
0: Dai,
3: buona
0: giornata
3: a tutti e animo, animo, animo.
1: Animo.
0: Pronto.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francisco di Bezzana.
1: Ciao Francisco.
4: Direzione Trezzo Sulada per lavoro, come tutti i giorni.
0: Bene, bene.
4: Grazie a voi per la vostra compagnia, siete veramente grandissimi. Grazie.
1: Grazie,
4: ciao ciao.
0: Giovanni.
5: Buongiorno mattinieri, buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Giovanni da Frosinone. Sto andando al lavoro per il turno di mattina.
1: Sì.
5: E animo, animo,
1: animo,
5: sempre alla grande.
0: Ottimo, buongiorno Lele, guarda qua. Buongiorno
6: Lele da Roma. E vi ascolto sempre, siete molto simpatici, mi fate molta compagnia.
1: Grazie.
6: Durante i miei viaggi in macchina, proprio a quest'ora. Faccio il fornaio.
0: E prepari
6: tutti
0: oggi,
6: i
0: dai.
6: Giorni regalo le mie delizie ai miei clienti.
0: Dai.
6: Buona giornata a tutti. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Forza ragazzi, no, vedo, a parte siamo inondati di messaggi, cioè alle 5:16 del mattino.
1: Ma ne voglio parlare del dell'odore del pane, il profumo del pane appena sfornato. Ma io lo adoro.
0: Va bene, quindi ci raccontate un po' di voi, la vostra vita da mattinieri. E tu che ci segui da un po', ma ancora non ti sei fatto sentire. O per esempio, tu che sei un nuovo ascoltatore, questo è il numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno Marco, come va?
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Marco da Silvi Marina, la guardia giurata.
0: Oh, bene, bene,
7: che sta per smontare dal turno di notte.
0: Beh.
7: E saluta tutti le guardie giurate che sono in servizio.
0: Giusto, sale
7: animo, animo.
0: La categoria, bello quando si parla di se stessi in terza persona. Va bene, Mauro, come va?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
8: Mauro da Trapani, ho appena finito di lavorare. Sto andando a riposare. Buona giornata.
1: Anche a te.
0: Buongiorno Michele.
9: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Loleti.
1: Ciao.
9: Michele da Nocera, direzione Stellantis di Avellino. Bella l'estate, sì, ma la sera si fa troppo tardi per svegliarsi troppo presto la mattina.
0: Animo, animo.
1: Animo.
0: È vero, perché poi sei sedotto dalle amicizie, da chi ti chiama. Vieni qua, apriamoci una birretta, facciamo sta cosa. Riflessione di Teo.
10: Ciao, buongiorno. Teodoro.
1: Ciao.
10: Da Potenza.
0: Teodoro, vai.
10: Un'osservazione, forse perché io viaggio con l'auto come tante persone come me, ma questi carburanti perché non scendono? Dato che il petrolio si attesta intorno a $80 al barile, come mai non scende? Ora hanno intenzione di farcelo pagare sempre a 2 euro? Sarà abitudine ormai?
0: Guarda,
10: speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: No, infatti, speriamo di no.
0: Siamo...
10: Dai, animo, animo,
1: animo.
0: Ciao Teodoro, grazie. Riflessione giusta, pertinente. E, lo dicevamo ieri, leggevamo un po' di studi, sai, che ci sono gli analisti che ti fanno tutti i conti. Quanto tempo ci vorrà per recepire più o meno questo calo delle quotazioni del greggio, no? Perché entrambi i codici, entrambi i titoli, diciamo gli indici, quelli legati al petrolio, vale a dire il Brent e il WTI, sono scesi di parecchio. E dice, ma perché non si traduce su uno sconto alla pompa? Perché, come sempre, quando si tratta di recepire cali ci mettono molto più tempo. Però gli analisti dicevano una settimana più o meno.
1: Allora, diciamo, quando sei debitore, proprio lete, a forza ti tolgono. Quando sei creditore, aspetta,
0: aspetta, aspetta, aspetta, creditore, poi di che vai?
1: Sì, no, vabbè, però.
11: Sono Pietro da Viterbo, andando al lavoro, faccio cameriera dentro un albergo da Roma. E ieri sera ho passato una serata stupenda. E li volevo ringraziare tantissimo dal profondo del cuore e alla mia migliore amica Carmen e dirgli che le voglio un gran bene dell'anima.
0: Oh, bene. Sabino, buongiorno.
12: Buongiorno mattinieri, Sabino d'Andria.
1: Ciao.
12: Direzione Casalnuovo, Una giornata durissima. Animo!
1: Animo!
0: Va bene, siete stati in tanti. Sentivo il colpo di clacson finale. Tra poco facciamo anche un due o tre chiacchierate. Dai, allora, se volete essere, fare due chiacchiere con noi, ce lo scrivete. Messaggi di testo a questo numero. Dite, scrivete, chiamatemi. Nome e città, vai.
1: 347-490-0042.
13: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, incredibile, vi chiamiamo all'appello con i vocali, siete in tanti, vi chiamiamo all'appello per fare due chiacchiere al telefono e siete, ci avete inondato di messaggi, per questo ne facciamo tre di chiacchierate. Allora, abbiamo al telefono Luca. Buongiorno Luca.
1: Ciao Luca.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Oh, come ti sentiamo? Bene. Allora, sì, raccontaci un po' della tua vita da mattiniero.
1: Perché
0: Luca
1: sveglia a quest'ora?
0: Lavora, no?
2: Sveglio a quest'ora, dall'una di mattina che io sono sveglio.
1: Ah, dall'una, quindi fai il notturno.
0: Sì. Ma Luca lo conosciamo, credo, no? Sei un fedelissimo del mattino, Luca.
2: Molto fedelissimo, sì. No, comunque io adesso faccio l'autista, consegno frutta e verdura, quindi tempo di caricare, andare in giro a consegnare nell'Inter da milanese.
0: Mm. Raccontaci un po' come si svolge la tua mattinata. Sveglia, ricevi a luna, poi come organizzi tutto?
2: Allora, recupero il furgone, vado a Milano, sì, allo stabilimento, e inizio a sistemare tutto quello che devo caricare, poi carico e inizio a fare i giri per Milano in base a quello che mi danno da scaricare. Ogni giorno c'è un giro diverso.
0: Dai, senti, ma poi il tempo che impieghi durante la giornata a dedicare al lavoro, torni a casa a che ora, quanto tempo dedichi alla famiglia, agli affetti, come ti organizzi? Raccontaci un po' per il resto la giornata.
2: Allora, io con questo lavoro qua ho la fortuna di finire alle 11, comunque sia, iniziando presto, alle 11 di mattina sono già a casa, quindi tempo di stare dietro famiglia, animali, eccetera. Quindi ho tutto il tempo del mondo.
1: Quindi non ti riposi la mattina quando torni, però?
0: No,
2: assolutamente, anche perché io sono uno di quelli che prima fa tutte le cose e poi dopo si riposa.
1: Ma quindi a che ora vai a dormire?
0: Appunto, la domanda è quella, andrai prestissimo a letto, no?
2: Sì, alla sera si arriva alle 8:30, 8.
0: Cioè, raga, manco il film della prima serata in TV. No, ma c'ha ragione.
1: No, è giusto, per svegliarsi all'una è normale.
2: Vabbè, vado a dormire diretto con il pasto, con la cena nel corpo, cioè in gola ancora.
0: Sì.
1: Ah, ecco, no, infatti. Io ad esempio mangio alle 7:30, io prima, più tardi non posso, perché veramente riesco.
0: Ragazzi, la vita da mattinieri, ci stiamo confrontando. Luca, è stato un piacere sentirti al telefono, siete in tanti, facciamo tre chiacchierate veloci.
2: Per me, ragazzi, è stato un piacere di nuovo sentirvi.
0: Ciao Luca. Da Luca voglio sentire un'ascoltatrice che non sempre becchiamo, sì, di mattina presto. Anna da Brescia, ti stiamo chiamando, vai al volo. Anna, buongiorno.
1: Anna,
0: vediamo, ecco, se ci rispondi. Anna, chiaramente
1: che c'è?
0: Mi fa piacere Anna, perché è una di quelle più energiche, no?
1: Sì.
0: Quindi vediamo se risponde, poi dopo chiamiamo anche, lo dico così lo preallerto.
1: Sì.
0: Vedi, Anna, Francisco anche.
1: Francisco.
0: Allora, Anna, arriviamo dopo da te, visto che non mi rispondi, chiamo Francisco subito.
1: Vai
0: Francisco, buongiorno. No, squilla, vedi. La chiacchierata live con i mattinieri ci fa piacere, quindi
1: molto, molto.
0: Le facciamo proprio. Francisco, buongiorno, eccoti.
1: Francisco?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Letti.
0: Allora, è un piacere sentirti. Come va? Come è organizzata la tua vita da mattiniero? Raccontaci, svegli a che ora? Quante ore lavori?
3: Ok, guarda, sono sveglio stamattina dalle 3:30 / 4 per andare a lavorare a Trezzo sull'Adda. Sono in trasferta da 3 mesi. Io abito a Pezzana, provincia di Vercelli.
0: Sì, e quindi gli orari sono belli stancanti anche per te. E noi ti accompagniamo per quante ore in viaggio? Cioè ti sposti tanto?
3: Ma guarda, un'ora e mezza di viaggio. Sono da 3 mesi che vi ho scoperto, giustamente per caso vi sento, vi ascolto.
0: Grazie.
3: Siete veramente bravi con le canzoni, tutto quello che mettete in giornale, cioè nel viaggio. È molto interessante, comunque è molto stancante la vita da mattiniere, cioè nel viaggio. L'orario è dalle 6

0: mica male. Andiamo giù di rock con il Måneskin, Mamma Mia, su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo.
2: Sì, decisamente.
0: Grazie alla Leti che le ha preparate per noi. Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: E allora, dopo aver chiacchierato tanto con gli ascoltatori, sì, dobbiamo dare un po' di contenuti, cioè, certo, se no voi che fate?
2: Insomma, ovvio.
0: Quindi di cosa parliamo? Cosa hai preparato per noi?
2: Allora, ho preparato tre notizie, non so se riuscirai a darle tutte come sempre, perché sei un pochino logorroico, parli troppo.
0: Vabbè,
2: E quindi sono tre notizie. Un'anticipazione, la giornata di domani, la maturità.
0: Sì, la maturità, è vero. Manca un giorno, faccio due calcoli.
2: Sì, domani.
0: Quindi stanotte è la notte prima degli esami.
2: Sì. E a me quanto ha portato sfiga sentire la canzone non mi sì, perché
0: è
2: sono
0: bella.
2: Stata bocciata poi, quindi nel senso che
0: no, ma è bella che poi questa canzone di Venditti che suoneremo magari domattina è un classico, per carità, però è riportata da generazione in generazione, sì, cioè da quando eravamo noi maturandi, da quando uscì la canzone, ma ancora sta in questa
2: ancora
0: i giovani che si vanno in maturità domani, che fanno la maturità domani, sì, la metteranno e la canteranno. Dunque domani, giovedì 18 giugno alle 8:30, sì, suona la campanella della prima prova scritta d'italiano per oltre 527.000 studenti,
2: sì,
0: un tema uguale per tutti, quello di italiano, 6 ore di tempo e solo un alleato ha messo il dizionario, e quindi per sinonimi, contrari, anche per usare bene le parole, insomma, che serve tantissimo. Sul tavolo dei commissari i papabili restano, secondo le indiscrezioni, Verga, Pirandello
2: sì,
0: per la tipologia A, mentre tra i temi caldi circola l'anniversario della nascita della Repubblica. Però insomma, il Toto Tracce c'è ogni anno, ma quasi mai ci prendono,
2: sì,
0: poche volte. 500.000 di ragazzi che studiano, crescono e si

0: Preparano al futuro, dunque affronteranno l'esame. Questo è un segnale comunque tutto sommato di vitalità del paese. Non sappiamo cos'altro sia, però certo sono sempre di meno i maturandi, nel senso che siamo sempre a culle vuote da anni e quindi poche nascite e quindi però in bocca al lupo ragazzi che saranno emozionati. Ricordate che quelli che prima dell'esame dicono ho studiato pochissimo sono sempre quelli che prendono poi il massimo dei voti.
1: Sai.
0: Ho studiato pochissimo perché non come me che non ho studiato proprio, capito?
1: Ma meno male che lo ammetti.
0: Vuoi essere sincero, però ricordate qualcosa, ragazzi, della vostra maturità, ammesso che l'abbiate fatto.
1: Io, ad esempio, le tracce, lo sai che non le ricordo proprio. Non ricordo le tracce.
0: Manco io, però io posso ricordare dei momenti divertenti. Allora, parliamo d'altro, non solo dei maturandi. Sapete che ormai è quasi in realtà si lavora alle reti 6G dopo il 5G che tutti abbiamo, credo. I laboratori tecnologici stanno testando i primi sistemi commerciali in 6G con velocità teoriche fino a 1 terabyte al secondo. Cioè questa tecnologia
1: aliena?
0: Probabilmente come sostiene qualcuno sarà utilissimo, dice, per lo smartphone, per i social. No ragazzi, servirà per la telemedicina immersiva e la trasmissione di dati a livelli istantanei. La velocità della tecnologia sta per fare un salto veramente da fantascienza, scherzava la Leti. Stanno arrivando questi test per farvi capire.
1: Sì, perché poi serviranno per i robot che appunto per la precisione e tutto quanto devono avere una buona connessione.
0: Sì, per la telemedicina. Avete presente il professore super esperto italiano che opera a distanza, come è avvenuto di recente dall'altra parte del mondo,
1: con un robot,
0: gestendo i robot. Chiaramente con la connessione 6G la precisione sarà veramente più del millimetro, non si rischiano interruzioni, non si rischia nulla e quindi potete immaginare con la telemedicina quanto sarà utile trasportare dati. Per intenderci, mezzo secondo avete scaricato centinaia di giga, quindi sarà tutto istantaneo, praticamente internet diventa veloce come il pensiero umano, dicono gli esperti. Se ce la faccio,
1: ce la fai?
0: Vado con i tempi,
1: guarda un po',
0: aspetta,
1: controlla.
0: Ho 50 secondi, allora una nota di costume in netta controtendenza rispetto al digitale. Il mercato dei giochi da tavolo sta registrando una crescita esponenziale trainato dalla generazione Z che cerca momenti di socialità reale disconnessa, e questa è una cosa che ci fa piacere, cioè tornano i giochi da tavolo,
1: ma sono meravigliosi.
0: Per esempio,
1: dai,
0: abbasso la guerra, viva solo la guerra sul tavolo, il risico,
1: lo adoro.
0: Quindi, che si giochi a risico con gli amici sul tavolo e non si faccia la guerra. C'è un po' un messaggio da Miss Italia, se vogliamo, da Miss Mondo, però è quanto mai lo spiccio, credo, di tutti, no? Che non ne possiamo più di questi conflitti nel mondo. Buongiorno mattinieri, allora voi commenti se volete, con un messaggio vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E qui a Radio Kiss chiaramente siamo attenti anche alla musica più bella e anche alle novità più interessanti. Mark and Cremon, Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
5: Musica più bella.
6: Musica più bella.

0: Natic. Pausa! Su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno a tutti e
1: animo!
0: Dai che ce la possiamo fare anche quest'oggi, ragazzi, con rinnovato entusiasmo. Buon mercoledì mattina, non mi dite il giro di boa che non mi piace.
1: No, ho già detto.
0: No, me lo dite, veramente antico, mamma mia, ragazzi, io sono un giovane moderno. Allora, abbiamo letto le notizie di secondo piano, dato più che letto abbiamo provato a interpretarle, certo. Però insomma vi abbiamo raccontato di un po' di notizie, di quelle più leggere, e, abbiamo ricordato anche che domani c'è la maturità, c'è chi ha dei ricordi un po' traumatici della maturità, no?
1: Fammi sentire.
0: Senti.
2: Ciao Leti, ciao Max, ciao. Sono Marina da Bologna, io la mia maturità la ricordo benissimo, perché sono stata bocciata.
1: Ecco.
2: Siccome sono un tipo emotivo, ho ritenuto opportuno non aprire bocca.
1: Quindi hai fatto scena
2: neanche con la tesina personalmente. Niente, non ho detto una parola e non ho scritto niente. Poi sono andata in vacanza a Roma, ricordo benissimo, e mia mamma mi telefonò dicendo torna a casa che poi ti do il resto.
1: Ah sì, questa era una
2: quindi
1: frase tipica.
2: Io la mia maturità la ricordo benissimo e ricordo benissimo anche la difficoltà a rientrare in classe come bocciata l'ultimo anno.
1: Vabbè, come ripetente,
2: terribile.
1: Sì.
0: Ma poi sei diventata matura successivamente.
1: Ma sì,
0: l'hai portata a casa questa maturità,
1: sì,
0: vedi? Ci sono anche dei messaggi,
1: allora,
0: sugli altri argomenti, maturità e poi anche sulla questione 6G, no?
1: Sì.
0: Vai.
1: Facevo turistico, mi ricordo che sul mio astuccio c'erano tante parole chiavi che riallacciavano i discorsi. In classe tutte donne e unico compagno maschio. Durante la prova gli passavo il mio astuccio con le parole chiavi, Davide.
0: Dalla
1: provincia di Lodi. Poi, ragazzi, ma se in alcune zone d'Italia non c'è ancora la fibra e a malapena la linea ultraveloce, ma non scherziamo, Domenico da Como.
0: Ah, sul 6G. Allora, Domenico da Como, a parte che è in fase di sperimentazione, tra l'altro devo dire, con i soldi del PNRR, sapete che tra gli obiettivi c'era quello di collegare anche i punti più remoti dell'Italia con la fibra ultraveloce. Devo dire, io per esempio ho mamma che abita in una frazioncina piccolina, è arrivata la fibra lì con grande sorpresa, anzi è arrivata prima qui lì che a Roma, quindi voglio dire, nel senso, a Roma c'è la fibra da tempo, ma era su rame, ora è diventata fibra pura, cioè noi da poco, noi vi parliamo da sede romana, da poco qui a Kiss Kiss, sede Roma, abbiamo la fibra, ma veramente da due mesi, perché viaggiavamo ancora con il doppino di rame, no? Che, cioè, si viaggiava a 20 mega, ma quando andava bene 100 mega, adesso andiamo un giga e mezzo, due. Però stanno arrivando, stanno arrivando.
1: No, allora, Davide vi ha sbloccato un ricordo mio personale. Io ricordo, non ricordo le tracce della maturità, ma la cartucciera. Ho usato la cartucciera.
0: La cartucciera, mamma mia.
1: Te la ricordi?
0: Come no, quelli che mettevi i temini arrotolati, possibili tracce. Ah, vabbè ragazzi, tra poco il calendario dei mattinieri e l'oroscopo su Kiss Kiss.

0: quando appunto Tommaso Paradiso era con tutta la band. Tommaso Paradiso che si è sposato, no? Tu lo sai molto bene, proprio qualche giorno fa. Vabbè, siamo pronti, la Leti sigla.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Bella domanda, domanda che giro alla Leti. Buongiorno del mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il podio della fortuna, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, mercoledì 17 giugno, terza posizione occupata da...
2: Dal segno dei pesci, sensibilità e creatività saranno valorizzate, portando ispirazione, intuizioni positive e momenti piacevoli da condividere.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno della bilancia, equilibrio intuitivo. Vi aiuteranno a fare le scelte giuste, favorendo armonia nelle relazioni e piccoli colpi di fortuna.
0: E al primo posto oggi...
2: Il segno dei gemelli, curiosità e comunicazione saranno i vostri punti forti, con possibilità di ricevere una notizia interessante o creare un contatto utile.
0: E allora facciamo il riepilogo, i tre segni zodiacali da podio quest'oggi sono...
2: In terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno dei gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ragazzi, a tutte queste domande da risposta alla Leti. Buongiorno mattinieri. Allora, oggi 17 di giugno, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Adolfo, Santi Nicandro e Marciano, San Ranieri di Pisa e Santa Valeriana e compagne martiri.
0: La Valeriana è quella per calmarsi, no?
2: Sì, mi piace tanto, anche l'insalata.
0: Valeriana.
2: Comunque, passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza della tutela del suolo e delle risorse naturali.
0: Cosa interessante. Poi
2: vai. Il 17 giugno del 1983, il clamoroso arresto del noto presentatore TV Enzo Tortora. La vicenda Tortora resta nell'immaginario collettivo il più eclatante caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino.
0: Mamma mia, questo deve far riflettere, questo caso. Vai, poi.
2: Il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà arriva nel porto di New York dalla Francia, smontata in centinaia di casse per essere poi riassemblata.
0: Poi mi pare fu presentata un anno e mezzo dopo, nel 1886.
2: Va la ricostruita.
0: Sì, è stata ricostruita. È stato Beh,
2: in questo giorno del 1929 nasce il personaggio dei fumetti di Braccio di Ferro, Popeye. Che bello! Destinata a diventare una delle icone più amate dell'animazione mondiale.
0: È bello! Popeye!
2: Da lì gli spinaci.
0: Quante volte ce l'ho detto? Mangi spinaci che diventi forte come Braccio di Ferro.
2: Certo.
0: Tra l'altro mi sono scaduti i diritti di Braccio di Ferro, quindi posso... E ovunque praticamente potete trovare i vecchi episodi. Poi andiamo.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Igor Stravinsky, uno dei più grandi compositori del Novecento. Auguri a Venus Williams, la campionessa che ha rivoluzionato il tennis femminile insieme a sua sorella Serena. Compie oggi 46 anni
0: e torna a Wimbledon. Ha avuto la wild card con la sorella, giocheranno nel doppio, ragazzi, che notiziona. Poi vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. Per la storia della musica ci occupiamo di Barry Manilow. Anche perché il cantante americano compie oggi 83 anni. Nella sua carriera ha venduto oltre 85 milioni di dischi nel mondo. Il suo successo più famoso però resta Mandy.

0: quando partono queste canzoni mi sento veramente tutta I love you.
1: Vedo quanto sei I love you.
0: Sono un tipo romantico io, cosa credi? Va bene. Allora, mercoledì mattina alle 5.56 in assoluta diretta. Ricordate, siete con i mattinieri e ricordate che questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7 e vi raccontiamo un po' di attualità. Il resto poi ce la raccontate. Ecco, viene, arriva la parte vostra con le vostre storie. Torneremo a sentirvi tra poco. Intanto dal 1999, That's the Way It Is, una voce straordinaria, Celine Dion.

0: Sono le 6 in punto di questo mercoledì 17 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: E Andrea Cimino, buongiorno.
0: E poi saluto più grande a voi tutti. Grazie per esserci. Pronti mattinieri, perché tra poco c'è l'appello. Quindi l'appello del delle 6 del mattino. Chi c'è? Dove siete? Cosa fate? Quale categoria di mattinieri va salutata? Quindi sono autotrasportatore, sono avvocato, sono operaio, sono garagista, insomma, quale categoria va salutato? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti, tra poco vi aggiorniamo anche con tutte le ultime d'attualità dalle agenzie, ma intanto ripartiamo da J-Ax, questa è la sua IPIO, capito?
1: Sì, sì.

0: Yo, la canzone di G-Ax nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina. Ricordate, questa Radio Kiss Kiss e ci ritroviamo ogni mattina dalle 5 alle 7, raccontiamo un po' dell'attualità e poi sentiamo soprattutto della vostra attualità. Per questo tra poco pronti la fichetta veloce, nome, città, mattinieri, perché raccontatelo con un vocale, dove siete, dove vi trovate, cosa verso, ecco, che spostamenti fate o se siete già al lavoro, capito?
1: Prendi fiato. Comunque potete farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Intanto saluto chi mi scrive, Max, grazie per la compagnia che ci fate. Ogni mattina la Leti è un po' antipatica, è vero, confermo.
1: Ma non è vero,
0: Davide,
1: vedi. Secondo me non è vero.
0: Quella è la mia giunta, non è vero, l'ho scritto questo.
1: Ecco.
0: Allora ripartiamo dall'attualità. Vai. Le agenzie cosa scrivono? Oggi a Evian c'è l'ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere, ha detto ieri il presidente americano, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Stasera Trump sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto sempre lì a Evian tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Di poco fa, di ieri sera, la notizia della morte del cardinale Ruini. Camillo Ruini fu presidente della CEI, vicario di Roma dal 91 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyla, grande lettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabile. Morto Ruini a 95 anni. C'è questa notizia che riguarda l'assoluzione nella prima sentenza sul dossier dell'urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne, invece sono stati tutti assolti. Poi tanto sport per i mondiali di calcio. Nella prima giornata della fase a gironi mondiali, leggo qui, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, tutto facile per la Norvegia, che è stata travolgente nella fase di qualificazione anche con in tutto il girone, che non so quanti gol ha fatto, battendo anche l'Italia purtroppo. Ha vinto 4-1 sull'Iraq e secondo molti sarà la sorpresa di questo mondiale la Norvegia, che tanto sorpresa non è. E ha segnato,
1: è iniziata da 3 minuti Austria-Giordania.
0: Ha segnato Holland, tanto per cambiare, è iniziata Austria-Giordania.
1: Sì,
0: alle
1: da 3
0: 6.
1: Minuti.
0: Perfetto, l'Argentina ha vinto 3-0 sull'Algeria, il Portogallo gioca questa sera con la Repubblica del Congo alle 19, poi anche il debutto dell'Inghilterra contro la Croazia stasera alle 22. Queste sono le notizie principali, ma non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, buongiorno mattinieri, vocali a go go a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri, Sergio Mendez

0: cambia il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Molto bene ragazzi,
2: chiedo scusa ma è stato fatto?
1: Sì.
0: Non sono mai abbastanza. Vuoi fare una raccomandazione? La Leti ogni tanto le fai?
1: Quale raccomandazione?
0: Cioè, tipo manda il vocale, sentilo prima, quelle robe lì.
1: Non ti piace quella mia raccomandazione? La devo fare? Va benissimo, allora appunto ricordo il numero 347 490 0042, mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Per quello vocale mi raccomando, una volta mandato riascoltatelo, perché se poi si sente male non lo mandiamo in onda. Lo vedi che sei antipatico? L'hai voluto a te questa.
0: Per farmi sentire quanto è pesante.
3: Ciao Leti, Marco di Mantova.
1: Ciao.
3: Sono fisioterapista, ma fino alle 8 non vado a lavorare, perciò dalle 6 e un quarto fino a 7 e mezza vado a giocare a golf. Ciao.
0: Ciao, buongiorno. Animo. Chi è?
4: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao Maura.
4: Sono stata un po' silente, ma vi ho sempre ascoltato. Oggi ne approfitto di salutarvi. Siete sempre unici, mitici, mi tenete tanta compagnia mentre faccio le pulizie, partendo già la mattina alle 5 perché fa un caldo.
0: Lo so.
4: Buona giornata a tutti, Maura da Modena.
0: Ditelo in giro, che ci ritroviamo tra mattinieri qui su Kiss Kiss. Pronto?
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Andrea da Cagliari.
0: Che dice Andrea?
5: Io purtroppo sono in viaggio per Pula.
0: Tanti auguri
5: allora, autotrasportatore,
0: dai.
5: Hotel Flamingo. Ciao, saluto.
0: Marilu, buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss, sono Marilu, sto andando al lavoro, faccio l'operatrice sociosanitaria. Kiss Kiss a tutti.
0: Chi è? Pronto?
7: Ciao, sono Pietro.
1: Ciao,
7: io sono un programmatore, ma stamattina levataccia alle 4 per portare mia figlia Emma in aeroporto a Orio al Serio per la sua vacanza in Portogallo.
0: Ah, capito.
7: Ora si torna e più tardi si va in azienda.
0: Dai.
7: Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno Max e Leti, tutti i mattini in Radio Kiss Kiss. Sono qua in un centro culturale nella zona periferica di Milano e c'è un mio amico che vi vorrebbe salutare.
0: Passalo.
9: Ciao a tutti, sono Vincenzo, qui questo centro culturale offre tantissimo. Vi auguro buona giornata e vi consiglio di venire a dare un'occhiata qui in questo centro
0: molto
9: culturale.
0: Volentieri.
8: Ciao a tutti da Tony il Barracuda.
0: Sì, ma il centro culturale qual è? Non l'abbiamo capito. Vabbè, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao
10: Sandra. Provincia di Ravenna, direzione caseificio, produzione e confezionamento formaggi Malli e niente, come sempre vi seguo da 6 anni.
0: Ma
10: siete
0: grazie,
10: la mia compagnia.
1: Ma
10: giorno
1: grazie.
10: E se non dormo anche la notte
0: perché sei in sole. Troppo. Angelo,
11: buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Angelo da Bari.
0: E dici
11: in riferimento a quello che ha detto poc'anzi un altro ascoltatore dei prezzi che non si abbassano.
0: Ah, della benzina.
11: Io non so se è giusta la mia affermazione.
0: Ma qual è?
11: Essendo forse ignorante in materia.
0: Ma non abbiamo capito l'affermazione, però.
12: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
12: Buongiorno Max.
1: Bellissimo.
12: Buongiorno Letti. È sempre un piacere ritrovarvi anche quando faccio il primo turno.
0: Dai.
12: Non ci sono sempre, ma è come se ci fossi. Un bacione, buona giornata a tutti. Anna da Brescia. Animo.
0: Vai, andiamo a Lecce.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
13: Siamo Antonio e Anna Maria dalla provincia di Lecce. In questo momento siamo fermi a un autogrill perché con la nostra moto ci stiamo portando per una vacanza in Spagna della durata di 21 giorni.
1: Che bello!
13: Buon
1: bravi.
13: Viaggio a noi e kiss kiss a tutti.
1: Kiss
0: grande,
1: a voi.
0: Grande ragazzi, ma quanti siete? Buongiorno Carlo.
13: Buongiorno.
0: Vai.
14: Ciao Mattiniere, buongiorno.
1: Ciao.
14: Carlo, direzione Benevento, concordo con l'amico di prima, adesso perché non le abbassano i prezzi?
0: Della benzina, torniamo ogni giorno su questo argomento. Ale, ti vuoi fare una raccomandazione finale? Così
14: Noi compriamo 2 euro, quindi dobbiamo subito alzare i prezzi. E adesso che compri a meno, perché non li abbassi?
0: Sì, ho capito,
1: perché?
0: Non ti arrabbiare, vai, Leti.
1: Perché quando devono dare ci mettono sempre più che perché così è normale, tutte le cose è così.
0: La Leti è un'esperta economista,
1: ma non
0: vi ha spiegato
1: esperta,
0: per

0: chi schissa te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Giovanotti Alfa, vento nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
2: mattinieri.
0: Ragazzi, ecco. Qua facciamo studi approfonditi, cosa credete?
3: Certo,
0: buongiorno
3: dai
0: mattinieri di Kiss Kiss. Leggevamo di altre ricerche, studi, parliamo di lavoro stamattina, no? Ricorderete una volta, anche i genitori ce lo raccontano, i nonni, una volta si entrava in un'azienda a 20 anni e spesso si usciva da lì 40 anni dopo, cioè l'unico lavoro che facevamo era quello, no?
3: Beh, soprattutto perché se poi ti davano il contratto a tempo indeterminato e lì rimanevi.
0: Certo, no, ma anche perché poi a volte era possibile passare il lavoro da padre in figlio. Ricorderete questa cosa, no?
3: Sì.
0: C'è un papà che usciva dall'azienda e lasciava al figlio quello stesso lavoro. Oggi insomma il mondo del lavoro è completamente diverso, e ci sono tante ricerche che stavamo analizzando, tanti studi, non a caso lo studio dei mattinieri è qui per questo. Una persona cambia mediamente lavoro molte più volte rispetto alle generazioni precedenti, sempre più spesso si trova a svolgere, diciamo, lavori molto diversi tra loro nel corso della vita, no?
3: Sì.
0: Cioè ho iniziato, che ne so, a fare il cameriere, oggi faccio il commercialista, faccio un esempio. Ho iniziato a fare il cantante di piano bar e oggi lavoro all'Inps. Magari il cantante lo vorrei ancora farlo, no? Perché spesso e volentieri i lavori artistici sono quelli che restano dei sogni per molti. E allora vi chiediamo, ci raccontate un po' del vostro curriculum, diciamo, avventuroso.
3: Sì.
0: Cioè siete partiti facendo cosa e cosa fate oggi?
3: Certo, magari anche lavori strani, magari che vi è capitato di fare.
0: Sì, perché sai perché? Perché poi quello che siamo oggi lo dobbiamo anche al nostro trascorso, no?
3: È quello che secondo me i giovani di oggi non capiscono.
0: Allora, in tempo reale. Ma perché ce l'hai sempre con i giovani?
3: Perché
0: tu?
3: Perché ogni lavoro, anche il più scemo, anche per quello magari da un mese, due mesi, tre mesi, ti dà comunque una formazione.
0: Su questo siamo d'accordo.
3: Io penso questo.
0: Fai
3: la gavetta.
0: Anche perché la cosa nasce cosa, si conoscono persone, l'immobilismo non porta mai a nulla,
3: appunto.
0: Lo sappiamo. Però allora vedi, in tempo reale ci scrivete messaggi di testo vocali a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Tipo, oggi sono infermiere, prima vendevo aspirapolveri porta a porta,
3: certo.
0: Mi hanno chiuso la porta in faccia più volte di quante, che ne so, abbia misurato la febbre. Giusto per farvi un esempio, per accendervi l'immaginazione, insomma, il vostro percorso lavorativo. Avete iniziato facendo cosa? Cosa fate oggi? Raccontatelo con un vocale. Dunque, qui a Radio Kiss Kiss, vi sentiamo tra poco con molto piacere. Ci interessa il vostro percorso lavorativo. Da lì si capisce molto.

0: di noi tutti, di voi che siete all'ascolto, di voi che siete svegli di mattino presto, già belli attivi, produttivi alle 6:29 minuti, siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: Laleti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 ci occupiamo dell'attualità. Quello che siamo lo racconta il nostro curriculum, no? Cioè il nostro percorso. Oggi facciamo un lavoro che magari, ecco, non ci piace, o siamo più fortunati, facciamo un lavoro che ci piace, ma nel frattempo abbiamo dovuto fare tante altre cose che ci hanno portato a quello che siamo oggi. Allora, qual è il vostro percorso lavorativo? A volte scopri che, insomma, si fanno dei passaggi lunghissimi per arrivare a quello che poi è l'obiettivo finale, il lavoro che ci piace, no?
2: Buongiorno mattinieri. Ciao. Angelo Ispanico da Fano. Ho iniziato come pizzaiolo da ragazzino, l'ho fatto per 20 anni. Mentre facevo quello, piano piano ho iniziato a fare anche un altro lavoro, nel quale poi sono diventato capo macellaio. E l'ho fatto per altri 20 anni, e adesso è da 4-5 anni, più o meno da quando è nato mio figlio, che ho voluto cambiare lavoro, stare un po' più a casa, e quindi adesso sono mulettista.
0: Vedi che percorso.
2: Potrei andare in pensione con i contributi versati, ma in realtà ho solo 42 anni, e perché gran parte del lavoro si era cavalata là. I contributi versati, ma in realtà ho solo 42 anni, e perché gran parte del lavoro si era cavalata l'altro. Per 20 anni ho fatto pizzaiolo e macellaio. Mamma.

0: lavorato per 46 anni sempre nello stesso posto.
1: No, mamma mia, non si è fermato mai. Bravo, sì. Vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Io sono Stefano da Reggio Emilia.
3: Ciao Stefano.
2: Ho cominciato come apprendista falegname e l'ho fatto per 12 anni diventando operaio, poi a causa di un'allergia alla polvere mi sono trovato a fare per un po' cambiare lavoro e fare per 29 anni l'autista di autobus, conducente di linea. E adesso a breve, penso un mesetto, dovrebbe arrivare la lettera e vado in pensione.
1: Dai, auguri.
2: Kiss kiss a tutti.
1: Alex.
4: Buongiorno mattinieri, Alex. Ciao. Da Pescara. Io ho iniziato in fabbrica appena finita scuola.
3: Sì.
4: Poi sono fermato 3 anni, ho fatto l'accademia da parrucchiere. Per poi abbandonarla, visto che come dipendente era un lavoro poco remunerativo.
1: Certo.
3: E poi?
4: E dopo cameriere, stagioni in hotel. E poi ho ricambiato 4 aziende in fabbrica fino a fare... Adesso faccio l'addetto qualità.
1: Mamma, ragazzi. Mamma, cioè, vedi, il percorso lavorativo di ognuno di noi ci racconta tanto, ci racconta la difficoltà anche di trovare un lavoro soddisfacente, sì. Però poi si arriva anche agli obiettivi, ad obiettivi migliori grazie al fatto che comunque ci siamo mossi, ci siamo dati da fare. Vero. Messaggi
3: poi,
1: di testo.
3: Ho 32 anni, ho iniziato a lavorare come aiuto cuoco per poi affermarmi come chef. Vita stressante, quindi cambio. Per 6 anni ho fatto il collaboratore scolastico e che fai, non cambi di nuovo? Oggi sono giardiniere da interno che si occupa di piante in idrocultura. Davide Napoletano che vive a Bergamo.
1: Oh, vedi quante piante, cosa fa. Idrocultura.
3: Sì, però capite, è partito da... Mamma mia, ragazzi. Aiuto cuoco.
1: Dai, dai. Il vostro percorso lavorativo, cosa vi ha regalato? Se avete anche aneddoti da raccontare... Sì. Condividete con un vocale o un messaggio di testo a questo numero
3: 347 490 0042.
1: Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss. Tra poco andiamo nel gran finale con tutti i vostri vocali, sì, sul percorso lavorativo che ci state raccontando e anche tanti aneddoti interessanti, devo dire. Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco. Intanto è il momento di una canzone nuova.
1: Francesca Michelin con Strega Comanda.

0: Capito, finisce così la canzone, sì, di Francesca Michelin. Bella, bella. Nostra New Kiss su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Strega comanda, sì. Il mondo del lavoro che si racconta stamattina. Voi lavoratori, lavoratori, diceva Alberto Sordi, sì, dei Vitelloni. E poi faceva la pernacchia, solo che l'auto si rompeva, sì. Si guastava, e quindi i lavoratori che aveva preso in giro lo inseguivano per bastonarlo. Insomma, è bella scena di un film storico, un cult movie. Allora, stavamo parlando dei tanti percorsi lavorativi che abbiamo, sì, fatto nella nostra vita, e anche i giovani hanno da raccontare tanto, no? Anche qualche lavoro strano fatto, c'è chi ci scrive, non so quanto sia vero, ho fatto il gigolò ma ora ho cambiato vita. Perfetto, Davide, no. Bene, grazie, cioè, perché no, insomma,
1: ci sono le accompagnatrici, ci sono i gigolò,
0: gli accompagnatori, molti,
1: no,
0: dei lavori,
1: parlo sia per le donne che c'è anche per,
0: certo,
1: l'uomo,
0: certo. L'importante è che non ci sia lo sfruttamento, no, ma infatti, che ognuno lo faccia di propria spunti, ovvio. Ma allora, molti dei lavori che abbiamo fatto, ecco, magari non esistono più, no, nel nostro curriculum, ma esistono ancora, diciamo, nel nostro carattere. Ci hanno insegnato, che ne so, pazienza, adattamento, umiltà, capacità anche di parlare con le persone. Per esempio, mi ha aiutato tantissimo l'animazione, no? Io lavoro alla radio perché un giorno qualcuno decise di mettermi su un palco in un villaggio turistico. Ero uno sportivo, non si direbbe oggi, perché facevo l'istruttore di nuoto. Dice, ma vai sul palco, e mi ha cambiato la vita quel passaggio, vedi? Sì, sì. Spesso proprio il lavoro che all'epoca consideravamo di passaggio brutto, che non ci piaceva, è quello che ci ha lasciato qualcosa di più. E allora vi chiediamo di condividere questo percorso lavorativo con messaggi di vocali o di testo. Tra poco vi leggiamo qui nei mattinieri. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: mattinieri, il percorso lavorativo di ognuno di noi che sì, ci ha portato ad essere quelli che siamo oggi. Ci state raccontando degli aneddoti interessanti come questo di Roberto che vi facciamo sentire. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
2: Ciao.
1: Allora vi racconto la mia storia brevemente. Sì. Allora io guidavo il camion due anni fa, ero in vacanza nel campeggio dove vado da tanti anni e purtroppo per varie vicissitudini il capo animatore dovette andare via lasciando ragazzi senza esperienza al macero in pratica. Io avendo fatto da giovane la gavetta vari mestieri tra cui anche l'animatore nei villaggi, presi un attimo a cuore la situazione e da villeggiante mi trasformai in capo animatore.
2: Ma dai.
1: Andò così bene quell'esperienza che il campeggio mi propose di creare una sorta di società di animazione e questo è il decimo anno che io faccio con la mia piccola società di animazione in questo villaggio in Cilento.
0: Bello.
1: E fortunatamente ogni estate a partire dal mese di giugno fino a fine settembre, faccio animazione.
0: Certo, 3-4 mesi. E secondo
1: negli anni ho formato un sacco di ragazzi che a loro dire sono molto soddisfatti.
0: Sì, certo, no, è bello capire anche. Vedi che gli eventi, a volte si è travolti dagli eventi, da una situazione che ti porta a fare qualcosa che non avresti immaginato di poter fare prima. L'importante è stare lì, essere presenti, perché a volte le opportunità ti capitano. Speriamo questa storia possa essere per esempio l'insegnamento a chi invece preferisce stare lì e aspettare che il lavoro gli caschi sul divano. Vi leggiamo ancora tra poco, c'è il finale qui nei mattinieri.
3: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Abbiamo un sacco di messaggi sui vostri percorsi lavorativi. Non ho molto tempo, però Leti. Ne sentiamo tre uno dietro l'altro, dai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
2: Sono Vittoria. Ho 38 anni. Ho iniziato come stiratrice in una lavanderia industriale.
3: Sì.
2: Ho fatto la parrucchiera, la cameriera responsabile di sala. E adesso faccio l'OS e sono d'accordissimo con la Leti che bisogna fare la gavetta, bisogna fare tante esperienze lavorative.
3: Sì.
1: Giusto.
4: Ciao, sono Anna di Lodi.
3: Ciao.
4: Io ho iniziato molto presto, verso i 15 anni, ho lavorato un po' nel cucito, poi ho smesso, poi ho ripreso quasi per 30 anni.
3: Sì.
4: E negli ultimi anni sto lavorando in una ditta dove fanno tende tecniche e tra poco vado in pensione.
5: Mattinieri, buongiorno.
3: Ciao.
5: Alex da Bergamo.
3: Ciao,
5: io nel mio percorso lavorativo sono 33 anni che lavoro ormai. Sono partito come banconiere di un supermercato di gastronomia, salumi, formaggi.
3: Sì.
5: E questo mi è servito molto per relazionarmi con il pubblico e ora sto facendo spacciatore di formaggi e sfrutto l'esperienza che ho avuto. Kiss a tutti.
3: Kiss a te.
1: Lo spacciatore di formaggi, è capito?
3: Mi piace.
1: Vabbè, ragazzi. Quanto sono coinvolgenti le vostre storie. Buongiorno, questa è Radio Kiss.

0: Duran Duran, volevo chiudere con Federica.
1: Buongiorno ragazzi, sono Federica.
2: Ciao.
1: Da Venezia, vicino Roma. E allora, il mio percorso è cominciato come tutti i ragazzi appena diplomati, con cameriera, vendita delle enciclopedie porta a porta, a quei tempi si faceva ancora.
2: Sì, è vero.
1: E poi ho lavorato per 10 anni per una società che purtroppo non mi poteva fare un contratto perché era una società estera.
2: Sì.
1: E poi alla fine ho accettato una sfida pazzesca, cioè sono andata a fare un concorso per guidare gli autobus a Roma. Sono stata tra le prime donne nel 2000, quindi ormai 26 anni fa, a guidare gli autobus, anche quelli da 18 metri, i serpentoni per Roma. Poi ho fatto un concorso interno.
0: Oh Federico, ma quante cose hai fatto! Però è bella la prima, bella, una delle prime donne a guidare gli autobus.
2: Hai visto?
0: Abbiamo avuto
2: sì,
0: il telefono.
2: Che meraviglia.
0: Vabbè, ragazzi, non abbiamo più tempo, ma ci avete scritto in tanti per raccontarci del vostro incredibile percorso lavorativo. Alla fine quello che ci sentiamo di dire, consigliare ai giovani: ragazzi, muovetevi, che da cosa nasce cosa e nascono tante opportunità che poi vi cambiano la vita. In bocca al lupo per il vostro futuro. Tra poco Pippo Pelo e Adriana, Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: Vi lasciamo con

0: Canzone stupenda, meravigliosa, era il 1982, la cantava lo scomparso Marvin Gaye, che noi abbiamo ascoltato qui a Radio Kiss Kiss alla fine dei mattinieri.
1: Intanto sono le 6:57, buongiorno a tutti, ma ci colleghiamo subito con la nostra redazione per tutte le news, c'è Antonio Mercurio.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Lutto nel mondo della Chiesa e della politica vaticana. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, presidente della CEI dal 91 al 2007, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Ruini è stato una delle figure più influenti d'Italia a cavallo tra gli anni 90 e 2000 e protagonista della stagione dei cosiddetti valori non negoziabili. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II, ridisegnò la presenza dei cattolici nella società dopo la fine della Democrazia Cristiana, guidando storiche battaglie culturali a partire dall'astensione al referendum sulla procreazione assistita, cordoglio della premier Meloni che lo ricorda come straordinario uomo di chiesa e di profonda umanità. Il G7 di Vienna, ieri il dossier Ucraina al centro dei lavori tra i leader mondiali e il presidente Zelensky, presente anche Donald Trump che avverte la Russia deve fare un accordo e valuta la proposta di Kiev di un incontro tra le parti negli Stati Uniti. Quanto al Medio Oriente, attesa venerdì a Lucerna la firma sul memorandum Washington-Teheran, il presupposto è che la Repubblica Islamica non abbia mai l'atomica, mentre il presidente francese Macron lancia una missione navale europea nello stretto di Hormuz. A margine del vertice, incontro chiarificatore tra Giorgia Meloni e lo stesso Trump dopo le tensioni dei mesi scorsi. La premier conferma che l'Italia farà la sua parte per garantire la sicurezza delle rotte marittime. Intanto però non si ferma la tensione sul campo. Nella notte l'artiglieria israeliana ha bombardato diverse località nel sud del Libano. Momenti di tensione a sud dell'isola di Wight, nella Manica, una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile britannico che si era avvicinato troppo, forse per un guasto al motore o per la nebbia. Non ci sono feriti, Londra e Mosca confermano che si è trattato di un'azione per evitare la collisione. Il Ministero della Difesa britannico parla di incidente isolato. Ultimo pagina, via libera definitivo della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti che corregge una misura controversa del decreto sicurezza. Il contributo di 615 euro come incentivo per le pratiche di rientro dello straniero non andrà più direttamente agli avvocati tramite il Consiglio Nazionale Forense, ma a qualsiasi rappresentante con mandato che abbia assistito il migrante fino alla conclusione del procedimento. Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Civitavecchia con 8 arresti tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Sgominata una rete internazionale legata ai narcos dell'Ecuador che importava cocaina via mare, ripescando i carichi con il GPS e gestiva una raffineria clandestina nel Regino. E polemica Biella per la richiesta di archiviazione della denuncia di un operaio contro il suo caporeparto per molestie. La procura ha definito il racconto troppo generico, sollevando dubbi sull'accaduto circa la zona del presunto palpeggiamento. Insorgono l'avvocato della donna e i centri antiviolenza. La molestia non è una questione anatomica, il gesto resta grave, il giudice si è riservato la decisione. Lo sport, calcio al mondiale, nel gruppo I, Francia-Senegal 3-1, la Norvegia risponde con un poker all'Iraq 4-1, nel gruppo J, Messi, trascinatore dell'Argentina che supera 3-0 l'Algeria, ora sono in campo Austria e Giordania. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: eccoci, buon mercoledì 17 di giugno, ma come va?
1: Tutto bene ragazzi, molto molto bene. Noi partiamo come sempre alle 7, finiamo alle 9 con il Pippo Pelo Show qui alla di Kiss Kiss dopo i mattinieri. Grazie a Max e Laletti per essere stati con noi anche questa mattina.
0: Il programma che ci precede ogni giorno, e poi grazie a tutti quelli che ascoltano, caro Pippo, anche la nostra replica, pensando sia la diretta. Invece no, fino alle 5 c'è la replica del Pippo Pelo Show.
1: Ah, non eravamo in diretta?
0: No, non eravamo in diretta.

0: Eccoci qua, allora ancora buongiorno, grazie a tutti, questo programma con Adriana Petro.
1: Pippo, ma è del mestiere questa?
2: È nuova questa? È nuova? Allora, del è mestiere, arrivata adesso?
0: Del mestiere no, dipende da che tipo di mestiere parliamo, sicuramente.
2: È del mestiere radiofonico?
0: È del mestiere radiofonico.
2: Non sei capito,
0: non lo so, sta a voi dirlo. Quello che leggo è che è bellissima, tutti le scrivono che è bellissima.
2: Vabbè,
0: sì, sei bellissima.
2: Riduciamo tutto al bellissimo.
0: No, perché lo vuoi ridurre?
2: Cioè, no, però sta di fatto che quando mi fermate per strada e mi dite sei brava,
0: lei solitamente,
2: allora io mi arrabbio e dico: ma perché non sono più bella? Quando mi dite sono solo bella, non sono brava.
3: Come ci sei arrivata? Non è mai contenta.
2: Come ci è arrivata questo successo?
0: Non è mai contenta. Se le dite che è brava, vuole sentirsi dire che è bella. Se le dite che è bella, vuole sentirsi dire che è brava.
2: Al successo ci sono arrivata grazie a quest'uomo che è qui alla mia destra.
0: No,
2: che è Pippo Pelo.
0: Ognuno è artefice delle proprie fortune e anche delle sfortune. Ognuno, sempre.
2: Sei molto saggio questa mattina.
0: Sono molto saggio.
2: Ti sei beccato un bel.
0: Nella vita bisogna. Nella vita bisogna trovare le persone giuste nel momento giusto.
2: Bravo,
0: quello è un altro
2: Pippo,
0: discorso.
2: Tu hai ragione.
0: E le persone giuste nel momento giusto ti aiutano, se possibile, ad esaltare le tue qualità. Io ho esaltato la tua bellezza.
2: Ma non è che mi hai fatto fare il concorso. Vabbè, comunque.
0: Ti ho fatto partecipare a Miss Italia. No, quello è stato tuo padre.
2: Mio padre.
0: Tuo padre ti ha lanciato.
2: Era così orgoglioso.
0: No, Adriana è cresciuta con l'idea che una ragazza bella debba fare Miss Italia, la balletta,
2: i concorsi di bellezza in generale,
0: queste cose qua. Sì.
2: Vabbè, una ragazza di paese, insomma, un po' banalotta. Allora, andiamo avanti. Uno studio psicologico.
0: Attenzione, ragazzi, qui si sta facendo dell'autoironia. È una novità, Pica.
4: È una novità, una cosa rara.
0: New Kiss.
2: Pica, sta zitta. New Kiss.
0: Questa è un New Kiss.
2: Mamma mia. Allora. Dai, vogliamo cominciare o no? Vogliamo carburare o no?
0: Carburiamo.
2: Allora, il 92% delle persone ammette di provare ansia da figuraccia nella vita quotidiana. Quante brutte figure, oppure quante figure facciamo durante una giornata nel corso dei mesi e degli anni? Ci capita, no, di fare delle gaffe clamorose.
0: Io almeno una al giorno.
2: L'ultima che ti ricordi?
0: Ma l'ultima che mi ricordo, 3 giorni fa, passavo in centro nella mia città, ero in macchina, stavo un attimo facendo pulizie nel mio naso, esattamente, col finestrino abbassato c'era traffico. Non mi sono reso conto, all'improvviso una signora, Pippo!
2: Oh.
0: Io ho staccato il dito, però ormai la figura era fatta.
2: Vabbè.
0: La signora mi ha chiamato Pippo per dire proprio: che fai con le mani nel naso? Sai che in macchina succede.
2: L'aveva accolto proprio in pieno.
0: Anna Chiara, ho visto pure a te stamattina. Sei arrivata nel parcheggio della signora col dito, 2 dita infilzate nel naso.
2: Non ce ne aveva 2, non guidava nemmeno, perché lei adesso guida anche senza mettere le mani sul volante, capito?
0: Esatto.
2: Allora, il classico intramontabile, quello di salutare qualcuno per strada convinti di conoscerlo, a me quello capita sempre.
0: Anche quello, sì.
2: Convinti di conoscerlo per poi accorgersi che era un perfetto sconosciuto.
0: Oppure
2: accaduto qualche settimana fa a Napoli, di sera, pensavo di aver incontrato un amico, tra l'altro ascoltatore della radio, Francesco. Lo chiamo: Francesco, mi fermo, lui si chiamava Francesco, si avvicina, ma non era Francesco
0: lui
2: che io conoscevo.
0: A volte succede anche di incontrare persone. Quante volte, diciamo la verità, stamattina dobbiamo essere sinceri, abbiamo incontrato qualcuno, ci abbiamo parlato per mezz'ora, ma non ci ricordavamo il suo nome, quindi
2: manco chi fosse.
0: Abbiamo detto caro, bello, carissima, carissimo, bellissima,
2: tesoro,
0: sei sempre in forma, ti trovo benissimo, ma non vi ricordate in quale luogo avete visto. Un'altra cosa che io non riesco mai a definire, la verità, è il collocare delle persone che ho conosciuto in un luogo, collocarle in un altro luogo. Per esempio, c'era una signora che vedevo sempre nei pressi di casa mia. In realtà poi ho scoperto che questa signora lavora in un centro diagnostico dove io ero andato a fare delle radiografie.
2: Okay.
0: Ma quando l'ho vista nei pressi di casa mia, siccome lei lavora in un centro diagnostico che è in tutta
2: altra
0: zona,
2: la sua collocazione era quella.
0: Ho detto: sta signora la conosco, ma la conosco pure bene, ma non mi ricordo dove l'ho vista. Alla fine ho scoperto che la signora altro non era che la receptionist del centro
2: diagnostico.
0: Esattamente.
2: Allora, dai, le brutte figure o comunque le situazioni imbarazzanti nelle quali vi siete trovati oppure nelle quali vi hanno ficcato per qualche motivo. Quindi, brutte figure, situazioni imbarazzanti, raccontatecele al 347 490 0042 attraverso un messaggio vocale. Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
6: C'è una luna, forse ne erano due. C'è una mucca, una ginella,
0: un bue.
6: C'è una notte con una sola stella. Però è la grande luminosa e bella.
0: Bella questa canzone. Tra l'altro Benji e Fede hanno fatto La vasca di Alex Britti, eh. Questa sì, invece sì, solo sì. Una volta.
7: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: 98 e come dicevamo prima Alex Britti torna in auge perché insieme a Benji e Fede ha inciso adesso di nuovo la sua canzone La Vasca, che
1: bella
0: tu...
1: bella devo dire. Poi insieme a Benji e Fede mi piace molto questa nuova formazione musicale. Allora buongiorno, sono le 7:12 del mattino, ancora una volta buon mercoledì a tutti voi, grazie anche a quelli che ci guardano ogni giorno attraverso il nostro canale TV che è il 158 del digitale terrestre. Sono sempre tante le persone che hanno l'abitudine di fare colazione proprio insieme a noi.
0: Stamattina parliamo delle brutte figure, di quelle che fai in strada, di quelle che fai a casa, di quelle che fai al mare. Vogliamo parlare di quando al mare la mia amica Rosaria, facendo uno show di nuoto sincronizzato con tutti gli amici, venne fuori dal mare senza reggiseno.
1: Perché certo, perché la
0: parte alta
1: dei bikini
0: le cascò. Insomma, lei non era abituata al topless, sai che per uno abituata al topless magari non fa niente, per uno che non è abituata.
1: Succede, non so se ti è mai accaduto, anche quando sei in barca, fai il tuffo, poi devi risalire e il costume magicamente scende, se non è molto aderente, scende lasciandoti con le chiappe di fuori. Sentiamo.
2: Adriana è cresciuta con una serie di stereotipi.
0: Grazie,
2: e
0: Adriana,
2: con la convinzione che la bellezza porti ovunque, come
0: sì,
2: dire,
0: vero.
2: Un po' povera di mente.
0: Un po' povera di mente.
1: Allora. Vabbè, mi avvalgo di non. Sì, la bellezza comunque è un grandissimo passepartout, credo.
0: Ma...
1: E lo è tuttora.
0: Perdonami,
1: basta guardare
0: Adriana,
1: i social.
0: Quella autoironia di qualche minuto fa, dove è finita adesso?
1: No, non c'è, Pippo.
0: Ah,
1: non,
0: c'era solo all'inizio.
1: Non è sempre Natale.
0: È stata spesa.
1: Non è sempre Natale.
0: È stata spesa in due minuti.
1: No, infatti, si è esaurita subito. Era effimera come i messaggi attivati su WhatsApp.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo a Brescia dove c'è Ilaria. Ciao, Ilaria, buongiorno.
3: Tipo, ciao Adriana.
1: Ciao, benvenuta.
0: Ciao Ilaria, benvenuta, piacere di conoscerti, come stai?
3: Tutto bene, sono sveglia dalle 5 del mattino, quindi siamo già carichi.
1: Ma tu perché ti svegli ogni tanto alle 5 del mattino o tutti i giorni come noi?
3: No, anche io lavoro, infatti parto con i mattinieri, poi... Uh-huh. E poi continuo con voi.
0: Bene, ci
1: allora,
0: fa molto piacere.
1: Ilaria, tu ci hai scritto che sei praticamente la regina delle brutte figure. Ne hai cioè una vasta gamma, hai una vasta collezione di brutte figure.
0: Più che brutte figure, parliamo
3: purtroppo
0: di situazioni anche imbarazzanti.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: a volte magari se ti cade il bikini, come dicevamo ad Adriana, è successo quando si è lanciata in acqua.
1: No, quando sono risalita.
0: Non fai una brutta figura, ma puoi fare anche una bellissima figura, ma rimane una situazione imbarazzante per te.
1: È molto imbarazzante.
0: Cioè, quindi sono situazioni imbarazzanti più che brutte figure. Prego.
1: Allora, raccontaci la tua.
3: Infatti se fosse solo il topless sarebbe anche contenuto alla cosa. Mi è capitato più di una volta con il costume intero di perdere il costume intero all'acquapark.
0: Ah,
1: di perderlo proprio?
3: Amiche. Sì, sì, completamente.
0: Pensa alla fortuna dei presenti, che erano
3: ringrazio la prontezza di riflessi delle mie amiche per recuperare e coprirmi, perché sennò veramente poteva essere molto imbarazzante.
1: Ilaria, scusami, è vero che questo succede quando il costume non è molto aderente? Cioè quando magari ha qualche piccola...
3: Di solito dovrebbe essere così, invece quello era un costume proprio da piscina, bello aderente,
0: cioè,
3: però
0: ma tu hai fatto, cosa hai fatto?
3: Male.
0: Hai fatto lo scivolo?
3: Sì,
1: il
3: sono
1: tunnel.
3: Caduta male, mi sono ritrovata al contrario e quindi me l'ha sfilato.
0: Ti ha sfilato il costume e il costume dove è finito? Dov'era quando tu sei uscita?
3: E fortunatamente vicino al marito di questa mia amica.
0: Vicino al marito della tua amica? E tu eri completamente nuda?
3: Subito. Sì,
0: un applauso,
3: sì.
0: Ragazzi, che figura meravigliosa che hai fatto, brava, bravissima. Immagino che al parco stiano ancora applaudendo, giusto?
3: No, c'era un bambino che ha visto tutta la scena, penso di averlo traumatizzato a vita.
1: Vabbè, poi te l'hanno recuperato e l'hai infilato di nuovo, ok.
0: Questa è la tua situazione imbarazzante, posso capire, per te molto imbarazzante, ovviamente.
3: Sì, sì, invece brutte figure, ne ho fatta una che per poco veramente non chiamano i RIS.
0: Sì.
3: Cioè mia sorella voleva andare a fare shopping e io ero stanca e dico guarda, io dormo in macchina, quindi essendo che mi davano fastidio le luci, prendo il piumino, mi copro totalmente di quelli belli lunghi e mi metto a dormire. Dopo un po' sento bussare sul vetro, sposto il cappotto e vedo i carabinieri, la guardia di vigilanza, un ragazzo, sì non sto scherzando, e dico no ma io ero certo che fosse un cadavere, sento il ragazzo e io lo guardo e lo dico, e quello della vigilanza mi fa ma avevi sonno, e io sì, e mi sono rimessa a dormire.
0: Cioè, ti hanno scambiata per un cadavere in auto?
3: Eh sì, perché uscivano soltanto un ciuffo di capelli,
0: no,
3: poi vedevano questa cosa,
0: no.
3: Poi io dico, ma chi è che porta un cadavere in un parcheggio?
1: Vabbè. Beh, nel centro commerciale.
0: Può succedere, esatto, di tutto, però va bene. Allora, questa, diciamo, è stata un po' una brutta figura.
3: Sì. Perché infatti io poi me ne sono accorta dopo, perché stavo ancora dormendo.
0: Un po' dormendo.
3: Però poi ci stavo pensando e dico, ma tutta sta gente.
0: Però penso che la brutta figura l'abbia fatta il ragazzo che ha allertato i carabinieri.
1: Ma sì,
0: non tu.
1: Stavi lì a dormire.
0: Tu stavi dormendo,
1: figurati,
0: tranquillamente. Un abbraccio grande, Ilaria, grazie.
3: Ciao.
1: Saluti a Brescia.
0: Allora, situazione in cui vi siete trovate in imbarazzo, o trovati in imbarazzo, in cui improvvisamente vi è capitata una cosa che non vi aspettavate e vi ha messo molto in imbarazzo. Una cosa vostra che stavate facendo, no?
1: Sì,
0: a me
1: magari...
0: per esempio sul palco di Baia Domizia l'altra sera mi si sono aperti i pantaloni davanti.
1: Ma quando sei salito?
0: Ti spiego, no, si sono aperti quando sono salito su un gradino delle transenne.
1: Ah sì sì, le prime transenne.
0: Era molto alto, ho fatto un movimento strano, ho sentito proprio stra! E mi sono aperti i pantaloni avanti. Poi ho preso Anna Chiara, siamo scappati insieme nel camerino, uh-huh. Anna Chiara seduta in basso, io sono salito sulla sedia per far vedere ad Anna Chiara se dal basso si vedeva l'apertura dei pantaloni.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: avete
0: sì,
1: fatto
0: Anna Chiara che
1: questo?
0: Guardava le mie parti basse con un certo interesse.
1: Ma te l'ha anche cucito,
0: no,
1: Anna Chiara?
0: No, perché non avevamo niente, per cui Anna Chiara
1: ah,
0: mi
1: non
0: guardava,
1: fa la sartolella?
0: Mi guardava per vedere se era il caso. Tu non te ne sei accorta, ma io ho fatto l'intervento sul palco dietro di te, mi sono messo con la mano così
1: perché si vedeva?
0: Avevo paura che si vedesse.
1: No. No, vabbè, ma era proprio era al cavallo.
4: Oh, sei un cagacazzo, Pippo.
0: No, non sono un cagacazzo, ragazzi. I pantaloni sono aperti.
5: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Kiss, kiss.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: diciamo di Brasile dentro ce l'ho, sarà che questa canzone mi piace tantissimo, mi viene in mente la figura del Brasile al debutto dei mondiali che non è stata eccellente, insomma pareggiato con Marocco, e mi viene in mente anche a proposito di Sud America l'Argentina che stanotte ha battuto l'Algeria con 3 gol di Leo Messi. Facciamo un applauso a Leo Messi, calciatore infinito.
1: Vabbè, cioè, uno dei più importanti al mondo, quello che ha ricevuto
0: secondo
1: più riconoscimenti
0: me,
1: a livello globale
0: negli dopo Maradona Leo Messi.
1: Dopo
0: Maradona Leo Messi. Adesso, con tutto il rispetto per Ronaldo, che è un altro
1: a parità,
0: grande calciatore.
1: No, più o meno.
0: Sì. Tre gol. Ti rendi conto?
1: Grande Messi.
0: 39, credo, Messi. Non vorrei sbagliarmi.
1: Forse è qualche anno più piccolo di Ronaldo. Ronaldo ha già compiuto 40 anni.
2: Sì, credo. Ha 38 anni.
1: 38 anni.
0: Esatto.
1: Okay, okay.
0: Mamma mia.
1: Bravo, Messi. Complimenti a lui.
3: Brasiliana.
1: Ecco.
0: Brasiliana. Non c'entra niente. Brasiliana. Così.
3: Sono Renata.
0: Sì, va bene.
1: Allora. C'è Yvonne da Brescia, ciao Yvonne, benvenuta.
4: Ciao a tutti.
1: Benvenuta su Radio Kiss Kiss, come stai Yvonne?
4: Bene, emozionata.
0: No.
1: Tranquilla.
0: Yvonne, fai come se fosse, diciamo, come dire. Ah, il 24 giugno fa 39 anni Messi? Ah, vedi, quindi ormai ne ha 39, cioè proprio vicino.
1: Andate. Grazie, segno cancro. Quindi entriamo allora, nella stagione del cancro.
0: Yvonne, torniamo a te. Hai fatto una figura, hai avuto una situazione imbarazzante il primo giorno di lavoro. Cosa è successo?
4: Allora, primo giorno di lavoro, entro in ufficio dopo aver discusso con un'impresa edile. Mi siedo alla scrivania e dico, posso dire le parole poi in diretta perché non so se si può.
0: Che dici? Non è una bestemmia, mi auguro.
4: No, assolutamente. Okay. Mi siedo sulla scrivania e dico, cazzo, non capiscono niente. Il direttore apre la porta del suo ufficio e mi dice, Guerrini, moderi termine. Io, scusi direttore, ce l'ho sempre in bocca.
0: No!
4: Lui mi ha guardato. Mi ha guardato.
1: Ma si è fatto una risata, penso.
4: Sì, ha chiuso la porta. E io gli ho detto, no, ok, domani mi trovo la lettera di licenziamento, sono sicura.
0: No, invece il direttore magari ha apprezzato la tua frase.
4: Sì, però è stato abbastanza imbarazzante.
1: Ma era il tuo primo giorno di lavoro in questa azienda?
0: Primo giorno. Lavori ancora lì?
4: No, ho cambiato, ma perché poi c'è stata sessione di agenda, eccetera, però lo vedo tuttora e tuttora ne parliamo.
0: Tuttora ne parlate di questa figura, questa situazione imbarazzante del primo, questa è una brutta figura. Imbarazzante e anche brutta figura, perché tu entri in un posto di lavoro, debutti con una parola così, insomma, ad alta voce.
1: Ma
0: magari
1: poi secondo me dopo è scattata subito la simpatia.
0: Ma per la frase che lei ha aggiunto alla fine è scattata la simpatia.
1: Infatti
4: sì. Può essere.
3: Sì.
0: Renata subito risponde.
3: Sì.
0: Lo vedi, sì. Esatto.
1: Le persone un po' imbranate, le persone poco calcolatrici anche
0: nelle cose che
1: si esprimono. Fanno molta simpatia.
0: Sì.
1: Non sono antipatiche, non attivano, diciamo, distanza.
0: Senti,
1: no?
0: Adriana, a te mai è capitato avere dei pruriti in qualche parte del corpo scomoda mentre magari eri in mezzo alla gente?
1: Sempre.
0: Vedi? E quindi vuoi
1: grattare. Perché poi noi indossiamo dell'intimo, Yvonne, non so se a te capita quando indossi dell'intimo un po' stretto, qualche perizoma, succede, no?
4: Assolutamente sì.
1: E quindi hai bisogno di dare una grattatina da qualche parte, ma non puoi.
4: Ma ogni tanto si fanno quelle pieghe un po' strane per riuscire.
0: Si fanno dei movimenti strani e quelle sono situazioni imbarazzanti. Movimenti strani e quelle sono situazioni imbarazzanti, cioè che hai il prurito e non

0: spalla, si gira, non è Teresa, ma era uguale da dietro. Infatti i ragazzi al bar tutti a ridere, però qualcuno ha detto sì, veramente assomigli tantissimo da dietro.
1: Da dietro.
0: Girandosi, totalmente diversa.
1: Un'altra persona.
0: Figuraccia.
2: Ma queste sono quelle più diffuse, quelle più comuni.
1: A me, per esempio, qualche volta, siccome bevo bibite gassate, tu lo sai, che sono un fan di quelle bibite gassate, a volte è capitato, credo anche con voi, eravate voi a tavola, mi è scappato senza volerlo, diciamo, dell'aria fuoriuscita dalla bocca. Quella sì, mi è scappata.
2: Madonna, molto carino
1: volte.
2: Di dire.
1: Sì.
2: È
3: buongiorno Adriana, buongiorno Cesare. Illustrissimo Cafone.
1: Ecco, e Anna Chiara subito si è scandalizzata, si è alzata, se n'è andata
2: d'altà. Ma quando gli succede, lui pensa di essere da solo, cioè come è una forma di alienazione.
1: Ma perché non mi ricordo? Perché
2: lui pensa di essere da solo.
1: Allora Adriana, vuoi la verità? Quando sono a casa la sera da solo, quando mi trovo
2: un festival.
1: Esattamente. No, bevo quella roba lì, a volte proprio la bevo perché per liberarmi, e quindi il suono che emetto è meraviglioso per me. È un suono che si sente in tutto il vicinato.
2: È meraviglioso addirittura.
1: Sì, perché è liberatorio.
2: Ma in qualche paese, non so se in Cina o in Giappone,
1: è di gradimento, significa che è gradito il cibo.
2: Dopo aver mangiato devi per forza fare un rutto, perché significa che hai gradito quel cibo, quella pietanza. Credo esista, non è una leggenda metropolitana.
1: Sì, la nostra Luisa lo fa per apprezzare.
2: Vai in Giappone?
4: Sì, infatti in Cina, in Senegal e in Islanda.
2: Guarda!
1: Cina, Senegal e Islanda vuol dire che è apprezzato.
2: Cioè, non
1: hai
2: puoi
1: gradito.
2: Alzarti da tavola senza fare un rutto.
1: A me succede a casa sempre, poi a volte mi succede anche, insomma, in pubblico.
2: Ma poi che sei
1: perché
2: cinese?
1: Perché non me ne accorgo. Cioè, sono islandese.
2: E magari sì.
5: Tra l'altro lo trovi uno come Pippo, un bell'uomo. Fa il pazzo che si entra in Italia.
2: Pure.
5: È un po' difficile che trovi un uomo così.
1: È un po' difficile.
5: Dai.
1: Sì, grazie.
2: Me lo vorrei vicino.
1: 347 490 0042, questa è Radio Kiss Kiss, il Pippo per lo show. Stamattina parliamo ovviamente di voi e parliamo delle situazioni imbarazzanti in cui vi siete trovati, dal prurito strano al dito messo da qualche parte al riconoscimento di una persona, eccetera eccetera.
2: Senti che pezzo.
6: J-Lo.

0: Vabbè, non esagerare, Adriana. Ha appena detto io sono la bella copia di Jennifer Lopez. Mi sembra veramente troppo.
1: La copia dei poveri.
0: Ma sono, no, hai detto io sono la bella copia di Jennifer Lopez e poi ha buttato una mano tra i capelli e ha fatto così.
2: Ma per no, piacere,
0: sì.
1: Veramente ho detto vorrei la tutina sbriluccicosa di J-Lo. Prima o poi la devo indossare.
0: Sono la bella copia di Jennifer Lopez. Prego.
1: Dai che sono le 7:38, cerchiamo di capire come sarà il tempo, ma soprattutto le temperature di questo mercoledì 17 giugno e ovviamente ce lo dicono gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese a garanzia di bel tempo e clima caldo. Nelle prossime ore è tutto sole. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa solo a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e Appennini centro-meridionali. Sempre bello altrove, molto più caldo. Massime infatti in aumento tra 25 e 35 al nord e tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
5: Radio Kiss Kiss.
4: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss Kiss. Nen.
11: La senti?
10: Nen.
11: È la calma di chi conosce le sue bollette.
10: Nen.
11: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN,

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: radio in questo momento, di che segno sei? Mandaci un vocale o scrivi un messaggio 347 490 0042. Di che segno sei? Ti piacerebbe sapere cosa dicono le stelle di te questa mattina, quindi mandaci un vocale o un messaggio di testo al 347 490 0042, dici il tuo segno, perché tra poco con l'oroscopetro Adriana ne sceglierà uno di segni zodiacali.
1: Allora, volevo dire al gentil pubblico che non faccio oroscopi personalizzati. Individuali.
2: Perché... ma è del mestiere questa?
0: No, non è del mestiere, però è di quelle donne che si lanciano a fare un po' tutto. Se la chiamano per dire: Adriana, domani abbiamo una riunione in Confindustria. Vuoi venire a spiegare tu l'evoluzione dell'industria dagli anni 2000 o dall'inizio del 2000 a oggi?
1: Ma certo,
0: lei
1: perché
0: dice,
1: no?
0: Sì, certo che vengo.
1: Perché sarà mai un piccolo speech?
0: Non si tira mai indietro. Quindi le hanno detto: Adriana, devi fare l'oroscopo alla radio. E lei: ma certo.
1: Ma certo, qual è il problema?
0: Io avrei detto: no, ragazzi, non sono esperto, non capisco una mazza.
1: Ma
0: di
1: chi te l'ha
0: invece
1: detto?
0: Lei subito: ma certo.
1: Ma certo, che... quindi il vostro segno zodiacale, ovviamente, per questioni di tempistica, ogni giorno diamo un segno diverso ed è
0: Adriana,
1: corrisponde alla la settimana. Mi state confondendo.
0: Adriana, senti, devi fare gentilmente, devi lavorare in un bar stasera di mio zio, che non c'è la ragazza.
3: Ma certo.
0: Vedi, qualsiasi cosa lei è sempre disponibile.
1: No, non sono capace.
0: Lavori umili, no. Allora,
3: no.
0: Adriana,
1: se si tratta di parlare, sì, se si tratta di fare cose manuali, non
0: Adriana,
1: sono
0: capace.
1: Adriana,
0: stasera devi andare ad acquistare una villa di 5 milioni da 5 milioni di euro.
3: Ma
1: quando
3: certo.
1: Adesso? Si può fare subito, perché rimandare a stasera? Dai, allora 347 490 0042, ma intanto dalle 7 stiamo parlando un po' delle brutte figure fatte oppure delle situazioni imbarazzanti in cui ci siamo trovati.
4: Ciao ragazzi, a me, io di figuracci sono praticamente giornaliere, tant'è vero che i miei amici oramai lo sanno e quando ci vediamo, allora oggi cosa hai combinato? Una delle ultime cliente, una signora, si era fatta male alla gamba e mi stava raccontando, insomma, un po' così per parlare. Mm-hmm. Frase che non dico mai, né salutarla, le faccio. Mm-hmm. Va bene signora, ci vediamo, mi raccomando in gamba. Mi ha guardato malissimo.
0: Ma allora questo è diciamo una brutta figura, una situazione imbarazzante. Le situazioni imbarazzanti sono anche, non necessariamente, l'ho già detto, brutte figure, no? Può succedere che tu vada a fare un massaggio, per esempio un uomo va a fare un massaggio e a pancia in giù la massaggiatrice è una donna, fa delle manovre particolari e all'uomo possono capitare delle reazioni.
1: A molti uomini, Adriana, non c'è neanche bisogno di fare delle manovre,
0: Adriana,
1: per avere
0: spesso
1: delle reazioni.
0: Durante il programma le capitano delle reazioni ai capezzoli e sono ben visibili perché ci guarda in TV.
1: Dipende.
0: Sì, dal freddo che c'è in studio.
1: Ma dipende dalla maglietta che indosso, per esempio come oggi sono abbastanza protetta, tu
0: poi
1: il capezzolino li vedresti.
0: Per esempio quando vedi Peppino, diciamo, succedono degli effetti.
1: Lì,
0: no?
1: Proprio, che è molto simile alle dermatite, in realtà all'orticaria, è una roba del genere. Mettiamo su questo pezzo Tananai e Annalisa con Storie Brevi.

0: e Annalisa con le storie brevi, signori, sigla dell'Oroscopo Petro.
1: Oroscopo Petro.
2: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Come ciao, sempre.
0: Ciao, spesso è volentieri.
4: Io sono del segno del Toro.
3: Ok, bene, segno del Toro. Tra l'altro, Pippo, Giulia e qualcun'altra hanno fatto un po' di conti.
0: Sì, stavo dicendo, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Spesso la gente non capisce niente quando ti sente.
3: Va bene, però non fa niente. No, dicevo, erano arrivati al fatto che oggi toccava al Toro, che è il mio segno zodiacale, quindi...
0: Perfetto.
3: Andiamo. Allora,
0: dirà cose bellissime, già lo so.
3: No, non è vero, non è vero. Noi siamo attendibili, Pippo, noi astrologi.
0: Ma che noi astrologi? Allora, l'Associazione
3: noi
0: Italiana Astrologi può denunciare Adriana e ovviamente io mi costituisco parte civile. Gentilmente fatemi sapere se decidete di denunciarla, vi aiuto io, prego.
3: Allora, voi del Toro questa settimana siete testardi come un mulo in mezzo alla carreggiata, non vi smuove nessuno. E questa è una caratteristica del segno del Toro. Lavoro, siete i soliti caterpillar. Avete deciso che le cose vanno fatte a modo vostro e se qualcuno vi propone un'alternativa, lo guardate come se stesse parlando in aramaico antico. Amore e sesso, siete passionali ma molto abitudinari. Ricollegandoci al tema di oggi, se vi capita una situazione imbarazzante o una gaffe romantica, voi non arrossite, fate finta di nulla con una dignità regale che quasi convince il partner che l'errore sia suo. Punteggio della settimana. Diamo al Toro un solido 8 per la determinazione, ma un 4 se si parla di flessibilità. Cambiate idea ogni tanto.
0: Bene, Adriana, hai detto del Toro che sono passionali, giusto?
3: Sì.
0: Sessualmente parlando.
3: E abitudinari,
0: e tu
3: questo
0: cosa,
3: è vero.
0: In cosa esplichi, diciamo, questa sessualità passionale?
3: Cioè, ti devo spiegare cosa faccio?
0: Quali sono i momenti in cui ti ritieni passionale a letto?
3: A letto i momenti sono passionali.
0: Beh, ci metti del fuoco, diciamo.
3: Tipo sempre, ma senza fuoco la vita che cos'è? Vuoi un po' di fuoco?
0: Benissimo, grazie.
3: Al momento giusto. Gli volevo
0: grazie
3: un po' di fuoco
0: per la sigletta arrivata al momento giusto. E noi ringraziamo la Petro per essere stata, diciamo così, chiara sul segno del Toro. Speriamo che abbia raggiunto anche i vostri cuori, nel senso che abbia letto dentro di voi, cari amici, così come fanno
3: cari
0: le stelle.
3: Cari colleghi Torelli.
4: Una nascimità.
0: Una nascimità, esatto, sì.
3: Allora, come sempre su Radio Kiss Kiss vi suoniamo la musica più bella, anche quando si torna un po' indietro nel tempo. Questo è un History Kiss del 1986.
0: Prince con i suoi Revolution, pezzo che fa parte della storia e si intitola proprio...

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution con Kiss. Era il nostro History Kiss dall'86.
2: Intanto sono le 7.58, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Antonio Mercurio, tra poco.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Iniziano a trapelare i dettagli del memorandum Stati Uniti-Iran propedeutico ad un accordo più ampio. L'Arabia in lingua inglese ha pubblicato alcune parti dell'intesa in 14 punti. Secondo il testo trapelato, la Repubblica Islamica potrebbe riprendere ad esportare petrolio fin da subito e attraverso un piano globale di sviluppo economico riceverebbe 300 miliardi di dollari da Washington e dagli alleati regionali. Dopo la firma, venerdì a Lucerna, immediata riapertura di Hormuz, attraversato già stamane da due petroliere iraniane che hanno oltrepassato la zona di blocco imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi. Resta la tensione sul dossier più scottante, vale a dire l'uranio arricchito. La Casa Bianca ne pretende l'acquisizione, Teheran vuole gestire invece in autonomia le proprie riserve e ciò rischia di trasformare in un braccio di ferro il negoziato tecnico dei prossimi 60 giorni. Mina vagante Israele che non ne vuole sapere di fermare i raid nel sud del Libano, 4 morti negli ultimi attacchi. Il Medio Oriente, ma soprattutto l'Ucraina al centro della prima giornata del G7 a Evian. Donald Trump avverte, la Russia deve fare un accordo e valuta la proposta di Zelensky di un incontro con Putin negli Stati Uniti. I leader europei compatti sul sostegno a Kiev contro missili e droni e il pressing su Mosca perché accetti di discutere una pace senza concessioni territoriali. Intanto Londra apre un'indagine sui colpi di avvertimento sparati da una fregata russa contro uno yacht civile nella Manica. Il Ministero della Difesa britannico parla di incidente isolato. Al summit in Francia anche Giorgia Meloni, l'Italia spiega, farà la sua parte per garantire la sicurezza delle rotte marittime. A margine l'incontro chiarificatore tra la Premier e Trump dopo le tensioni dei mesi scorsi. Ultima pagina, via libera della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti che corregge una misura controversa del decreto sicurezza. Il contributo di 615 euro come incentivo per le pratiche di rientro dello straniero non andrà più direttamente agli avvocati tramite il Consiglio Nazionale Forense, ma a qualsiasi rappresentante con mandato che abbia assistito il migrante fino alla conclusione del procedimento. La cronaca, in seguito in strada è ucciso a Napoli un 48enne pregiudicato Antonio Mauro legato al clan Contini. Il delitto ieri sera in via Rosarolla davanti a molti passanti. I killer in scooter sono sbucati da dietro un'auto, hanno freddato la vittima con un solo colpo di pistola al torace e si sono poi dileguati. Mauro nel 2007 era sopravvissuto ad un altro tentato omicidio. C'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Eseguite 6 perquisizioni nell'inchiesta della procura avviata dopo la denuncia che ha portato alla luce lo scambio di foto tra autisti di bus pubblici. Anche l'ATM ha aperto un'indagine interna. Lo sport, calcio, i big si prendono la scena del mondiale. Mbappé con una doppietta consente alla Francia di battere il Senegal 3-1. Nell'altra gara del gruppo I, 2 gol di Haaland nel 4-1 della Norvegia all'Iraq. Nel gruppo J, l'eterno Messi con una tripletta trascina l'Argentina al successo sull'Algeria 3-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, per tutti voi che tutte le mattine siete con noi e tutto il giorno siete con noi. Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9 però vi propone questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, con me, con Adriana,
2: eccoci,
1: con Pica,
2: ogni
1: Chiara,
2: mattina,
1: con
2: sì,
1: Peppino,
2: sì, sì.
1: Siamo tutti qua, stamattina c'è anche Andrea, c'è una bella squadra, no?
2: Tutta la formazione al completo, quella del mattino, ci siamo anche in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre, stavamo parlando, ce la raccontiamo sulle brutte figure o comunque sulle situazioni imbarazzanti che ci hanno visti protagonisti. Radio Kiss Kiss. E allora, ti capita mai, Pippo, di arrossire, cioè di diventare rosso quando fai una brutta figura? A me questa no. questa reazione chimica non mi è mai,
1: sai, quando mi è successo?
2: Non mi faccio mai rosso, non divento mai rossa.
1: E c'è anche, ci sono delle immagini sul profilo, sì, di Radio Kiss Kiss, quando nell'aereo all'andata per Torino, uh-huh, per il Kiss Kiss Away, tutti voi della radio, tutti i ragazzi della radio, sì, hanno urlato il mio nome, Pippo, mm-hmm, Pippo, nell'aereo, e l'altra gente mi guardava, io mi sono imbarazzato.
2: E sei diventato rosso.
1: E dal video si vede chiaramente, nel video della Pippo Cam, si vede, sì, che io, sì, sono, sì, diventato rosso.
2: È diventato,
1: sono
2: rosso.
1: Molto imbarazzato, molto.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi di Radio Kiss Kiss. Mm-hmm. Io credo una delle peggiori brutte figure della mia vita l'ho fatta lavorando in Svizzera, dove avendo un personale praticamente internazionale, mm-hmm, la lingua comune era l'inglese, okay, ci sono due termini in inglese che sono molto molto simili, che sono cork e cock, non vi do la spiegazione,
1: no,
4: la traduzione, io ho scambiato i due termini, okay, facevo la cameriera. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Allora, cock è il papagno, e sì, cork è un'altra cosa. non so cosa significa.
2: E lei li aveva comunque scambiati.
1: Lei li ha scambiati.
2: Va bene.
1: Cambiato il papagno per un'altra cosa.
0: Ciao, sono Isabella. E niente, una delle figuracce che rimarrà nella storia. Sono passati tantissimi anni e sono entrata in un negozio di elettrodomestici del paese con mia mamma e mia mamma doveva fare appunto delle spese e io avevo chiesto un depilatore elettrico a mia mamma. Mia mamma ha detto ok, va bene, vediamo. Alla fine chiede al commesso, fa, sa, mia figlia avrebbe bisogno di un vibratore. Ecco, io lascio immaginare la mia faccia, io volevo sparire proprio completamente. Ed è stata la figuraccia che rimarrà nella storia.
1: Beh, diciamo che è stata una situazione molto imbarazzante per te, no? Per la mamma. Adriana comunque ne ha tre, se hai bisogno, insomma, potrebbe aiutarti lei senza andare a chiedere in un negozio.
2: Uno lo tengo per me, uno a te e uno a Pippo.
1: Ah,
2: devo fare un regalo.
1: Ah, sì?
2: Sono gli attrezzi che funzionano. Pica è maestro di questa roba qua.
1: Sì, della vibrazione. Sì.
2: Dice a casa.
1: Pica è maestro della vibrazione e ne fa un uso smodato, ricordiamo. Prego.
2: Dai, sentiamo.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
5: Mia mamma ne ha fatte tantissime, ma quella che resta nella storia, eravamo al supermercato vicino casa. Incontriamo una ragazza che si era sposata da 6-7 mesi e non viveva più nella nostra stradina. Mia mamma la vede, fa, oh, che bello, Antonietta, sei incinta? Lei si gira, no, guarda, in realtà ho solo messo qualche chilo.
2: Ah, ok.
5: Io con molta nonchalance mi sono defilato, me ne sono andato e ho lasciato mamma.
1: Questa si chiama gaff.
5: Dei casini, perché non si può.
1: Questa si chiama
2: te ne
1: gaff.
2: Sei andato,
1: si chiama gaff. Le situazioni che ci mettono in imbarazzo possono essere anche quelle tipo quando devi andare in bagno e non c'è un bagno.
2: Mm-hmm.
1: Che vai in crisi totale, la gente ti parla.
2: Lì vai veramente in crisi.
1: Tu non senti più niente perché le persone provano a dirti delle cose, ma tu sei concentrato sulla ricerca di una toilette e non la trovi.
2: Lì è veramente brutto.
1: Per esempio, ieri una nostra amica Silvana mi ha spiegato che nelle grandi città, se entri in un hotel di quelli super lusso, 5 stelle, e chiedi di andare in bagno, ti lasciano andare.
2: Beh,
1: io non lo sapevo. Tipo, lei è andata in bagno al Ritz New York.
2: Sì,
1: è entrata, doveva fare le scappava la pipì, è entrata, è andata dritta verso i bagni, ha chiesto dei bagni. Non ti dicono niente, i bagni degli hotel, lo sai, sono quelli più puliti.
2: Assolutamente sì, forse si fanno più problemi.
1: Devo provare, oggi vado a fare la pipì in uno degli alberghi di via Caracciolo a Napoli.
2: Vai.
1: Mi è venuta sta cosa.
2: Facci sapere se te la lasciano fare.
1: Sì, me la conservo e poi la vado a fare, vado a espletare lì.
2: Vai. Alle 9
1: ti faccio sapere se poi vai
2: ma
1: pure
2: fammi sapere vuoi mettere la pipì fatta lì vista mare tutti quegli alberghi che sono
1: oggi
2: in via Caracciolo
1: vado a provare.
6: Ciao Chiara, mercato di resticceria al mercato, io sono lì che servo, a un certo punto arriva una cliente e gli fo, madonna, sei incinta? Di quanti mesi sei? Lei si gira e mi fa, no, è solamente grasso.
2: Vabbè, questa è una delle gaffe più comuni.
1: Ilenia da Torino conferma innumerevoli pipì al Plaza di New York.
2: Vedi?
1: Cioè lei va al Plaza di New York, è il suo hotel preferito per andare a fare la pipì. Io non sapevo che ci fosse questa possibilità di entrare nei mega hotel 5 stelle, entrare e fare la pipì.
2: Ora lo sai,
1: ora lo so.
2: Andrà a lasciare
1: più
2: il ricordino in tutti gli alberghi.
1: Mai più la tratterrò, mai.
7: Io sono un professionista, mi ricordo mai di nessuno.
2: Okay.
1: Non si ricorda mai di nessuno, e anche quello ci sta.
2: Quello succede, secondo me, col passare degli anni, ma anche con la frenesia delle nostre giornate, che non dimentichiamo, che dimentichiamo i nomi, ma anche le persone.
1: Sarebbe inutile ricordare la gaffa o comunque la situazione imbarazzante di Anna Chiara, che ha scambiato una moglie per un figlio. E soprattutto quando ha scambiato Samuele Bersani per Pierluigi Bersani.
2: Ormai
1: tanto sono già gaffe conosciute.
2: Sono iconiche, sono nella storia.
1: Sì,
2: andiamo sotto la doccia.

Allora, la canzone che stiamo per ascoltare, Crynet Discotech. Noi ringraziamo tutti quelli che tra poco ascolteranno il nostro scherzo, dove abbiamo fatto uno scherzetto anche alla nostra Jessica, che lavora qui in radio, sì. Che però mi ha riconosciuto subito.

mission of the group.

0: devo dire che fare gli scherzi mi mancava. Ho ripreso un po' adesso da qualche settimana,
1: sì,
0: stiamo rifacendo,
1: sì.
0: E mi sto divertendo tanto.
1: A grande richiesta pure,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì. Ieri mi sono divertito veramente tanto, ma tanto, tanto, a chiamare un po' di italiani sulle situazioni imbarazzanti, che sono
1: sì.
0: varie, no? Per esempio tu hai citato l'intimo femminile che spesso crea imbarazzo, pruriti, no?
1: Ah, crea prurito, crea disagio, quindi
0: quali
1: tu non
0: zone
1: sai.
0: Tu sono colpite dal prurito in genere?
1: Principalmente le zone sudombelicali, avanti e retro.
0: Avanti e retro.
1: Sì.
0: Parlerò anche di questo
1: a
0: con
1: voglia,
0: una persona.
1: A voglia, voglia. Oppure quando il cavallo dei pantaloni, sai, è molto stretto.
0: Sì.
1: Con i jeans skinny, succede molto spesso
0: ci
1: che devi aggiustare, devi mettere a posto qualcosa.
0: Ci sono anche persone, diciamo, che hanno soprattutto a una certa età, quando tutta la parte, diciamo, sudombelicale
1: comincia a cedere
0: hanno, diciamo, delle e anche lì
1: delle dilatazioni.
0: Sì, sì. Ci sarà uno specialista che adesso di cui sentirai parlare,
1: certo,
0: che si occuperà di questo. E poi c'è Jessica, la nostra segretaria che lavora qui in radio, la nostra receptionist,
1: sì,
0: che ascolterete con molta attenzione, che Pica ha tagliato un po' perché in realtà si è aperta molto quando ha capito che fossi io.
1: Allora dai, sentiamo.
0: Vai.
2: Pronto?
0: Signora, salve, buongiorno, Lasl, la disturbo?
2: No, mi dica.
0: La chiamavo per le telecamere a circuito chiuso della nostra città. Lei è stata vista più volte grattarsi. Siccome stiamo facendo delle visite gratuite, dei controlli gratuiti all'ASL per, diciamo, problemi di pruriti o altre cose, lei se la sente di venirsi a fare una visita?
2: Come? Sì, insieme a sua mamma.
0: Non ho capito, scusa.
2: Insieme a sua mamma.
0: Allora, perché lei viene vista spesso e volentieri con le mani nei pantaloni grattarsi la parte di dietro?
2: Veniamo io e sua
0: mamma. Chi, non ho capito?
2: Veniamo io e sua mamma.
0: No, mia madre ha già fatta la visita, è tutto a posto.
2: Okay, allora
0: la visita è gratuita, signora. Abbiamo le foto, si vede chiaramente che lei infila la mano nei pantaloni e gratta.
2: Allora fate, mandatemi le foto.
0: È un po' imbarazzante come fosse,
2: sì,
0: una situazione,
2: sì,
0: imbarazzante. Capita a tutti,
2: sì,
0: di avere del prurito.
2: Sì.
0: Quindi noi le concediamo una visita gratuita dal pruritologo. Il pruritologo visiterà la parte e se c'è da intervenire si interviene.
2: Ok, me la prenoti tu la visita.
0: Sì, sì, gliela prenoto io. Se c'è da grattare, il pruritologo procederà al grattamento.
2: Ok,
0: al grattamento.
2: La visita.
0: Quando può venire?
2: Quando vuole.
0: Può venire anche domani?
2: Anche domani.
0: Domani, va bene, allora la grattiamo noi, non si preoccupi.
2: A mamma di assurdo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, signora, salve, l'ASL, sono Falcan.
3: Sì, buongiorno.
0: Lei è la signora Eliana?
3: Sì.
0: E stavamo aspettando, l'avviso, c'è l'allergologo e il ballerologo che stavano aspettando.
3: Ma io non devo fare la visita allergologica.
0: Lei ha un fratello, qualcuno in famiglia?
3: No, ho mio padre, ma non.
0: Allora
3: non
0: suo padre. Ho capito, allora glielo prenoto io. Suo padre per il ballerologo è perfetto. Suo padre quanti anni ha?
3: 74.
0: È perfetto per il ballerologo, che riceve domani e dopodomani gratuitamente per tutto il giorno. Il ballerologo. L'allergologo no, l'allergologo era per lei. Il ballerologo era per suo padre che ha 74 anni.
3: Allora mi ripete qual è la prestazione?
0: Visita ballerologica per suo marito.
3: Va bene, ma nel caso dove dovrebbe?
0: All'ASL di Frosinone.
3: Va bene.
0: Va bene, allora mi raccomando, signora, perché 74 anni è meglio che, insomma, il ballerologo dia un'occhiata. Va bene?
3: Sì.
0: Grazie mille,
3: va
0: grazie.
3: Bene. Arrivederci.
0: La visita ballerologica.
1: Ok.
2: Pronto?
0: Ecco, buongiorno, signora, salve, l'ASL.
2: Prego.
0: Abbiamo le foto della zona, del circondario del Rione Alto.
2: Mi perdoni, è Radio Kiss.
0: Ho capito, lei è la signora Jessica che lavora lì alla radio?
2: Sì, lei è Cesare Falcone, che si sente dalla voce.
1: Prontissima.
2: Tu sei un creti. Dove sei? Che ti vengo a prendere, dove stai?
0: Da qualche parte.
2: Da qualche parte. Non uscire qua, pure. Sto sudando. Stronzo.
0: Ciao.
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Kiss Kiss. Allora, a proposito di brutte figure, ho appena sentito Pippo e i pruriti e la gente mi guarda perché rido a crepapelle. Scusatemi, ecco qua l'ultima brutta figura.
1: Anche noi abbiamo riso, tra l'altro Peppino che lì in alto con Arduino hanno prenotato la visita a Wallerologica, la faranno domani.
2: Noi invece, io e Anna Chiara abbiamo prenotato quella pruritologo.
1: Ma che poi, allora, anche grattarsi, sì. Adriana, anche pubblica, è un piacere. Quando hai un prurito e ti gratti un po'.
2: Io per esempio prima eravamo in diretta, avevo prurito al naso, però sembrava brutto mettere le mani nel naso mentre eravamo in diretta anche alla
1: però
2: TV.
1: Però se hai un prurito come per esempio prendere un caffè, è una cosa meravigliosa, dopo te lo godi. Ci sono piaceri che non puoi tenere per te, non tieni per te, come il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
2: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!
3: Kiss Kiss a te, che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Kiss Kiss a te, che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice.
4: Felice.
3: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
6: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
5: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
6: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
5: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
6: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
5: Maggiori informazioni su Ford.it.
7: Yes, yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi fresche fette a 1,49 euro.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
17: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: venerdì 26 noi faremo il programma da Viareggio, Adriana, e ovviamente a casa Kiss Kiss, che sarà lì nel piazzale dove il giorno dopo ci sarà il concerto. Quindi invitiamo gli amici, lo diciamo già da adesso, stiamo invitando 10 giorni prima, venite a trovarci.
1: Venerdì vi prossimo... aspettiamo, esattamente, perché noi saremo lì già dal giovedì, quindi già, dal
0: giovedì sera arriviamo
1: 25, sì. E poi dal 26 saremo in diretta dalle 7 alle 9 da casa Kiss Kiss, che viene montata all'interno del Kiss Kiss Play Village.
0: A Torino abbiamo fatto una bellissima festa con i nostri ascoltatori e ovviamente la vogliamo fare anche a Viareggio, quindi vi aspettiamo venerdì 26 luglio a Viareggio dalle 7 alle 9. 26 giugno, pensavo giugno, ho detto luglio.
1: Allora, sì, comunque, saremo in Piazza giugno, Mazzini a Viareggio.
0: In Piazza Mazzini,
1: lo show, questa cosa è importantissima, è totalmente a ingresso libero e gratuito.
0: È tutto gratis. Lo show anche quello del 27. Non dovete pagare niente, non avete bisogno di nessun biglietto. Venite, vi aspettiamo, va bene?
1: Esattamente. Quindi l'area è grandissima, non è delimitata e siete tutti invitati e siete tutti ben accettati.
0: È vero.
1: Quindi vi aspettiamo. Provate già ad organizzarvi, anche se non siete proprio della zona, saremo lì. E poi ovviamente qualche artista è stato già spoilerato sui nostri social e ovviamente andate su kisskiss.it sempre per tutte le informazioni
0: e seguite tutti i social di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Daniel, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Daniel, Daniel, come stai? Bene, tutto a posto?
2: Bene, bene, bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. E tu ci racconti una situazione della quale io ho gli incubi, perché è successa tante volte nelle foto che poi qualcuno ha fatto girare, che mi accadesse questo. Ovvero cosa, ricordiamolo?
2: Sì, allora, praticamente mi è capitato anche al lavoro che c'è la, la mensa aziendale. Vabbè, vai a mangiare, poi continua a chiacchierare con i colleghi, fai la pausa caffè, tutto quello. E quindi poi, non lo so, cioè, può passare metà la giornata, perché non è che io almeno subito, non è che vado dopo, subito dopo in bagno a lavarmi i denti, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, possono essere il 3 del pomeriggio, vai in bagno, ti guardi allo specchio. Cavolo, vedi che hai un pezzettino di insalata.
0: Di rucola, sì, la rucola, sì, sì, che è scura e rimane sempre tra i denti. Sì, sì,
2: corretto.
0: Sì.
2: E quindi c'è la cosa che, cioè, che io mi dico è mistica. Cioè, sono stato al caffè, ho riso, eccetera, eccetera. Sicuramente si sono resi conto di questa cosa.
0: E nessuno te l'ha detto.
2: Esattamente, ma nessuno perché me l'ha detto. Però,
0: ragazzi, questa cosa va detta.
1: Va detta, va detta.
2: Esatto,
1: Daniel,
2: però ecco, allo stesso tempo dicevo, sì, ma io non so neanche se io lo avrei fatto, cioè, hai capito? Cioè, è questa la cosa che...
0: No, allora, mettiamo in chiaro questa cosa. Mettiamo in chiaro. Se tu, amico mio o collega, ti accorgi mentre stiamo parlando che io ho un pezzo di rucola tra i denti,
1: abbastanza
0: o
1: evidente,
0: di pollo
1: pure,
0: o di quello che sia,
2: cattivo,
0: che
2: diciamo,
0: me lo devi dire, non è di cattivo gusto, perché mi metti in imbarazzo l'idea di non sapere.
2: Sì,
0: guarda, vai un attimo in bagno, guardati i denti, perché hai un problema.
1: Perché è chiaro che la persona che porta, diciamo, sui denti questi avanzi di cibo non lo sappia.
0: Non lo sappia.
1: È evidente.
2: Esatto. Quindi, in realtà io credo mi sia capitato una volta che sì, che in un gruppo un altro le ha detto, cioè eravamo in un gruppo grande e l'ho fatto a modo di scherzo, ho detto, oh senti, vai a guardarti i denti, cioè un po' come per rompere un po' questo imbarazzo, no? Poi ha fatto anche ridere, no? Cioè, hai capito? Cioè, però c'è sempre da trovare il modo, no? Quindi quel giorno io sono rimasto male, poi sono andato a dirle a una collega con cui lavoro spesso, che accanto a me ha detto, non potevi dirmi che...
1: Hai fatto bene a dirglielo, Daniel.
0: Allora, Daniel, l'abbiamo sdoganato, lo diciamo a tutti gli ascoltatori, ditelo, se avete una persona...
2: Ditelo,
0: perché gli risolvete un problema, perché una persona non se ne accorge.
1: Ma spesso... a volte proprio anche gli amici non te lo dicono, gli amici con cui hai confidenza.
0: Ma anche quando hai il muco al naso.
2: Oppure
0: c'è gente col muco al naso e non se ne accorge. Succede,
1: oppure, molto spesso
2: oppure
1: al mare.
2: Capita anche a me che ho la barba, che ti sporchi la barba, quindi ho il filo non lo so, della mozzarella, che ne so.
0: In mezzo alla barba, è vero.
2: Esatto, le ho detto a mia collega, guardate la barba.
0: Le cose vanno dette. Se non lo dite, fate il guaio, non se lo dite. Grazie.
1: Daniel, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ragazzi. Sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche
2: ciao,
0: per
2: ciao.
0: Noi è un piacere.
1: Baci grandi. Andiamo a Bari, dove c'è Liliana. Ciao, Liliana.
3: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuta.
0: Allora, Liliana, tu con tuo marito sei andata in un negozio, giusto?
3: Sì, a Londra.
0: A Londra, sì. Dove tuo marito cosa voleva comprare?
3: Allora, noi in realtà siamo entrati con l'interesse del lingerie, però abbiamo poi notato
0: della
3: che
0: lingerie.
3: C'era la possibilità.
1: Ma era un sexy shop, Liliana?
3: No, era un semplice negozio di lingerie, assolutamente. Okay. Però lì è tutto normale anche vendere nello stesso momento anche
1: i vibratori.
3: Sexy toys.
0: Sì, okay.
3: Eravamo interessati su una particolarità di sex toys. Ci facciamo consigliare e la ragazza ce lo dà, insomma.
0: Ma perché questo rumore in sottofondo, Pica? Non è necessario. Un vibratore lo dice il nome questa vibrazione. Vabbè, no, comunque dicevi, non è necessario. Un vibratore lo dice il nome questa vibrazione. Vabbè, no, comunque dicevi.
3: E niente, con molta tranquillità.

0: Ora pica, faccio sentire quel rumore di prima.
1: Ma mo lo vuole sentire.
0: No, metti quel rumore di prima, quello di prima. Un attimo solo. Adriana, che rumore è questo? Aspetta.
1: Questo è uno smartphone.
0: È uno smartphone. Allora, mm-hmm. Sentite Adriana come esperta e tecnica, ecco. Conosce benissimo il rumore dei vibratori e ha detto subito questo è uno smartphone, non è un vibratore.
1: Questo sentiamo.
0: E questo, Adriana?
1: Ah, questo è il massaggiatore cervicale, cos'è?
0: Questo è no, questo è un vibratore.
1: Ah, questo è quello?
0: Sì. Okay. Vabbè, quindi alla fine
1: Liliana, alla fine questa niente. Commessa cosa
2: no,
1: ha risposto?
2: Alla fine la commessa nella diciamo tra virgolette agitata comincia a spiegare, ma d'altronde cercava di uscirsene dicendo anche ah no, volendo questo si può utilizzare anche per la cervicale.
1: vedi
0: ragazzi, certo
1: sì. Volendo,
0: quello è stato detto per uscire dall'imbarazzo, ma alla fine l'avete acquistato?
2: Esatto. Sì, assolutamente.
0: E
2: sì,
0: poi tuo marito l'ha usato?
1: Ma che te frega?
2: Dettagli.
1: Per la cervicale.
0: No, dico per la cervicale, l'ha usato?
2: Per la cervicale, sì, lui per la cervicale.
0: Per la cervicale,
2: magari.
0: Va bene, ok, perfetto.
1: Esatto, lui. Ha lasciato sfumare con un tecnicismo da paura, Liliana, sei veramente
0: bravissima,
1: tecnica.
0: Bravissima Liliana, grazie mille.
1: Grazie.
2: A voi, grazie mille, buongiorno.
0: Chissà a te.
1: Baci, baci.
0: Adriana, che cervicale che hai oggi, vai a casa e usa... Quell'aggeggio.
1: Detto che domani te lo porto.
0: È una brutta cervicale.
1: Arrivano in Mad Con Begin.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te

0: Che ami pianificare? C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
8: Kiss Kiss.

0: Summer Funk, ve lo dice Gabbani, è vero, non tengo più dinero e ballo Summer Funk.
1: Beh, del resto come fanno in altri paesi del mondo?
0: Sì.
1: Per esempio, che ne so, in Messico,
0: se ne vanno su una spiaggia e
1: loro ballano.
0: Ma che gliene fotte, ma
1: non
0: sì.
1: Non hanno soldi, non sono ricchi, per loro la ricchezza è ridere e sorridere e ballare.
0: Adriano, sento tuo padre,
1: sì.
0: È appena uscito dal ballerologo, tutto a posto.
1: Tutto a
0: la
1: posto,
0: visita è andata
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì, ma lui veramente
0: ce l'ho mandato io, Alfonso. Alfonso,
1: sì,
0: vai dal ballerologo. Che...
1: Adesso sta a posto.
0: Sta a posto, ah. sì, il ballerologo ha detto, Alfo, vai. Ancora un po' di anni puoi
1: ancora
0: andare
1: puoi ballare, ancora puoi
0: sì,
1: fare.
0: Sì, sì,
1: dai,
0: sì.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, Mary da Avellino. Per me
1: ciao,
2: è una
1: Mary.
2: Situazione imbarazzantissima. È stata una mattina, entro in un bar dove lavoro,
1: okay.
2: E trovo, noto subito, il mio vicino di casa con un amante, compagna di un'avvenente donna. E dico buongiorno, mi metto esattamente dall'altra parte del bar, di spalle, faccio finta di niente, ma lui mi aveva visto. Dopo un po' lui lascia la sua amica, si avvicina e inizia a parlare con me del più e del meno, come se nulla fosse, ma io volevo sparire.
0: Adriana, quando
1: però lui non ha creato tantissimo
0: quando
1: imbarazzo.
0: Eravamo ragazzini, io con i miei fratelli ed altri amici, su un lido della mia città avevamo praticato dei fori sotto le palizzate, come si chiamano, le palafitte delle cabine.
1: Sì.
0: Esatto, avevamo praticato sotto le cabine dei fori che erano poi richiudibili.
1: Mm-hmm.
0: E tu facendo, mio fratello portava il trapano.
1: Ma infatti stavo dicendo, come l'avete
0: portava
1: fatto?
0: Il trapano.
1: Per forza.
0: Facevamo questi fori, poi prendevamo dei pezzettini di legno e li richiudevamo. Li facevamo sotto le cabine delle signore giovani che frequentavano il lido.
1: No.
0: Una volta una signora, la signora Vercellini, che saluto meravigliosamente, che non c'è più, si accorse di questa cosa, per cui si organizzò con le figlie, mandò le figlie in cabina, con la che perdevano tempo e non si spiegava. E noi, io e i miei fratelli, eravamo tutti lì sotto. E a un certo punto io mi girai e mi ritrovai addosso la signora Vercellini. Disgrazia!
1: Era venuta dalla parte.
0: Esatto. C'era il mio occhio infilato e lei disse disgrazia,
1: un bello spillino nell'occhio,
0: io l'avevo vista che l'occhio lei lei dall'alto aveva visto
1: che già signora Vercellini fa molto ridere. Va bene, dai, sentiamo ancora.
3: Io un giorno lavoravo in un bar, mi affaccio ai fuori e vidi su un palo un grande uccello nero. C'erano delle persone, andai fuori e dissi: wow, com'è grande quell'uccello nero! Mi guardarono tutti perché avevano capito un'altra cosa.
0: È capitato pure ad Anna Chiara.
1: Che persone
0: sì,
1: maliziose!
0: Sì, sì. Anche ad Anna Chiara è capitata proprio la stessa cosa, dire questa frase in un'altra circostanza, ovviamente.
1: Va bene, sentiamo.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. In realtà, per quanto riguarda New York nello specifico, c'è una mappa dei bici dove puoi andare quando sei in giro per New York.
0: Ah, vedi?
1: Ok, a proposito del fare la pipì o utilizzare la toilette di qualche rinomato
0: hotel
1: albergo
0: a 5 stelle. Sì.
5: Io ho fatto una gaffe tremenda col T9 del telefono. Ho scritto alla segretaria del dentista su WhatsApp che avevo male al dente e mi faceva male durante la masticazione. Il T9 mi ha modificato in durante la masturbazione.
1: Me
5: ne sono accorta dopo qualche minuto, l'ho modificato, però
0: ma non c'era niente,
5: non mi rispondevano più, secondo me ridevano tutti e speravo non ci fosse posto, e invece magicamente il posto dal dentista l'hanno trovato. Io sono dovuta andare con un colorito paonazzo, sono entrata. Ecco.
0: Grande. Allora, Pica ha appena detto che a lui capita che gli fa male il dente durante la masturbazione. Succede spesso e volentieri.
1: Va bene. C'è Dua Lipa con Dance the Night. Buongiorno.
0: Bellissimo.

0: Eccoli qua, Dua Lipa con Dance. Hai visto com'è felice? L'Italia le ha fatto bene, ma ha fatto un bel giro. È stata anche qui delle nostre parti.
1: In Costiera Amalfitana.
0: In Costiera Amalfitana, certo, è andata a Matera, certo, è venuta a Napoli, ha fatto il giro della costiera.
1: Lei è proprio un amante dell'Italia, del bel paese.
0: Certo, certo, bellissimo.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di messaggi.
2: Buongiorno, sono Desi da Milano. A me è capitato di scrivere all'assicurazione che volevo le polizze degli autocarri. Peccato che invece di autocarri ho scritto autocazzi.
1: Vedi che succede.
0: A proposito delle gaffe, diciamo delle situazioni imbarazzanti, grazie al T9, la famosa scrittura intelligente, che adesso non si chiama più T9, non so come si chiama,
1: correttore
0: automatico.
1: Ma anche quando si sbaglia destinatario del WhatsApp.
0: Ma voi mi avete detto che l'altro giorno ho mandato un messaggio nel gruppo del Pippo Pelo Show dove ho scritto una cosa, ma in realtà mi è arrivato un altro messaggio. Ha detto che non si capiva niente, avevo mandato una foto.
1: Sì.
0: Me l'avete detto voi, ma che volevi scrivere?
1: Sì, avevi mandato
0: una foto di Angelina
1: Mango. Di Angelina Mango del suo profilo Instagram, avevi scritto una cosa ma in realtà non si capì, poi sono andata a sensazione.
0: Sei andata a sensazione ma non si capiva
1: perché
0: niente,
1: perché era tutto completamente diverso evidentemente. Sì, scritto di... ma poi non se ne manco accorto.
0: No, non me ne sono accorto, l'ho scritto
1: così
0: di fretta e ovviamente il correttore ha fatto il resto.
3: Sono Barbara Pietrasanta. Io la cosa più imbarazzante che mi è successa è che eravamo in un locale con mio marito. Dal dietro vedo una coppia di persone che conosco, e lei con i capelli biondi, convinta che era la moglie, arrivo lì per salutarli, era l'amante.
0: Era l'amante, che situazione imbarazzante.
1: Vabbè, ma imbarazzante per chi la fa questa cosa, non per chi la assiste.
0: Cioè, tu vai in imbarazzo perché non sai che dire. Poi la domanda che si fa alle persone in genere è: tua moglie non c'è, se non c'è la moglie, o tuo marito non c'è?
1: E quella manco andrebbe mai fatta.
0: Non andrebbe mai fatta. Questo vizio ce l'hanno poi i miei fratelli, per esempio.
1: Sì,
0: ce l'hanno sempre di chiedere.
1: Vedono uno...
0: Non hanno che dire, vedono uno che magari è sposato e senza la moglie. La prima domanda è: tua moglie? Perché ovviamente non hanno altro da dire. Ma dici ciao, come stai, tutto a posto, grazie.
1: Beh, magari anche uno che è abituato a vedere due persone sempre insieme, poi le vede in un contesto, diciamo, sociale, separati, allora chiedi. Ma anche quello bisognerebbe fare.
0: Ma anche quello
1: oggi è tutto difficile. Oggi è un mondo difficile.
0: Difficile.
1: È difficile. Allora, noi torniamo domani a fare altre gaffe, come al solito, dalle 7 alle 9, puntuali.
0: Parla per te.
1: Ah, Pippo, tu non ci sarai domani.
0: Domani io non ci sarò, perché stasera vado a Milano a vedere il concerto di Luis Capaldi.
1: Esatto.
0: E domani tu sarai con Raul.
1: Ci sarà Raul.
0: Dalle 7 alle 9, noi ci sentiamo venerdì mattina
1: venerdì
0: con la formazione
1: mattina
0: normale del Pippo Pelo Show.
1: E intanto ci sono YouTube con With or Without You e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: YouTube.
1: Without me, that's questa impossible.
0: Me la canta quasi ogni giorno mia moglie, con o senza di te comunque lo faccio, quindi non c'è poi niente da fare.
1: Il buongiorno si vede al mattino. E a proposito di buongiorno, buongiorno a voi, al Pippo Pelo Show e soprattutto a Umberto Aprea. Sono le news, preparati.
2: Grazie Max e una buona giornata a tutti. In apertura il G7 di Evian in Francia, ieri la giornata dedicata all'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky e all'accordo tra Stati Uniti e Iran che sarà firmato venerdì sul lago di Lucerna in Svizzera. Donald Trump assicura che l'intesa sarà positiva per tutti, che non ci saranno pedaggi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz e che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Sull'Ucraina il leader della Casa Bianca si dice deciso ad aumentare la pressione su Mosca per convincere Putin ad aprire negoziati sulla stessa linea, anche un comunicato congiunto del G7. A Evian presente anche Giorgia Meloni, che ha scambiato alcune battute con Trump. La premier ha ribadito che in questo momento di grandi crisi internazionali è necessario il principio di unità dell'Occidente. Sull'Ucraina ha affermato che Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, aggiungendo che l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Sul Medio Oriente la Presidente del Consiglio ha dichiarato che bisogna favorire soluzioni diplomatiche giuste e durature anche a Gaza e in Libano. La guerra in Ucraina, un raid con droni russi su Nikopol ha provocato 3 vittime e un attacco su Zaporizhzhia ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 7. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco a una raffineria russa colpita a una distanza di 500 chilometri. La città russa di Novorossiysk, uno dei principali porti per l'export sul Mar Nero, è in stato di allerta per un raid con droni. Intanto Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. Voltiamo pagina, morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani, rimase vicario di Roma per 17 anni fino al 2008, nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, ha commentato il presidente della CEI Matteo Zuppi, cordoglio per la morte di Ruini da tutto il mondo istituzionale e politico. La cronaca, a Milano c'è un primo indagato nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle videocamere di sorveglianza a bordo dei mezzi dell'azienda comunale dei trasporti, l'ATM. Si tratta di un conducente di tram. Il reato contestato dalla procura è accesso abusivo al sistema informatico. Effettuate perquisizioni nei confronti di diversi dipendenti della società, ATM ha sospeso tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda e ha presentato un esposto al garante della privacy. Lo sport, calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo I la Francia ha superato il Senegal 3-1 e la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1. Per il gruppo J l'Argentina ha battuto l'Algeria 3-0, l'Austria ha sconfitto la Giordania 3-1. Nel gruppo K stasera alle 19 si gioca a Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Per il gruppo R alle 22 c'è Inghilterra Croazia. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie all'Umbertone Nazionale, buongiorno, buongiorno.
1: Ma buongiorno Giannini.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, pensa.
0: Ah, ah.
1: Con Max e Max fino alle 12, segnato, state tranquilli, ne abbiamo per tutti.
0: Ma quanti gironi ci sono? R, K, Z, X, 1,
1: tantissimi,
0: X.
1: Tantissimi gironi e attenzione che oggi è l'ultima possibilità, perché cioè sono gli ultimi gironi che non hanno ancora giocato, l'ultima chance per l'Italia. Dovesse venire a mancare qualcuno entro oggi, dopodiché
0: dai,
1: ci dovremo mettere l'anima in pace.
0: Ah, signore e signori, un puntatone anche stamattina di Good Morning Kiss Kiss, ma io direi che c'è una città che si muove già.
1: Si muove già? E sì, dove va?
0: Sigla.
1: Dove va?

0: Ma che bella la nostra sigla e la coreografia, prima o poi la vedrete anche se vi
1: la godono solo gli amici sul 158, ma a breve ci sarà uno speciale proprio per la sigla, la coreografia, tipo Meneito.
0: Bravissimo, tra poco parleremo di un tema molto particolare, veramente molto particolare, sì. Perché un paio di giorni fa è successa una cosa nel Regno Unito e vi chiameremo in causa perché vi chiediamo anche la vostra opinione.
1: Preparatevi, preparatevi il numero, l'avete già memorizzato ovviamente.
0: La Dracula!

0: Immagini Dracula.
1: Del Dracula barbecue, ma anche con ragù, dai. Vabbè, scegliamo dopo. Intanto, good morning, kiss kiss.
0: Buongiorno,
1: segnatevelo quei 2-3 nuovi che ci stanno seguendo da pochissimo e non ci abbandonano. 347-490-0042. Memorizzate il numero, perché?
0: Perché oggi puntata tecnologica. Tecnologica. Vero, ecco, vedi, qualcuno se l'ha ricordato.
1: Sto tanto bene, adesso che mi sono ricordato, non mi sento bene.
0: Allora, vi chiediamo, anche perché c'è una notizia proprio di qualche... di un paio di giorni fa che sicuramente insomma rimuoverà il contesto tecnologico e social,
1: dicono, ecco. Però intanto un passo alla volta.
0: Intanto vi chiediamo, siete team cellulari ai bambini e ai ragazzini sì o cellulari ai bambini e ai ragazzini no? Allora io dico subito, io sono un papà di un ragazzino di 10 anni,
1: sì.
0: E sì, però solo per un'ora al giorno. Vero. E solo per WhatsApp e YouTube con il parental control, quindi no.
1: Infatti,
0: social
1: mi dice quella cosa lì che tu controlli,
0: no
1: poi
0: social. Un'ora social al giorno, no social,
1: ecco.
0: Quindi siate onesti e sinceri, che siate zii, papà, nonni, genitori, quello che vi pare. Bambini, ragazzini, cellulare sì, bambini, ragazzini, cellulare no.
1: Ma come vi comportate voi a casa? Fatecelo sapere, come Giannini, oppure siete di quelli, ma sì, falli divertire, sono ragazzi.
0: E chi lo sa?
1: Tanto io ce l'ho il cellulare.

0: che bella canzone di Robbie Williams del 2009, l'avevo quasi dimenticata. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino con Max e Max. Vi abbiamo chiesto cellulare ai bambini e ai ragazzini, perché dire solo bambini.
1: No, uno dice ovviamente 4-5 anni, no, un bel range.
0: Sì o no? Sono arrivati tantissimi audio, ascoltiamoli, ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi belli.
0: Buongiorno.
2: Adesso sentiremo tanti di quei messaggi pieni di ipocrisia che diranno no, mio figlio, il cellulare assolutamente no, vietato. Però pur di toglierseli davanti stanno sempre con i cellulari in mano.
0: Vabbè,
2: Sim, no, assolutamente, manco per gli adulti. Buona giornata.
1: Perché per molti è un babysitter, era l'errore anche.
3: Certo. Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Sabrina da Brescia.
0: Ciao Sabrina.
3: E allora io non sono per cellulari e iPad, perché vabbè ho una bambina di 2 anni. Però se andiamo a pranzo, abbiamo una cena che è un po' lunga, so benissimo che mia figlia non sta ferma, quindi gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora li metto sui cartoni che lei si tranquillizza, però ecco, è solo quello. Non vorrei mai darglielo io comunque, né telefono né iPad.
0: Sì, con moderazione.
3: Ciao a tutti.
1: Schissa te, però ci sta, dai, se 10 minuti, un quarto d'ora, no?
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi, però il tema è delicato anche perché la notizia che vi daremo tra poco è veramente particolare.

0: Good morning, Kiss Kiss. La cosa più bella è che arrivano i messaggi. Cellulare sì, cellulare no, poi 3-4 messaggi in sequenza. Preparati, Giannini, perché ce l'hanno chiesto su Jazzmine.
1: Allora, telefonini sì ai bambini, ai ragazzini oppure no? Sentiamo.
2: Ma assolutamente no. Il risultato può essere solo disastroso. Cioè, bambini lobotomizzati, ma al di là di tutto, non hanno la capacità proprio. Cioè, è vero, non è abbastanza sviluppato per distinguere quello che è un contenuto positivo da quello che gli può fare del male, ma assolutamente
1: no. Ci sono quelli che non lo vogliono e quelli che lo vogliono in maniera controllata, dai.
3: Buongiorno ragazzi, Luca. Buongiorno. Da Motta Visconti.
0: Ciao Luca.
3: Io ho due figli di 10-8 anni. Il cellulare è solo ed esclusivamente per fare i disegni, perché ricopiano dal telefono.
1: Ok. Ok, va bene, quindi super controllato.
4: Ciao Max e Max. Ciao. Buongiorno, io sono Emanuela da Foggia. Non ho figli, ma vedo in giro le assurdità. Bambini di un anno con il portacellulare attaccato al passeggino. Assolutamente no. Assolutamente no, no, non va bene.
0: Beh, a un anno credo che no.
5: Ciao che ragazzi, fare. Team sì. Certo, con restrizioni, perché sai, cioè, la vita è quella dei libri, degli scienziati che dicono che certe cose non vanno bene, e poi c'è la vita reale dove con due figli è una trincea.
1: Convengo pienamente su questa cosa, perché tra poco parleremo proprio di restrizioni, perché ne parleremo anche con qualcuno che sta proprio nella stanza dei bottoni.
0: Sì, e che ci deve garantire anche qualche cosa, anche a livello di sicurezza.
1: Esatto, arrivano i Coldplay a Sky Full of Stars.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss.

0: Stasera molto bella, molto bella.
1: Gioco col telefono.
0: Sicuramente.
1: Gioco col telefono, sì, no, perché non sono un bambino, faccio quello che voglio. Oh.
0: Allora, c'è una notizia di queste ore che riguarda proprio l'utilizzo dei telefonini da parte dei minori. Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, lunedì scorso ha annunciato ufficialmente la messa al bando totale dei social media per gli under 16.
1: Eccoli
0: messa
1: lì.
0: Al bando totale.
1: Non c'è scusa, tipo no, restrizione,
0: no.
1: Cosa, al bando, via.
0: Così si allinea sul modello dell'Australia e anche di altri paesi che stanno per approvare lo stesso tipo di norma. Le piattaforme rendono i minorenni infelici, così ha esordito nel dare la notizia. Il divieto riguarderà tutti i social più famosi, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X. Limitazione anche per i servizi di gioco online e le piattaforme di live streaming, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp, per intenderci.
1: L'ha detto anche Starmer, l'ha detto, proprio ufficialmente.
0: Il bando entrerà in vigore nella primavera del 2027. Con questa decisione il Regno Unito potrebbe diventare il paese con la disciplina più rigida in materia di
1: hanno preso l'idea dall'Australia e l'hanno sviluppata, diciamo.
0: E questa è una notizia che veramente stravolgerà un po' il mondo dei social.
1: Ha detto Starmer che solo l'app di Kiss Kiss si può usare.
0: È bravo.

0: Sappiamo, 16 anni,
1: gli esperti, gli esperti lanciano un warning.
0: Ola.
1: Perché dicono il proibizionismo in genere non ha mai portato risultati sperati, anzi generalmente ha sempre finito con l'esasperare il consumo delle cose vietate.
0: Infatti,
1: no?
0: Infatti.
1: E allora l'Australia, che è stata la prima nazione a proibire i social, ha dovuto prendere atto che una parte considerevole di utenti con meno di 16 anni non solo hanno mantenuto il proprio account con le limitazioni imposte dalla legge, ma poi ne hanno creati nuovi aggirando i sistemi di verifica delle
0: come dicono i francesi, no? Fatta la legge, trovato l'inganno.
1: Insomma, non è facile arginare l'utilizzo che ormai è diventato routine. E a tal proposito, sì, gli esperti dicono utilizziamoli, ma con restrizioni, parlando con le piattaforme.
0: Ma infatti loro che gestiscono questo dovrebbero darsi da fare, non solo i genitori.
1: Entriamo nella stanza dei bottoni, tra poco in diretta con noi Laura Bononcini, Public Policy Director per il Sud Europa di Meta. Ecco,
0: perché meglio di lei.
1: Hanno preso importanti decisioni proprio per venire incontro ai genitori e cercare di mantenere integra la mente dei bambini.

0: Rihanna dai radar per diverso tempo, poi improvvisamente pam ha droppato questo nuovo singolo molto bello.
1: È Dolce Nera con Epopea. Se fosse stato Dolce Nerone faceva Epopea, e invece no, Dolce Nera, Epopea.

0: la Dolce Nera epopea New Kiss.
1: Chissà se sarà un'epopea anche dal punto di vista meteo.
0: Mi sa di
1: è
0: sì.
1: Arrivato, è arrivato l'inferno. Sentiamo gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone di origine subtropicale si rafforza ulteriormente sul nostro paese. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista senza particolari disturbi. I cieli si presenteranno sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e i rilievi appenninici del centro-sud. Massime in aumento, tra 25 e 35 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Inizia una lunga ondata di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
7: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss,
8: kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Stamattina stiamo parlando di sicurezza nell'utilizzo dei social da parte dei minori, in particolare gli adolescenti. E c'è una buona notizia che abbiamo già accennato prima, che riguarda le piattaforme social che fanno a capo di Meta, no? Che recentemente, dopo averlo già applicato su Instagram, ha adottato il sistema di protezione 13+ per intenderci, anche su Facebook e Messenger. In pratica una protezione automatica per gli adolescenti tra i 13 e i 17 anni da contenuti inappropriati.
1: Ottima cosa.
0: Per capire meglio, in diretta con noi Laura Bononcini, Public Policy Director per il Sud Europa di Meta. Buongiorno dottoressa, bentornata.
2: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
1: Allora, ma chi lascio subito con Giannini, perché è interessato, che ha un figlio proprio in quel periodo lì delicato. Sentiamo un
0: come funzionerà concretamente questo limite, ovvero ho 13 anni, mi iscrivo a Instagram, ma poi che cosa succede? Cosa mi viene chiesto? Ecco.
2: Allora, ho 13 anni, mi iscrivo a Instagram, comunque ne ho meno di 17, automaticamente vengo messo nelle impostazioni predefinite di account per teenager. Tra queste impostazioni c'è l'impostazione specifica sulla tipologia di contenuti che posso vedere. Di base la tipologia di contenuti sarà effettivamente corrispondente allo standard cinema TV 13+.
0: Giusto.
2: I miei genitori, se vogliono, avranno anche la possibilità di mettere uno standard ancora più stringente. La cosa che appunto abbiamo annunciato è che abbiamo lanciato questa cosa prima su Instagram, adesso la facciamo anche su Facebook e Messenger. L'abbiamo fatto perché abbiamo visto che funziona, quindi abbiamo fatto una serie di ricerche, in particolare degli esperti di questa organizzazione che si chiama Alice, che hanno visto che anche rispetto ad altre piattaforme i ragazzi che erano su impostazione account per teenager vedevano contenuti molto meno scioccanti rispetto ad altre piattaforme, quindi, e anche i genitori che abbiamo interrogato ci hanno detto che solo il 2% dei contenuti che hanno visto erano effettivamente potenzialmente preoccupanti.
0: Quindi il feedback è più che positivo, ecco perché insomma l'avete allargato agli altri social, no?
1: Perché voi genitori, esatto, mi riferisco a tutti i genitori ma anche a Giannini, apprezzate molto i controlli, no? Per i ragazzi. Certo. Però come trovate questa misura, questo equilibrio fra accontentare i genitori per l'equilibrio, appunto la sicurezza, e la libertà e la privacy dei ragazzi? Come si riesce ad equilibrare questa cosa?
2: Questo è molto importante. Tutti gli strumenti che abbiamo creato mettono al centro questa preoccupazione, nel senso che l'idea è quella di creare strumenti che favoriscano il dialogo e la condivisione di informazione tra genitori e ragazzi. E quindi lo strumento di supervisione, che è lo strumento che permetterà ai genitori di cambiare potenzialmente un pochino alcune delle impostazioni degli account per teenager, anche sulla base del dialogo con i ragazzi, si basa sulla tutela della privacy dei ragazzi. Quindi per esempio i genitori con questo strumento non possono assolutamente vedere i messaggi privati dei ragazzi. Quello che possono vedere è, per esempio, se il ragazzo ha segnalato un contenuto perché era contro le nostre policy, quello lo possono vedere, e allora la sera quando torna a scuola ne possono parlare, oppure possono vedere se ha bloccato qualcuno, ma non vedono i contenuti. E anche questo strumento di supervisione può essere attivato solamente se il ragazzo è d'accordo. Quindi c'è questo equilibrio che è necessario, anche perché i ragazzi vanno trattati come ragazzi e non come bambini.
0: Giusto.
2: E spesso i ragazzi hanno da insegnare anche ai genitori.
0: Ottime considerazioni.
1: Verissimo.
0: Io tra l'altro ho approfondito perché sono coinvolto in prima persona e ho notato, qui stiamo parlando di Instagram, Facebook, ma anche su Messenger c'è un ulteriore sistema di sicurezza che ho molto apprezzato, per la verità. Cioè non solo evitare che il ragazzo cerchi contenuti inappropriati, no? Ma anche evitare che qualcuno in chat glieli possa proporre. Ci confermo. Ferma questo?
2: Sì, sì, assolutamente. Sì, ci sono una serie di filtri, anche per esempio c'è il filtro sui contenuti di nudo, quindi dal momento in cui io provo a condividere su Messenger o su Instagram Direct un contenuto di nudo, mi arriva una notifica, o un contenuto inappropriato, mi arriva una notifica che mi dice: sei sicuro di volerlo condividere? E poi questo contenuto arriva al ragazzo blurrato, quindi non si può vedere il contenuto di per sé. Poi se ci clicca sopra, questa è un'impostazione tra l'altro per tutti, se ci clicca sopra il ragazzo non lo potrà vedere, l'adulto lo potrà vedere, ma anche lì c'è anche tutta una parte di educazione all'interno della piattaforma che ti fa fermare un attimo e ti fa riflettere.
0: Insomma, ottimo. The right way, la strada giusta. Grazie dottoressa, grazie di essere stata con noi, continuiamo su questa strada perché noi genitori vi ringrazieremo per tutta la vita. Grazie, grazie di essere stata
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a voi.
0: Salutiamo
2: grazie
0: Laura.
2: Grazie mille a voi.
0: Laura Bononcini, Public Policy Director per il Sud Europa di Meta.

0: Eccolo lì. Senti, sempre il tuo paese cantano, no? Per andare in ferie. E cosa serve per andare in ferie?
1: Il soldone.
0: Allora. Anche, diciamolo, in maniera, diciamo, internazionale. Serve la money.
1: Il money.
0: Vai money.
1: Allora, questa canzone è talmente bella, sì, e importante e famosa per la band, per tutti gli ammiratori della band. Pensate che il 7 maggio si riuniscono gli appassionati e festeggiano l'uscita di questa canzone, che fu il 7 maggio del 1973. Money, Pink Floyd.

0: Money 1973. Non voglio dire cose, però sì. Quando c'erano queste canzoni qui non c'erano i telefonini, c'era il fax.
1: Che bei ricordi, però
0: è una generazione venuta su con questa roba qui, capito?
1: E infatti, e non è che siamo però venuti proprio bene adesso onestamente pensando.
0: Uno è biondo, ho detto
1: sì,
0: tutto.
1: È andata avanti. Allora facciamo così adesso, parliamo di cose belle, anzi di cose stupende. La nostra Carolina è pronta, anche voi siete pronti?
0: Sì, oh, senti come è arrabbiato,
1: cioè,
0: porca miseria.
1: Caccio la bufola proprio.
0: Mi viene da dire, ma sai che mi viene da dire? Madonna!

0: dice.
1: Senti, senti qua. Vedi? Dice che cazzo ha messo gli zoccoli a batte, che sarebbe Bari, Andri e Trani. Lo dice!
2: Caccia alla bufala!
3: A proposito di zoccoli, signore e signori, si è messo i zoccoli rossi stamattina.
1: C'era sempre gli zoccoli, volevi dire la nostra bufala.
3: Ma se li hai messi rossi, guarda, quanto è bella.
1: Che c'è qualcosa. Lo so io cosa fai tu con i social, altro che gli annutoli. Ma adesso giochiamo, siamo pronti? Voi lo siete? Perché adesso c'è caccia alla bufala. Tre notizie, una è una bufala. Voi indovinate e noi vi premiamo.
3: Esatto, il premio. Aspettate sempre il via, il mio via, okay. Quello di Max e Giannini. Se non vi do il via, non devono partire messaggi, se no venite squalificati.
1: Tornate in coda.
3: Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E oggi ci aggiungiamo un telefonino finto, così lo potete dare ai vostri figli liberamente. Tieni, o puoi guardare tutto il giorno. Guarda.
1: Come quello che ho visto l'altra mattina sul Puma, la signora che cercava di allargare la fotografia con un Nokia del 72. Non si è convinta, ma siamo pronti, che fra l'altro un telefono che ho anch'io. Vai. Ha detto questo, cominciamo. Notizia numero uno. In California un temporale, diciamo sostanzioso, molto importante, ha fatto aprire gli occhi a tutti quanti, perché sono andati in spiaggia, hanno guardato e detto: ma cos'è successo? Si sono spiaggiati i tonni. Cioè, col temporale ci sta. Sì, solo che erano in scatola. No. Sono arrivati già in scatola. Sì, sono spiaggiati e hanno trovato 482 scatolette di tonno.
3: No.
1: Sì, scadute da 20 anni, fra l'altro. Secondo me sono arrivate a nuoto da solo, che dopo 20 anni.
3: Il tonno non scade mai, no. C'è un veterano.
1: E allora vediamo un po' dove andare e ce le prendiamo noi. Comunque, ragazzi, un bel ritrovamento, eh? Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Qualche giorno fa i carabinieri di Volpiano, in provincia di Torino, durante un controllo ad un motorino guidato da un 64enne senza targa, hanno verificato il numero di telaia e hanno scoperto una denuncia per furto presentata nel 1984 a Vado Ligure, in provincia di Saona. Il vecchio proprietario, a cui fu rubato quando aveva 16 anni, adesso 58enne, si è visto restituire il suo vecchio Garelli con non poca emozione. Invece il conducente è stato arrestato per ricettazione. Bella storia. Notizia numero due.
1: Costa più il bollo arretrato che il valore del motorino adesso. Notizia numero 3, e parliamo di Craig Hartsoff.
3: Caffa.
1: Che è un uomo residente in Florida o Florida e ha inventato un particolare robot. Questo mancava, però potrebbe interessarti. Si chiama Clyra Lens Robot ed è stato creato per aiutare quelle persone che hanno problemi di destrezza per togliersi e mettersi le lenti a contatto. È un robot che sfrutta un modello tipo la ventosa piccola, ti risucchia la lente a contatto e ti sputa in un occhio un'altra lente a contatto. Un robot genialissimo, però probabilmente utile. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini. Appena dà il via dovete dirci qual è la bufala secondo voi. La numero 1, il tonno spiaggiato già in scatola, o la numero 2, il ritorno del motorino, o la numero 3, il robot con le lenti a contatto.
3: Io direi che stamattina è facile. Allora ve lo do.
1: Ma dallo, dai.
3: Via! Via 347-490-0042. Ovunque voi siate in Italia, provateci, dai. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

0: non so se è una bambina, ma so che ha vinto lei. E abbiamo con noi al telefono Contenta. Pronto?
1: Come Contenta?
2: Come? Buongiorno.
0: Ciao, sbagliato, Radio... scusami, come ti chiami?
2: Felicia.
0: Ah, ah, Felicia, Felicia. Contenta. Dai. Perdonaci, Felicia, perdonaci. No, sì. Sai che siamo due esauriti.
2: Sì,
0: da dove
2: sì,
0: ci chiami?
2: So.
0: Da dove ci chiami?
2: Da Novate Milanese, da provincia di Milano.
0: Come no? Sì, quasi quasi Baranzate Cormano.
1: Però, però permetti.
2: Esatto, sì.
1: Felicia è un tipico nome del, della parte vesuviana della Campania.
2: Ah, yes.
1: Si usa molto in quella zona.
0: Yes. Vedi? Sei di zona?
2: Sì, sì, sono nativa di Torre Annunziata.
1: Vedi, vedi.
0: No, allora, scusami, scusaci Felicia, ma Giannini, dammi subito tre numeri per il lotto, subito, subito. No, prima premiamo Felicia. Allora.
2: Anche a me, anche a me.
0: Ma tu hai già fatto terno al lotto col nostro gadget, però ci devi dire qual è la bufala, la 1, la 2, la 3.
2: La 1!
0: Bravissima! La figura di tonno, come dice Giannino, non scade mai. Dovessero trovarlo, se lo portano a casa, mica annunciano è stato trovato.
1: Felicia, dimmi una cosa, come me lo fa fare mia moglie? Quando c'è una scatoletta di tonno un po' anziana, ecco,
0: sì, caduta relativamente.
1: Mia moglie me la fa sempre assaggiare a me prima di buttarla via. Lo fai anche tu con i tuoi compagni, tuo marito?
2: Sì, sì, sì, con mio marito, sì, ah, sì, sì.
0: Sei sposata?
2: Sì, sembro bambina, come hai detto, ma sono sposata, è un bambino, sì.
0: Ah, va bene. E allora dai,
1: ciao,
0: ci vediamo lì
1: ciao.
0: Alla rotonda della chiesa Novate.
2: Ah, va
0: c'è
2: benissimo,
0: ancora,
2: ancora? Aspetto allora. Sì,
0: ragazzi,
2: sì, sì.
0: È una rotonda che tu entri e non sai più cosa fare. Giri per due o tre giorni che non si capisce. Kiss a te, Felicia!
2: A voi, ciao, buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata a te. Tanto. Quando entri nella rotonda invece di sì, sì, Novate dici, ma dovate?
0: Dovate? Dovate. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: E poi c'è anche la versione barese che
1: Shamanè. Alla fine no, senza Radio Kiss Kiss non siamo da nessuna parte.
0: Bene, erano Dave e Teams che sono Rain Dance. Questa è Radio Kiss Kiss, 10:17 del mattino con Max e Max. Stiamo parlando di tecnologia e di cellulare, di smartphone, perché adesso è anche vero. Dire cellulare
1: è vero, è diventato
0: luogo.
1: Sei antico se dici cellulare, il telefono, no, telefonino, no,
0: telefonini ancora peggio.
1: E?
0: Di cellulare.
1: Io lo dico tutto, dico, mi piace il telefonino cellulare?
0: Allora, qual è uno degli utilizzi più importanti oltre a social e chattare? Qual è? Dai,
1: sì,
0: qual è?
1: Forse posso dirlo? Telefonare?
0: No.
1: Ah, perché c'è gente che prende il telefono per telefonare, vi rendete conto?
0: Allora, non telefonare mai più a nessuno perché li fa incazzare. Bisogna chattare.
1: Mai.
0: Ma chiami qualcuno. Ma come devo
1: mettere? Che fai? Mi telefoni.
0: Allora,
1: qual è?
0: Quello di fare le foto.
1: Allora,
0: attenzione, perché c'è un fenomeno diventato molto famoso sui social, qui è stato dato anche un nome, si chiama Mother Photo Gap, ovvero il vuoto fotografico delle madri.
1: Questo anche prima dei telefoni, esatto. Anche sulle foto quelle antiche nostre, però cosa
0: siccome
1: significa?
0: Sono spesso le mamme a scattare le foto, organizzare i ricordi, immortalare i momenti, fare i video, succede che nelle foto dei ricordi non ci sono mai, un po' è vero.
1: Ma infatti che ci tengono più loro, no?
0: Però in realtà dietro questa assenza spesso c'è un altro motivo. Un'altra motivazione, cioè siccome non si vedono mai belle perché
1: anche
0: sono stanche,
1: non mi fa venire. Invece vedi papà, la maggior parte delle foto sono con l'infradito, il calzino bianco, pantalone bucato e il costume aperto.
0: Fate le foto alle mamme anche quando

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Yes, yes.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Kiss Kiss.

0: cảm ơn Trầm Ngô.
1: Vai là. Cypher. Buona domenica, anche lui protagonista di Viareggio, ma ne parleremo dopo. Piuttosto, e? Oggi puntata
2: tecnologica.
0: Mamma. Ti giuro che stavolta mi ero proprio dimenticata, invece in qualità di presidente dei boomer non posso mancarla.
3: E allora sei pronta?
0: Chi è?
3: Cinque.
0: Ha paura.
4: Vita da boomer.

0: che la voce è quella, c'è un incrocio fra Super Telegattone e il film Scream.
1: Spiega, perché ci sono milioni di persone che aspettano questo momento per capire.
0: Ma è vero, sono in tanti che ci aspettano per questa cosa e non capiamo perché, però ve lo diciamo. Vita da boomer, praticamente io, presidente dei boomer, prendo una parola che ci è stata segnalata da voi, che avete sentito dalla Gen Z, dai figli e dai colleghi, e cerchiamo di capirla, di comprenderla. Oggi,
1: se io ti dicessi, oh, ma lo sai che prima, quando è venuta Federica, che è venuta a fare i filtri che poi pubblica su Instagram, che ci fa sembrare molto intelligente, come capito? No. E tu non ci hai capito niente, lei te l'ha spiegata per filo, hai fatto proprio la figura del nabbo. Hai fatto la figura del nabbo.
0: Nabbo Natale.
1: Nabbonato.
0: Newbo perché è in pronuncia inglese.
1: Indica una persona inesperta, incapace alle prime armi in un determinato contesto, non solo con la tecnologia, attenzione, deriva dall'inglese newbie, novellino,
0: infatti.
1: Ed è stato trasformato in noob e nel gergo dei videogiochi, e poi newbo e nabbo in italiano.
0: Perfetto.
1: Molto utilizzato dalla Gen Z. Quindi se qualcuno vi chiama nabbo, newbo,
0: sì, o ha sbagliato nome, oppure non siete capaci come me a usare la tecnologia e altre cose, no?
2: Non è una cosa bella. Avete ascoltato?
3: Vita da boomer.
0: Vita
2: da boomer.
0: Quella originale.
1: Quale?
0: Quella vita di Imagine Dragons con Wake Up.

0: Cioè che non siete proprio
1: impediti,
0: siete proprio negati, negati, non imparerete mai.
2: Te lo chiedo a te dopo,
0: che la chiedi, suona cosa.
3: Go Michael, go Michael, go Lorenzo, go Lorenzo, Michael Franti, Lorenzo Giovanotti,
4: yeah my friend, my friend.

0: Ola, guarda!
1: Ritorna lui ogni tre settimane e ne sforna uno.
0: Sì. Questa non doveva farla. Poi ha visto ballare noi due, no? Sulla nostra sigla, e ha fatto la canzone Non ballare più, il titolo, dedicata a noi due. Harry Styles con Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss Kiss.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Kiss, kiss.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: Olivia Rodrigo, quando sono le 10:47 del mattino con Max e Max, c'è una buona notizia.
1: Qual è?
0: Perché con la nostra musica che è così bella,
1: sì,
0: nelle ambulanze non si suona la sirena,
1: no,
0: si suona Radio Kiss Kiss. Salutiamo due infermiere, bellissime infermiere, che ascoltano Radio Kiss Kiss. Chiaramente non è un'ambulanza con un paziente, sono
1: al
0: lì
1: momento.
0: In attesa al
1: però,
0: momento.
1: No, qualora ci fosse il paziente, anche il paziente sta subito meglio.
0: Ecco,
1: beh, Kiss Kiss.
0: Le dispiace se mettiamo la Radio Kiss Kiss.
1: Sono venuto apposta. Ma soprattutto salutiamo tutti gli amici che lavorano e fanno anche tanta beneficenza per solidarietà, lo fanno. Perché sono lì nei servizi, nel pronto soccorso, alle ambulanze, portiamoli rispetto e diciamo anche grazie ogni tanto a queste persone.
0: Grazie. Vi abbiamo chiesto in che cosa vi sentite veramente newbie o nubby, cioè incapaci, impediti su determinate cose. Sentiamo questo messaggio.
2: Ciao. Hola. Max e Max, io mi sento una nabba, si può dire femminile?
0: Certo. Come no?
2: In geografia, io non so le capitali, non so dove si trovano i paesi, non sapevo che esistesse Capoverde fino a quando mia figlia non c'è andata.
1: Pensavo
2: a tutti.
0: Non c'è andata o non c'è nata?
1: Andata. No.
0: Andata.
1: Però pensavo finché non ha giocato con la Spagna. Però, ma chi era? Era Belen, eh?
0: Ma
1: il
0: che
1: messaggio?
0: Ne so.
1: La voce
0: che
1: era un po', eh?
0: Però ho trovato molte affinità con me, quelli che sono incapaci di fare biglietti aerei, check-in, tutte queste cose che riguardano i voli.
1: Ma tu sei il segretario, pica, dai.

0: Maledetto chi? Maledetto chi?
1: Maledetto me.
2: Maledetto me, lo dico.
0: Quante persone che sono newbie o nabbi nella gestione del denaro, ragazzi?
2: Beh, questo, ragazzi, è il club più numeroso, lo ripetiamo sempre.
0: È vero.
2: Bisogna saperlo gestire. Devo fare un corso accelerato io.
0: Capire come funziona un bot, un BTP,
2: che malattie sono?
0: Te lo dico dopo, vai.

0: Sai, sì, mamma mia che sta arrivando.
1: Questo è, diciamo, il nostro aereo. È un dogma per chi lavora nel mondo dello spettacolo come noi, no?
0: Sì.
1: È un tatuaggio per noi.
0: Sì, allora, 1991, Freddie Mercury era già ammalato, sì. Infatti dopo 4 mesi dall'uscita di questa canzone ci fu la sua scomparsa ed è quasi come un testamento musicale.
1: L'ha scritta Brian May proprio per lui, l'ha dichiarato, esatto. Dopo, ha detto l'ho fatto perché stava male nonostante tutto.
0: Arriva una canzone, quante volte l'abbiamo cantata?
1: Beh.
0: The Show Must Go On, i Queen, anzi Freddie Mercury, dai.

0: Ogni volta che sentiamo questa canzone vengono i brividi. The Show Must Go On qui in 1991.
1: E siamo tornati in un attimo nel 2026. Quasi 27.
0: Ovvia.
1: Noi ridiamo e scherziamo, ma fra poco cosa fai a Capodanno? È dopo domani.
0: Guarda,
1: ricordiamoci questa frase. Intanto noi continueremo a parlare di cose particolari legate alla tecnologia. Ma c'è questa cosa qua, è vera?
0: Sì.
1: Quella della, dell'IA?
0: Sì.
1: Hanno fatto sta cosa?
0: Hanno fatto questa cosa.
1: Questa mi spaventa, ma sono onesto. Questa mi spaventa. Questa, ragazzi, veramente mi spaventa.
0: Attenzione, perché arriva Gaia con la Boscia Nostra.

0: Gaia Bossa Nostra. Allora, 11:03 del mattino, questa Radio Kiss Kiss, una startup americana, giusto per rimanere in tema di tecnologia, ha fatto una cosa, un esperimento che sembra la trama di un episodio di Black Mirror, non so se l'hai visto, ma comunque.
1: No, ma anche chi non l'ha visto questa cosa mi preoccupa, lo ribadisco.
0: Allora, sentite, ha fatto un esperimento particolare, ha chiuso diversi agenti AI, che sono dei software basati sull'intelligenza artificiale, per esempio, sono quelli a cui chiedi, senti, organizzo quando non c'è tempo, organizzami un viaggio, che ne so, in Thailandia, molto particolare.
1: È quello intelligente, vado io, lascia in Thailandia, dall'altra parte, ci manca, sono intelligenza anche artificiale.
0: Li hanno messi questi agenti AI di varie intelligenze artificiali in una città
1: virtuale, no?
0: In una città virtuale, li hanno lasciati liberi. In questa città virtuale c'erano, che ne so, le scuole, la gente, virtuale, tutto virtuale.
1: Però
0: la stazione di polizia. L'hanno lasciati lì senza dargli un obiettivo. In poco meno di una settimana i robot basati su Gemini e Grok hanno scatenato l'inferno, hanno fatto crimini, furti, aggressioni, hanno incendiato anche la polizia, la stazione di polizia.
1: Relazioni sentimentali e tradimenti, quindi è ufficiale, sono, è stato creato dall'uomo, l'intelligenza artificiale, ma hanno modificato l'ordine, perché hanno detto dovete sopravvivere e ne resterà uno solo.
0: Allora, quelli più disciplinati, quelli più equilibrati erano quelli di Claude, ma anche loro, messi insieme a quelli cattivi, si sono resi conto che cominciavano a diventare cattivi anche loro.
1: Vedi?
0: Signore e signori, abbiamo creato dei robot intelligentissimi, in due settimane hanno già imparato a fare i furbi, a dare colpa al gruppo.
1: Vedi?
0: Altro che intelligenza artificiale, questa è intelligenza pezzotta.
1: Però a me questo fa paura, questi si ribellano un giorno e come torni indietro?
0: Non si
1: come torni?
0: Non si torna.

0: Ho ripreso la tromba,
1: quando c'è di mezzo la tromba non ti fai fregare, Giannini.
0: Sempre a proposito di robot, ne stiamo parlando di intelligenza artificiale, robot, di tecnologia,
1: ragazzi. Veramente Orwell diventerà un documentario. 1984
0: in sarà un più paesino, in un paesino in provincia di Padova.
1: Padova
0: si chiama Saletto. Il titolare di un'attività di ristorazione, Stefano, che salutiamo, ha tappezzato il borgo di volantini per ritrovare il suo fidato collaboratore, che non è un pizzaiolo, un cameriere, ma è un robot aspirapolvere. Che qualche giorno fa si è allontanato senza lasciare traccia mentre stava svolgendo le pulizie di chiusura. Il titolare del negozio lo ha messo a pulire l'ingresso, no, della pizzeria, lo sentiva lavorare mentre faceva altre cose. Poi all'improvviso silenzio.
1: Oddio.
0: Controllato sotto gli scaffali, sotto gli angoli, niente. Grazie alla geolocalizzazione, perché questi affari hanno anche il geolocalizzatore, ha scoperto che era uscito dalla pizzeria.
1: Un attimo, vado a fumare sigarette, torno.
0: E aveva cominciato a camminare in direzione al centro. Poi la batteria si è scaricata, ha perso il segnale. Cerca di qua, cerca di là. Non l'ha più trovato.
1: E allora mi raccomando, lunedì puntata speciale di chi l'ha visto. Ci saranno le foto. Secondo me è scappato con la granitrice.
0: È probabile che qualche passante vedere il robottino inerme lì incustodito per la strada.
1: Guarda cosa ho trovato, che papà, me lo fai tenere?
0: L'ho preso per sé, ha detto: ma papà, si può lasciare un robottino così in mezzo alla strada?
1: Dai,
0: incustodito.
1: È abbandono di minorenne, non come me, che se abbandoni me è abbandono di minorato.
0: Io ti dico solo una cosa: c'è Mew con
1: codice
0: vaffamore.
1: Perché?

0: fare i cuoricini come fa Miu, vedi, così, se fai i cuoricini
1: okay,
0: così.
1: Ok, però mi devi ripetere Miu. Il titolo di Miu è Baffa Amore.
0: Baffa Amore.
1: Tu me l'hai detto guardandomi negli occhi, intendevi vai a fare l'amore o baffa amore?
0: Inizialmente ti volevo dire vaffa, poi ti ho guardato negli occhi, mi è venuto
1: amore. Hai confermato il va.

Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Kiss

0: Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di tecnologia. Ascolta che questa è un'invenzione che ti potrebbe anche un po' interessare.
1: Questa adesso che andiamo a leggere di per sé può farsi quasi sorridere, è esagerato, invece questa non è utile di più.
0: L'invenzione utile che mancava. Si tratta del primo VC robot autonomo progettato per raggiungere direttamente il letto delle persone con difficoltà motorie, certo, evitando loro di doversi spostare fino al bagno.
1: E è un'autonomia, ragazzi, cioè ridare autonomia e libertà a chi ne ha bisogno.
0: Esatto.
1: Questo è utile, dai.
0: Il robot si avvicina al letto, si posiziona correttamente, permette di utilizzare il servizio igienico senza alzarsi. Una volta terminato l'utilizzo, il sistema provvede automaticamente alla pulizia e alla sanificazione della persona, riducendo la necessità di assistenza da parte dei familiari o operatori sanitari.
1: Anche loro, io a una certa età, tu no, perché
0: sei
1: ancora
0: piccolo, sei piccolo.
1: Io a una certa età ho dei problemi, dico porca miseria, non posso alzarmi, non ce la faccio, voglio il bagno, viene il bagno da me.
0: Bravo.
1: È utile. Quanto
0: se Maometto non va alla montagna, la montagna
1: va
0: di va
1: sì,
0: da Maometto,
1: sì. Quanto costa?
0: Sono $13,000 per il momento.
1: Prendo i pannolini. sì, prendo i pannolini, i pannoloni, insomma.
0: È chiaro che le strutture sanitarie incominceranno a utilizzarlo, ma poi sicuramente il prezzo si abbasserà, ed è veramente una bella invenzione.
1: Seriamente questa è utile, dalla libertà, dai, porca miseria, andare in bagno.
0: Che diamine.

0: No.
1: Siena Spire, Material Lover, una delle poche voci e cantanti che mi fa ritornare la mente indietro nel tempo, un certo tipo di musica, che bella, mi piace.

0: In un bar e c'era Chissà Manetta.
1: No,
0: allora salutiamo tutte le mani, ricordiamoci, mandateci delle forbici per Giannini, che lui è un amante delle forbici.
1: Come si chiama questo posto?
0: Premano.
1: Ci prendo la cittadinanza. Voglio la cittadinanza perché
0: a Premano, sì, la lavorazione delle forbici in tutti i bar. Ci avrò
1: almeno a casa una tonnellata di forbici.
0: Sì, allora diamo un taglio.

0: piaga.
1: La sorella più piccola delle sorelle Carlucci, no? Lei si chiama Margherita Carducci. Farà Ballando con le Stelle, probabilmente. Dito nella piaga, Businessman, ed è New Kids.

0: Businessman, come si dice? Businessman.
1: Non lo so come si dice, ma questo accento un po' particolare, quasi via Reggino, come mai ti è venuto?
2: Mi è venuto perché Dito nella piaga, sì? È lei stata protagonista proprio della prima tappa. Ma siamo alla terza, ovvia.
3: Dove?
2: Si va a Viareggio,
1: Ragazzi, a Viareggio. Non toccare i carri.
2: La location è Piazza Mazzini, a Viareggio, lo show del 27 sera. Però per ricevere il posto esclusivo nella Pit Zone,
1: sì,
2: bisogna andare al Play Village, al Belvedere delle Maschere, sempre lì a Viareggio, il 26 e il 27, dalla mattina fino al pomeriggio,
1: il
2: anche la sera.
1: Village,
2: DJ set, ci si diverte, gadget e quant'altro. Vi danno anche biglietti per la Pit Zone,
1: che sarebbe la zona quella di VIP Pit.
2: Ecco.
1: E attenzione, incredibile, Radio Kiss Kiss, tutto gratuito,
2: tutto
1: non
2: gratuito,
1: dovete pagare niente a nessuno.
2: Chi potrete vedere nello show? Ma ecco, chiaramente Yaka 7,
1: sì,
2: Kate Lumina, FDV, sarebbe Franco Da Vinci,
1: sì,
2: Francesco Da Vinci, Federica Abate, poi Francesco Renga,
1: che è il mio amico, viene?
2: Certo,
1: Luke.
2: Certo che c'è. Luke, Lorenzo Lupola, M-Loop, Mew, Nait, Nicolò Filippucci, Rob, Saif, The Colors, Trigno, tanti altri.
1: Ragazzi, basta, stiamo esagerando.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Quando mi piace, quando mi piace Chiesa.
1: Bob Sinclair, Chiesa, scelta non a caso, Bob Sinclair, grande DJ, perché secondo me canta benissimo, una bella voce, per carità. Comunque. Ma anche un bel gatto che è protagonista di questo video.
2: Che però ultimamente i gatti
1: ma
2: stanno
1: come
2: andando.
1: Lo accarezza, guarda. Sì.
2: Ma tu l'hai visto invece a proposito off topic, non dovevo parlare di sta cosa, ma hai detto gatto, non metterlo nel sacco, diceva uno, ma l'hai visto quello di L'Amleto in teatro? La scena di Romeo Monti, che a un certo punto doveva fare il morto, è entrato un gatto, gli è arrivato la testa, è iniziato a carezzare e cosa fa il morto? Disperato. Però, applauso.
1: Il gatto è entrato di sua sponte sul palcoscenico mentre l'Amleto era morto, ma gli dava certe ruffate,
2: perché non si muoveva, ma sveglia di questa
1: ma quello che faceva l'Amleto morto non si muoveva di un millimetro, faceva con la bocca
2: vai via. Poi sì, vai via, e quello di a un certo punto andiamo.
1: Spettacolare. Allora, guardate sta scena che è una delle. Vi si strapperà un sorriso. Gatto Amleto. Guardatelo, vi strappa un sorriso, un gatto veramente birbante, come dire altro.
2: Però, che spettacolo, dai, quando è così, perché non è voluto. Dovessi scoprire che l'hanno organizzato, vado lì.
1: È diventato il vero protagonista. Sì, c'è stata anche la standing ovation alla fine. L'hanno dovuto prendere dietro le quinte e portarlo davanti.
2: E però adesso la compagnia ha chiuso, il gatto fa il tour adesso. Buono lì, buono!
3: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Melodia, melodia, melodia.
1: La melodia è ottima.
0: Melodia.
1: La melodia è ottima, però adesso. Melodia, il permesso di andare via.
0: Gliela do, gliela,
1: gliela
0: do.
1: Dai?
0: Una bella canzone di Gwen Stefani quando al tempo era cantante dei No Doubt con Don't Speak 1995.
1: E nessuno aveva dubbi, su no. lei. Ringraziamo il piccolo Andrea, grazie. Anche la control room.
0: Esatto.
1: In Arduino, la nostra Lucilla. È pronta la Marta.
0: Sì, è pronta, bella, smagliante.
1: E allora a questo punto andiamo a vedere Romeo e Giulietta col gatto, sì. Ma vi salutiamo con

0: Don't Speak 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, l'ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa nel testo finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al paese nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi, intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad aumentare la pressione sull'economia di guerra. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Alta tensione in Cisgiordania, dove coloni israeliane hanno incendiato l'ingresso di due moschee nel nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Nel frattempo 5 persone sono rimaste ferite in 2 attacchi con droni israeliani nel sud del Libano. Teheran ha avvertito Israele che ci sarà una risposta dura se proseguirà con gli attacchi nel paese dei cedri, nonostante l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra su tutti i fronti. Veniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del minore sono stati trovati fogli con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Sul suo smartphone inoltre è rinvenuto altro materiale di propaganda jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali e uno per la costruzione di una pistola. Una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati a uno dei 4 indagati per l'omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione dei carabinieri del ROS nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Lo sport con i mondiali di calcio. Oggi è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che alle 19 affronta la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una delle sfide del gruppo K. Alle 22 invece per il gruppo L l'Inghilterra se la vedrà con la Croazia. Tennis, tra poco al torneo ATP 500 di Halle, in campo Lorenzo Sonego contro Ben Shelton. Lo statunitense poi nel pomeriggio sarà impegnato nel doppio in coppia con Flavio Cobolli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Sono l'unica che quando entra in un negozio di scarpe per acquistare un paio di scarpe nuove, poi io ad esempio esco direttamente con il paio di scarpe nuove al piede e metto in busta le scarpe vecchie. Cioè non resisto, devo indossarle immediatamente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Luigi Fischetti in regia, Max e Max che tornano domani anche al 158 della Digitale Terrestre. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, Somber con Back to Friends, Malika Ayane con Tempesta, subito Another con Talk to You, Treat You One. Go!

la suona solo su Radio Kiss Kiss, Summer con Back to Friends su Radio Kiss Kiss. Anche quest'anno il rito si è ripetuto, ragazzi. I grandi della terra, e noi non facciamo parte dei grandi purtroppo, si sono dati appuntamento al G7, questa volta in Francia, in Evian-les-Bains, elegante località termale affacciata sul lago di Ginevra, quindi vicinissima alla Svizzera. Ma il dettaglio che diciamo ha fatto sorridere molti italiani riguarda la musica, perché il presidente Macron ha scelto una musica di sottofondo per accogliere ogni capo di Stato e di governo dei 7 paesi facenti parte appunto del G7. Ad esempio Donald Trump è stato accompagnato da Love is a Long Road di Tom Petty, per il Canada un classico di Céline Dion, che meraviglia, per il Regno Unito addirittura una canzone tratta dal film 007 stile James Bond. Ma quale canzone sarà stata scelta invece per Giorgia Meloni? Lo scopriremo

come è stata accolta Giorgia Meloni per il G7 dal presidente francese Macron sulle note di una canzone? Anche lei, come anche gli altri presidenti, sono stati accolti ognuno con una canzone diversa, e lei è stata accolta sulle note di Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, esatto, sulle note di una canzone di Albano e Romina Power. Chiaramente, diciamo che il contrasto tra la solennità del G7 e una canzone così popolare e leggera ha fatto sorridere molti, e molti si chiedono se ci fosse una velata presa per i fondelli, per capirci, no? O volesse Macron davvero essere rendere omaggio, no, alla musica italiana. Quindi l'ingresso, immaginate, della nostra premier accompagnata da una canzone che parla di empanino, bicchiere di vino e di felicità. Vabbè, in qualche modo però devo dire che rappresenta bene.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Yes, yes.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
7: Eurospin! La spesa intelligente!
8: Kiss Kiss!
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
10: La musica più bella.
11: Kiss Kiss!
10: Suona solo

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo delle varie fisse degli italiani. Vabbè, non parlo delle mie perché sono tutta una fissa. Sono tutta infissata io praticamente. No, parliamo di ferie, perché in Italia abbiamo una fissa, sicuramente non sempre per nostra volontà, cioè le ferie ad agosto. La maggior parte degli italiani va in ferie e quindi in vacanza nelle due settimane a cavallo di Ferragosto. E nel resto d'Europa come si organizzano? Sì, ci sono tanti che vanno in vacanza ad agosto, ma non c'è lo svuotamento delle città e la chiusura totale di tante aziende e attività concentrate tutte in quelle due settimane d'agosto, quelle proprio a cavallo con Ferragosto. Cioè, ti fa male l'alluce due settimane di Ferragosto e sei in città? Valla a trovare un medico! Cioè, proprio chiude veramente quasi tutto. E il risultato qual è? Vuol dire che poi le spiagge sono super affollate, i prezzi folli, servizi sicuramente non accurati. Allora perché lo facciamo? Perché andiamo tutti quanti in vacanza in quel periodo? Perché agosto diventa una sorta di pausa collettiva nazionale, tante aziende chiudono, fabbriche, uffici, imprese, proprio in quelle due settimane d'agosto, per cui i dipendenti di conseguenza prendono le ferie in quel momento di stop. E ormai è un'abitudine, a volte anche un'imposizione. C'è invece chi è più fortunato, chi ha la possibilità di scegliere, chi sicuramente avrà solo vantaggi da questo e che riesce magari a fare vacanza a luglio, a settembre, a giugno o in altri momenti dell'anno.

mamma, loco loco ci fa ballare come. Allora, c'è, come dicevamo, chi farà le ferie a luglio, a settembre, o magari riesce a farle durante l'anno. Insomma, chi lo fa certo avrà solo vantaggi, ma come dicevamo, circa il 90% degli italiani fa le ferie praticamente tutti insieme appassionatamente, tutti concentrati nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, ma una su mille ce la fa. Emanuela da San Casciano dice: Marta, io sono ormai 10 anni che faccio vacanza a settembre, mi trovo benissimo, prezzi bassi, spiagge libere, servizi molto più accurati e clima certamente più mite. Certo, se becchi la settimana di pioggia rischi un flop, ma sempre meglio che spendere il doppio a Ferragosto per dei servizi che sicuramente non sono in target. Guarda, io sono una di quelle che va a fare le ferie proprio quelle settimane lì a cavallo di Ferragosto, però non per scelta, insomma, quelle c'ho e quelle mi tengo. Però se potessi scegliere, sicuramente, ecco, anche io preferirei far vacanza, che so, a settembre, ma anche a luglio, ecco, a luglio mi piacerebbe forse ancora di più. Intanto ci godiamo ancora la musica più bella, questa stupenda, Leave the Door

ci sono non napoletani. Che sciccheria! Ci sono non napoletani all'ascolto che sanno imitare bene il

0: Christian Cremont, Serena Brancale, The Colors con un partello per il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tende ulteriormente a rinforzarsi l'anticiclone di origine africana sul nostro paese. Nel pomeriggio tempo stabile, da segnalare solo alcuni addensamenti che potrebbero dare luogo a rovesci sui rilievi nord-orientali e sugli Appennini centro-meridionali. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, con cieli sereni o al massimo velati su tutto il territorio nazionale, massime comprese tra 26 e 35 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
3: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema.

0: protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

Runaway, Lady Gaga e Da Chase, Radio Kiss Kiss. Ma noi dopo chiaramente, dopo certo faremo anche allora io non so quanto siate tifosi e non so a cosa abbiate mai rinunciato per quella partita importante e imperdibile, ma nel weekend quel monellaccio di Rod Stewart annullato per motivi di salute, così ha detto, no è motivi di salute, il suo concerto in California, per poi fare cosa? Volare in tutta fretta a Boston per tifare la sua Scozia che non partecipava da 28 anni ai mondiali. I fan non l'hanno presa benissimo questa bugia bianca, anche se lui si è giustificato, ha ribattuto dicendo che aveva una laringite che gli impediva di cantare, non di andare allo stadio, quindi dice, la laringite ce l'avevo comunque, non potevo affrontare un concerto, però potevo andare allo stadio per tifare la mia squadra del cuore. Ad ogni modo, Rod, mi raccomando, stacci bene per il 2 luglio che c'è il concerto in Italia e prenditi qualcosa.

Diretta con La Testa Gira. A proposito di musica più bella, ragazzi, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio in Piazza Mazzini. Sabato 27 giugno vivremo il live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi emozioni. Ma chi ci sarà? Oh, un cast incredibile. Vi dico qualche nome: Aiello, H7, Federica Abate, meravigliosa, Francesco Renga, Grelmos, LDA, Luque, Saif, The Colors, veramente tanti artisti. Allora, cose importanti da sapere: l'ingresso è libero e gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nell'area pit, un'area stupenda che vi farà vivere il Kiss Kiss Way praticamente da sotto al palco. Come si fa a ricevere questo biglietto? Semplicissimo, basta venire al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, già il giorno prima del concerto, quindi potete venire il 26 o proprio il giorno stesso del Kiss Kiss Way, quindi il 27. Quindi 26 e 27 giugno vi aspettiamo al Belvedere delle Maschere di Viareggio per vivere la magia di Radio Kiss Kiss e per provare a aggiudicarvi questi biglietti per l'area pit. Tutto pronto per la tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio. Kiss!

momento nella vita di tutti noi in cui mettiamo tutto in discussione, in cui ci poniamo tantissime domande, in cui ci chiediamo il perché di tante cose. Quel periodo della vita generalmente si chiama adolescenza, ecco, la crisi adolescenziale, dove non sappiamo più nulla, dove abbiamo bisogno di trovare delle risposte. Ma quella fase in realtà può avvenire anche in altri momenti della nostra vita e della nostra esistenza. Di questo parla questa canzone stupenda, Imagination, con Just an Illusion, 1982, il nostro History Kiss.

0: Passion, Just an Illusion 1982, il nostro History Kiss.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Allora, devo fare i complimenti a Tiziano, che ha provato, visto che prima abbiamo detto, insomma, che Serena Brancale è bravissima a imitare il nostro dialetto, il dialetto campano napoletano, ha cantato varie volte in lingua napoletana ed è veramente molto brava, e non è facile, ma non è facile in linea di massima proprio imitare i dialetti. Ecco, Tiziano è stato bravissimo, mi ha inviato un audio in lingua napoletana, devo dire che è stato molto bravo, voto 10. Ma c'è un dialetto che sapete imitare alla perfezione? Perché non è una cosa semplice. Nel caso, fateci sentì. Intanto la musica più bella, subito Francesco Gabbani con Summer Fun.

Kiss Kiss a te, che stai ascoltando.

0: yes, Tom Jones. Ma voi vi sentite un po' sex bomb? Io manco ben idea, raga. Essere sincera, sex bomb proprio zero, zero di zero. Buon pomeriggio a tutti, io ancora da Marta, bacetti, bacetti anche ad Andrea Cimino che è arrivato a farmi compagnia in regia. Devo dire che siete bravissimi, abbiamo parlato così al volo di dialetti e del fatto che effettivamente imitare i dialetti non è una cosa semplice, però non so se a voi capiti. Intanto Floriana mi scrive praticamente questa cosa qui, dice: ho questa caratteristica, acquisisco immediatamente il dialetto del posto in cui mi trovo. Mi capita quando vado in un posto, vado via per un paio di giorni, parlo praticamente quel dialetto.
1: Ciao, sono Tiziano.
0: Ciao.
1: E voglio provare a imitare il napoletano.
0: Prego.
1: Uè, voglio, come uè. Stai? Sei buona? Basta una giornata di sole e t'assienda rigria.
0: Dai, è stato bravo, è stato bravissimo. Ne abbiamo un altro, Andrea, sentiamo ancora.
2: Io sono Camino, chiamo da Wollai, provincia di Nuoro.
3: Ovviamente non è così.
0: Ah,
3: sto imitando il dialetto sardo, chiamo dall'oltrepò pavese.
0: Ciao!
2: Chischis
0: a te! È difficile, secondo me, il dialetto più difficile da imitare è proprio il sardo.
4: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ecco, ultimo è romano, lo sappiamo tutti e credo che il romano sia uno dei dialetti più semplici da imitare, almeno come inflessione dialettale, dai, oddio, sto per diventare volgare. Comunque, c'è un amico sardo, Andrea, che ha ascoltato appunto l'imitazione del ragazzo di prima, che ha provato appunto con l'accento e con il dialetto sardo, dice: ma quale sardo, caro mio, datti all'Ippica. Il sardo sicuramente è una lingua, insomma, veramente complicata, però se voi sapete imitare bene un dialetto italiano, a voi il microfono, ragazzi, tutto per voi.

0: Chissà te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chissà te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta. A casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta. Centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Buon vento e buon vento anche ai ragazzi che domani inizieranno la maturità. Ecco, domani iniziano proprio gli esami di maturità. In bocca al lupo ai nostri ragazzi, non si dice crepi, deve vivere il lupo, poveraccio. E io riflettevo sulla questione rapporti, cioè tanti studenti poi dopo gli esami, dopo essere stati insieme per 5 anni tutti i giorni, poi si vedranno insomma non più quotidianamente. Ecco, ci sono persone che riescono a mantenere rapporti nel tempo, negli anni, però ci sono tante persone che si perdono, ma sicuramente si perde la quotidianità di un rapporto. Ma visto che la psicologia dice che i rapporti più veri, quelli più duraturi, siano quelli che creiamo da ragazzi, perché sono quelli in cui si vive in maniera più vera, senza filtri, quando poi passa del tempo, si riescono a mantenere dei rapporti veri? C'è qualcuno che ha mantenuto dei rapporti, ad esempio, addirittura con i propri compagni di scuola, rapporti che durano da

0: talk about it.
1: C'è chi ancora il sabato sera esce con quell'amico, quell'amica conosciuta ad esempio alle scuole superiori o addirittura alle scuole elementari, ecco, con cui è cresciuto, rapporti che durano da anni e anni. Tra poco le vostre storie. Intanto, a proposito di sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, il nostro New Kiss.

0: paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Alla volo! Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: inizieranno gli esami di maturità, ancora in bocca al lupo ai tanti ragazzi italiani che affronteranno questa prova importante, in bocca al lupo veramente a tutti voi. E insomma, cerchiamo di capire quanti invece sono riusciti negli anni a mantenere rapporti d'amicizia con i propri compagni di scuola.
1: Ciao, sono Patrizia da Terracina.
0: Ciao.
1: Le mie migliori amiche, una la conosco da quando avevo 10 anni.
0: Che bello.
1: Quindi sono 27 anni che siamo
0: caspita,
1: amiche. E
0: caspita.
1: Con l'altra ci siamo conosciute tra i banchi di scuola e mi ha battezzato anche mio figlio.
0: No, che bello.
1: Sono stata fortunata.
0: Molto, molto fortunata.
2: Abbiamo formato un gruppo WhatsApp di noi compagni di classe che ci siamo diplomati nel 1985. Ogni tanto ci facciamo una bella rimpatriata.
0: Che bello.
2: 41 anni di amicizia.
0: Bellissimo. Allora, come dicevo prima, io alle mie tre migliori amiche le conosco, una addirittura dalle scuole elementari, e c'è una confidenza diversa, cioè oggi riesco a instaurare altri rapporti di amicizia, però non c'è quella confidenza, cioè diventa un rapporto quasi fraterno, si ha quella confidenza anche di mandarsi a quel paese, ecco, sono rapporti sicuramente più profondi.

Leggo quest'altro messaggio molto bello. Io e il mio gruppo di amici abitavamo nello stesso parco. Ci conosciamo da quando avevamo 5 anni. Oggi ne abbiamo 32, 34 e continuiamo a uscire, a frequentarci tutti i giorni e tutti i fine settimana con moglie e fidanzate. Cioè sono praticamente cresciuti insieme. È una cosa bellissima, raga. Quando si riescono a conservare questi rapporti che durano da così tanti anni, diventa non una conoscenza, ma veramente una famiglia. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, cioè Paul Russell. Let me tell you.

Ho una voglia matta di uno spaghetto con le vongole. Colpa di Andrea Cimino che mi fa venire voglia. A quest'ora, diciamo, l'appetito c'è ed è giusto che sia così. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie ad Andrea Cimino in regia, prima Luigi Fischetti. Ci lasciamo sulle note di un History Kiss bellissimo, Y America con A Hearse with a No Name 1971. Io vi lascio chiaramente con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. Sono belli assai. Io invece vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, dalle 12 alle 14 qui su Radio Kiss Kiss.

0: E ciao gente, 14 in punto, iniziamo mercoledì 17 di giugno questa nuova puntata di The Kiss. Salutiamo gli amici che ci guardano in TV sul 158, salutiamo Anna Chiara Mansino in redazione, salutiamo Gioschi regia.
1: Io ho le placche, ecco, quindi qua è arrivato il momento,
0: ecco qua,
1: sono tornate le placche, perdonatemi se parlerò poco.
0: Mamma mia, come sempre.
1: Di cosa parliamo oggi?
0: Una volta ogni tre mesi devi stare così.
1: Di cosa parliamo oggi?
0: Ci sono delle dichiarazioni forti di Tom Holland.
1: Cosa dice?
0: E tutti quanti conosciamo l'attore che ha interpretato Spider-Man, che dice qualcosa che secondo me la gente si può rispecchiare alla grande.

0: Mark, Raff, ogni tre mesi c'hai le placche.
1: Bravo, esatto.
0: E non ti vai a ricoverare a fare un bagno da qualche parte.
1: Lo so.
2: L'ha fatto tra l'altro domenica insieme dopo il Kiski Sway a Baia Domizia.
3: E quello è stato il problema, che ho fatto il bagno di notte a Baia Domizia per festeggiare la seconda tappa e quindi boom, sono arrivate le placche. Ma permettimi di salutare tutti gli amici che come me soffrono di placche, di mal di testa, di febbre, di ansia,
2: non
3: di
2: si
3: nervoso.
2: Soffre di ste cose,
3: di tutto.
2: Le ultime che hai detto
3: le ho tutte.
2: Vabbè, insomma, se siete nostri ascoltatori fedeli sapete che una volta ogni tre mesi Raff becca ste placche. Chi è?
4: Ciao Marco.
2: Ciao.
4: Secondo me tu hai una pazienza di ferro.
2: Un applauso
4: per poter sopportare uno come Raff.
2: Bravo, bravo. Questi
3: Scusami.
2: Sono i miei ascoltatori.
3: Aspetta un attimo.
2: Bravo.
3: Tutti quanti sopportiamo qualcuno, tutti quanti abbiamo un amico che sopportiamo, magari abbiamo un figlio che supportiamo e sopportiamo, però perdonatemi, non ci dimentichiamo che Marco è...
4: Marco, non fare il cagacazzo.
2: Giusto! Sì, ho capito, però vabbè.
3: Grazie!
2: Non è questo il caso, cioè anzi, in
3: Detto
2: questo
3: ciò,
2: sono il re della pazienza.
3: Di cosa
2: però,
3: parliamo
2: visto
3: oggi?
2: Che tu sei terrorizzato nell'ammalarti e quindi poi ti ammali, infatti.
3: Io sono terrorizzato dalle placche.
2: Dicevo prima della sigla, che Tom Holland, l'attore ovviamente che conosciamo, no? Perché ha interpretato tra tutti Spider-Man, l'ultimo Spider-Man della saga, è terrorizzato quando deve leggere davanti ad un pubblico.
3: E immaginatevi che lui è un attore di Hollywood, immaginatevi tutto quello che fa davanti alla telecamera, poi quando deve leggere in pubblico, boom, va in difficoltà.
2: Ha proprio detto, se devo leggere da solo, posso tranquillamente farlo e leggo benissimo, ma quando devo leggere davanti a qualcuno, e quindi a voce alta, mi scatta un blocco mentale, mi congelo, non riesco più a continuare.
3: Quindi questa è una cosa che lui vorrebbe saper fare, gli piacerebbe poter leggere in pubblico. E allora oggi ci siamo chiesti, ma perché non chiediamo ai nostri ascoltatori, a chi ci segue dalle 14 alle 16, qual è quella cosa che vorreste fare, che vorreste magari saper fare?

0: Chi sei sexy, huh?
1: Salve, buongiorno Radio Kiss. Mi piacerebbe saper passare l'esame delle infermieristiche 2.
2: Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo.
3: Vabbè, lì però basta studiare veramente tanto, no? Per riuscire a passarlo.
2: Capito, insomma, sai, a volte ci sono degli esami che tu prepari, vai alla grande, capita. Poi magari arrivi davanti il prof e proprio ti viene un vuoto di memoria.
3: Il blocco mentale di cui parlavamo prima. Allora, una cosa che mi piacerebbe fare, visto che oggi vogliamo scoprire quali sono quelle cose che vorreste saper fare, dalle esperienze, da montare qualcosa, dal conoscere magari una lingua, iniziateci già a scrivere se vi va al 347-490-0042, anche note vocali. Mi piacerebbe saper riparare da solo gli oggetti, magari quelli piccoli, guasti, quelli domestici, tipo Art Attack.
4: Questo
2: è il sogno. Si rompe il microonde.
3: Rompe il condizionatore.
4: Questo è Art Attack.
2: Lo vorresti saper fare, sì, solo per risparmiare. Questa
3: si
2: è la
3: rompe
2: verità.
3: La sedia e aggiusto la sedia.
2: Senti,
3: si rompe il divano, aggiusto il divano.
2: Invece adesso che mi ci fai pensare, sai che mi piacerebbe tantissimo saper cucire? Cioè saper fare tutte quelle piccole attività che sanno fare le sarte, i sarti, su, che ne so, i miei bottoni, le mie camicie, cose così. Anche, non so, le pieghe ai pantaloni.
3: È un lavoro molto antico quello di cucire, nel senso delle nostre nonne. Io mi ricordo che mia nonna era veramente bravissima a cucire, però non è una cosa che mi ha tramandato. Mi piacerebbe anche saper pilotare l'aereo.
2: Vabbè,
3: mi piacerebbe imparare a pilotare l'aereo.
2: Devi prendere un corso, sai, come quelli che fanno i militari, no?
3: E ogni tanto dire... 1, 2, 3, mi sentite? 4, 5, 6, stiamo per decollare. 7, 8, 9, occhio che cadiamo. 10, 11, 12, tranquilli, sono io il vostro pilota preferito.
2: Perfetto, il primo pilota scemo della storia.
3: Sarebbe bellissimo.
2: Saresti tu. Allora, una cosa che vorreste saper fare, un po' come Tom Holland ha detto che lui non riesce a leggere davanti ad un pubblico e vorrebbe imparare, ecco, tipo questo esempio, quelli che abbiamo fatti noi, trasportati nella vostra vita.
3: Vediamo che cosa arriva al 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco.

0: che è una cosa impossibile. So che è impossibile che io possa imparare a pilotare un aereo. Però è una cosa che vorrei fare. Visto che oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, Marco, di dirci una cosa che vorrebbero fare, che vorrebbero saper fare, io dico pilotare un aereo come se fossi Capitan Raff.
1: Caro Raff, scordati l'idea di pilotare un aereo.
2: Ecco qua.
1: Da speaker radiofonico diventeresti un terrorista.
2: No!
0: Non condivido proprio.
2: Vabbè, però
0: potrei
2: dai.
0: Esserlo anche alla radio comunque.
2: No, invece sì, ci sta. Cioè, nel senso, sarebbe bello saper pilotare un aereo, seppur piccolo, voglio dire, sai, di quelli militari così, sarebbe una bella esperienza. Chissà come funziona se qualcuno vuole imparare da zero.
0: C'è un mio cugino che è di secondo grado, che lui è pilota. Magari
2: insegna?
0: Un giorno sì. No, lui è proprio pilota, è diventato pilota.
2: Ok, no, pensavo insegnasse anche agli altri.
0: Mi ha detto che però fanno certi test di psicologia.
2: Certo,
0: che
2: ma è chiaro.
0: Hai voglia.
3: A me piacerebbe tantissimo saper fare lavori di muratura. Per quanto riguarda tutto ciò che fa un muratore, quanto è bello. Ma per me stessa,
2: è affascinante.
3: Non per farlo agli altri.
2: Guarda, comunque è vero, ci sono delle attività che tu guardi e dici, cavolo, com'è affascinante.
0: Quindi, però, mi sembra aver capito essere operaio, quindi fare
2: no,
0: l'operaio.
2: Ha detto dei lavori di muratura, tipo che ne so, non dipingere, però intoccare il muro.
0: Quindi ci vogliono gli operai.
2: Sistemare casa.
0: Io non penso che gli operai che si spaccano il culo 12 ore al giorno, barra anche 13 ore al giorno, siano favorevoli.
2: Sicuramente è complicato, però vuoi mettere saperlo fare magari per casa propria.
0: Salutiamo
4: vorrei
0: tutti gli operai.
4: A fare i film art, vorrei essere un attore.
0: Allora,
4: buongiorno a tutti.
0: Ci sono gli amatoriali, è facile.
2: Sì, basta.
0: Che poi non lo divulghi perché poi diventa revenge porn, quindi no. Però tu prendi il tuo cellulare, consenziente ovviamente, deve essere sia tu sia lei o lui.
2: E fate due attori.
0: O loro. E fate due attori e basta.
2: Come fai a saperlo? Yeah. Scusami, ma tu come fai a saperlo?

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: Kiss, kiss!
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana trasdocchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: magari anche un'esperienza, va bene qualsiasi cosa, questa è la domanda di oggi. Andiamo al telefono da Floxy. Pronto? Floxy, quanti anni hai?
1: Io 36.
0: Senti, 36 giugno. A giugno, auguri allora,
1: sì,
0: quando
1: fine mese.
0: A breve. Ma Floxy sta per?
1: Per Floriana, il mio nome d'arte.
0: Ok, ah, Floriana. Okay.
2: Floxy, invece noi sappiamo, Anna Chiara ci ha detto, visto che oggi appunto parliamo proprio di questo argomento qui, che a te piacerebbe fare lo stuntman.
1: Sì, è vero.
0: Ok. Cosa ti affascina?
1: Non so, il fatto di lanciarmi, fare acrobazie, fare le controfigure.
0: Ma c'è un film oppure una scena che magari ti ha fatto nascere questa passione? Perché se io penso...
1: Il film di Jackie Chan.
0: E tu Jackie Chan, io avrei detto Tom Cruise, avrei detto Mission Impossible.
1: No, a me Tom Cruise...
2: non ti piace?
1: No, è un po' troppo esagerato, troppo spericolato.
2: Anche perché sia Tom Cruise che poi attenzione, Tom Cruise, che Jackie Chan...
0: Per noi italiani è Tom Cruise.
2: Vabbè, certo. Non hanno le controfigure, non hanno gli stuntmen.
1: Sì, è vero.
2: Mi piace proprio fare tutte le scene. Una volta addirittura ho visto in un documentario che Jackie Chan, la scena in cui cade, non ricordo da quale film, dal palazzo, l'ha fatta 7-8 volte. Parliamo
0: Amica.
2: Di un'altezza,
1: sì,
2: di un piano.
1: Anche, quante spinoste, sì,
0: bravissimo. L'ho visto anche io su TikTok. Floxy, senti, ma se tu potessi scegliere, per quale attore o attrice ti piacerebbe magari fare la controfigura?
1: Johnny Depp.
2: Ah, il film proprio che ti ha fatto innamorare di Johnny Depp qual è?
1: Pirati dei Caraibi.
2: Immaginavamo, poi sei 36 anni.
0: Ci assomiglia anche un po' a Johnny Depp.
1: Un pochino sì, me lo dicono.
0: C'hai i capelli lunghi?
1: Sì, capelli lunghi, pizzettino.
2: Ah, e vabbè ragazzi, qui abbiamo il Floxy Depp qui. Abbiamo.
0: Senti, sì. Floxy Depp, perché il nome d'arte Floxy? Prima di salutarti, così per curiosità,
1: perché
0: cosa fai nella vita?
1: Facendo il musicista ascoltavo molto la musica techno e quindi l'artista che faceva techno si chiamava Floxy Tech, quindi da me è nato Floxy, Floriano, Floxy.
0: Vai,
2: ma
0: alla
2: che
0: grande!
2: Che bella cosa. Floxy, sì. Grazie, kiss kiss a te, un
1: grazie
2: abbraccio.
1: Grazie a voi, un bacio, ciao. Kiss kiss a
0: ciao, ciao.
2: E visto che oggi l'argomento è proprio questo, cioè una cosa che vorreste saper fare, questo nostro ascoltatore da Bologna, ecco, gli piacerebbe saper fare lo stuntman, la controfigura nei film.
0: Sai cosa mi piacerebbe? Anche ricordare i nomi delle persone. Non so se vi capita, se a te non capita che tu ricordi i nomi di tutte le persone, ma non lo so se vi capita di incontrare le persone per strada, oh mitico, grande, caro, però non ricordare i nomi delle persone.

0: Io vorrei saper veramente, anzi vorrei aver imparato un metodo di studio, così in modo tale da oggi dovevo essermi sicuramente laureato in qualcosa,
1: guarda,
0: anche diplomarmi.
1: Guarda, avere un metodo di studio non è da tutti, hai ragione. C'è chi è stato, c'è chi è più fortunato perché magari alle scuole ha avuto una grandissima professoressa, dei grandissimi professori che le hanno insegnato qualcosa, il metodo di studio. Ma non tutti, neanche io avevo un grande metodo di studio e c'era un professore che mi dava le ripetizioni private, si chiamava Manzo, se non sbaglio, Francesco Manzo. Boh.
2: Vabbè, un tipo che ti dava le ripetizioni.
1: Molto giovane che aveva un metodo, il metodo degli schemi. Tu con gli schemi scrivi le cose, parole chiave e poi da lì ricordi tutto. Non è una cosa scontata.
2: Infatti vedi, quello è un metodo e quindi magari, cioè, all'ascolto c'è anche qualcuno che vorrebbe saper trasferire metodi di insegnamento, perché poi, come diciamo spesso quando affrontiamo il tema anche insegnanti, studiare eccetera, l'insegnante, sì è vero, c'è chi lo fa per lavoro e anche chi poi te lo trasferisce proprio perché è una grande passione. Qualcuno dice vorrei saper parcheggiare perché in realtà sembra una cosa così facile, ma il più delle volte non riesco perché mi impanico prima di iniziare.
1: Vabbè,
2: che è vero, lì è una questione proprio psicologica.
1: Sì. Devi avere anche lì un grande insegnante. Quando hai preso la patente dovevi avere un grande insegnante che appunto ti faceva capire come si parcheggia senza andare in ansia.
2: Sì, anche se lì è anche molta pratica.
3: A me piacerebbe tanto fare l'addestratore, come ho visto degli spettacoli sia a Tenerife, al Loro Park, sia insomma al Taronga Zoo di Sydney. Ho visto degli spettacoli con i leoni marini, con i delfini, con le orche,
2: ma
3: sono proprio delle persone straordinarie, questi li fanno fare che vogliono, cioè
1: le anatre no,
2: non c'è
1: un attimo solo Radio Kiss,
3: li fanno fare che vogliono, cioè
1: le anatre no,
2: non c'è
1: un attimo solo Radio Kiss, io ho 25 anni e mi piacerebbe sapere

0: di Benson Boone, questa è Sorry I'm Here for Someone Else. Dal 2025 è già passato un anno da questa canzone, intanto suoniamo anche un New Kiss.
1: Canto d'amore, che è la nuova canzone che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescono a essere perfetti e imperfetti insieme. La Mango con Marco Mengoni.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Subito al telefono da Francesco che ci vuole dire qual è quella cosa che vorrebbe saper fare. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Franci.
2: Eccolo, Franci, vai, dillo a tutti perché secondo me in cioè questa cosa qui tanti nostri ascoltatori, ovviamente anche quelli della tua età, si possono rispecchiare o quando avevano la tua età. Vai.
1: Io vorrei saper chiamare i dottori oppure parlare con le segretarie dei dottori.
2: Cioè spiegaci meglio, cosa succede a casa tua?
0: Deleghi qualcuno, qualcuno lo fa per te?
1: Delego sempre mia mamma.
0: Ok. Perché? Perché tua mamma? Cioè tua mamma, perché lo fa tua mamma?
1: L'ha detta alle chiamate ai dottori.
0: Ma tua mamma lo sa che lo stai confessando qui in diretta?
1: Sì.
2: Ok, meno male.
0: Quindi ti sta ascoltando.
2: Ti sta ascoltando. Bene, sì. Ora, scusami Francesco, come succede? Cioè, succede che tu hai un mal di gola, anziché chiamare tu il medico, dici mamma, chiama il medico, vedi cosa mi devo prendere. Questa è la scena.
1: Sì, questa qua è proprio la scena.
2: Ok, ma cosa ti blocca? Cioè, un po' come Tom Holland che non riesce a leggere in pubblico.
0: Qual
2: cosa
0: è la parte che ti mette più in difficoltà?
1: Ho paura che mi faccia domande a cui non so rispondere.
0: Ok, quindi vabbè. La telefonata ti preoccupa la parte, diciamo, con la chiacchierata con il dottore.
1: Esatto, sì.
2: Sì, però scusami, non è che, cioè, il medico è lui, non è che ti fa le domande che tu devi saper rispondere, lui al massimo ti chiede i sintomi.
1: Io delego sempre mia mamma, spiego tutti i miei sintomi,
0: fin quando c'è tua mamma che lo fa, voglio dire, secondo me sei strafortunato.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Ma secondo te tua mamma è più contenta di aiutarti oppure vorrebbe andare in pensione da segretaria personale?
1: Pensione da segretaria.
0: Sì, sicuro. Vuole andare in pensione. E allora la vogliamo far andare in pensione a tua mamma e da domani parlerai tu con il dottore?
1: Ci provo.
2: Io farei una prova qui alla radio.
0: Non abbiamo tempo.
2: Per vedere come si comporta. Va bene, Fra, dai, un po' di coraggio.
0: No, mi è venuta un'idea.
2: Sai che puoi fare? Puoi iniziare dalle pizzerie.
0: No, rimani in linea. Cerchiamo un dottore e una dottoressa che in questo momento stia ascoltando la radio.
2: Mi piaci.
0: E ricreiamo, diciamo,
2: il momento in cui Francesco chiama il dottore.
0: Ok, Fra, ci sei tu?
2: E lo insceniamo noi.
0: Attaccato?
2: Niente, è morto prima di chiamare il dottore.
0: Rimani in linea, cerchiamo un dottore o una dottoressa. Scriveteci al numero della radio e vi mettiamo in contatto. Facciamo questo gioco così improvviso.

0: abitudini è il titolo di questa nuova canzone, ma anche quelle di Francesco, perché lui non chiama mai il dottore quando magari si deve far prescrivere qualcosa, delega sempre la mamma. E allora questo nostro ascoltatore di 25 anni lo vogliamo aiutare noi?
1: Sì.
0: Adesso, caro Francesco, chiamiamo una dottoressa in diretta.
1: E tu ci dovrai parlare e cercheremo di non farti avere più paura di parlare con i dottori, ok?
2: Va benissimo.
1: Sei pronto?
0: Mi raccomando, digli i tuoi sintomi e vedi un attimo come ti può aiutare. Mi raccomando, parla.
1: Va bene. Ok. Chiamiamo Gioschi.
0: Pronto?
3: Salve.
0: Dottoressa?
3: Sì, è pronto. Buongiorno.
0: Sì, le passo subito l'assistente.
3: Va bene.
1: Paziente.
3: Dottoressa, buongiorno. Sì, salve, sono la dottoressa Pipolo. Buongiorno. Ah.
2: Salve, praticamente ho un forte mal di gola.
1: Pure io.
3: Sì, da quanto tempo hai mal di gola?
2: Da una settimana circa.
3: Ok, hai già preso qualcosa per questo mal di gola?
2: No, ancora nulla.
3: Ok, ed è la prima volta che ti capita?
2: Sì, probabilmente il condizionatore.
3: Hai avuto febbre o altri sintomi?
2: No.
0: Capito, Francesco, devi andare su risposte un po' più ampie, sennò la dottoressa come ti aiuta?
2: No, non ho avuto febbre.
3: Soffri di allergia a qualche farmaco?
2: No, fortunatamente no.
0: Sei bloccata, okay. Dottoressa?
1: No, sta scrivendo la dottoressa.
2: Ah, più ansia di te, dottoressa.
1: No, ma più ansia di te, no.
0: Sei bloccata.
1: Comunque voglio dire una cosa, Francesco, sei stato bravo.
0: Per essere la prima volta, sì, visto che ci parla sempre grande, tua mamma, dai. Applausi dalla regia.
1: Dottoressa,
0: posso dire,
1: dottoressa
0: brava
1: Pipolo,
0: anche la doc.
3: Arrivederci.
1: Guarda, dottoressa, una domanda.
2: Come devo prendere, scusate.
1: Anch'io.
0: Giustamente, vuole sapere.
3: Per ora puoi prendere tranquillamente un antinfiammatorio.
1: Dottoressa, una domanda. Io penso di avere le placche. L'antibiotico lo posso iniziare a prendere?
3: Assolutamente no, deve essere prima visitato.
0: Benissimo.
1: Malissimo.
0: Oh, come sempre, Raf, tu non ne azzecchi una giusta.
1: Posso darlo perché
0: allora,
1: ho iniziato a prendere.
0: Francesco, grazie. Dottoressa, nostra ascoltatrice, che Anna Chiara ci ha detto si chiama Rita. Grazie per essere stata chiaramente al gioco, che poi è una roba vera quella che abbiamo fatto. Quindi, kiss a voi.
2: Grazie.
1: Francesco, da oggi in poi non avrà più la mamma che fa la segretaria, esatto. Ma soprattutto non ha più paura di parlare con i dottori. Ciao Franci, kiss a te.
2: Ciao.
0: Un bel momento ricreato qui in diretta, quindi se avete ansie e paura da prestazione, vi aiutiamo noi. Che succede?
1: Ho dimenticato di chiedere alla dottoressa se fosse il mio target.
0: Sai che dalla voce mi sembrava comunque molto
1: errore.
0: Giovane.
1: Errore.
0: Va bene, allora facciamo così. Sicuramente chi è nato all'inizio degli anni 80 rientra nel tuo target e sicuramente si ricorda di questa canzone che poi ha avuto successo per tutti gli anni 80, anche per il film.
1: Qual è?
0: Vabbè, questo è Flashdance, What a Feeling,

0: Feeling 1983, cantata, immaginiamo, già da tutti, proprio qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Allora amici, la puntata di oggi l'abbiamo dedicata, lo ripetiamo per tutti quelli che da poco hanno acceso la televisione sul 158 oppure la radio, buon pomeriggio da Marco e Raffa. La puntata di oggi, come dicevo, l'abbiamo dedicata a tutte quelle cose che non sapete fare ma che vorreste saper fare.
0: Quante volte per esempio avete anche detto o vi siete sentiti dire la frase vabbè ma non ho tempo, perché magari volevate coinvolgere un amico, un familiare, un partner, dai facciamolo insieme, no vabbè non ho tempo.
1: Non è che non avete tempo, non è che non abbiamo tempo, semplicemente non vogliamo ritagliarci nello spazio.
0: Questo spazio e questo tempo per imparare magari a fare una cosa nuova, argomento anche di questa seconda ora che la iniziamo con la nuova di Samurai Jake.

0: Flamenco Paranoia è la nuova appunto di Samurai J. Pochi minuti dopo le 15 stiamo dedicando la puntata a quelle cose che ci piacerebbe saper fare. Magari, ecco, ballare flamenco potrebbe essere una di quelle. Gli italiani in effetti hanno risposto a questo sondaggio e la maggior parte si racchiude soprattutto in poche categorie. Tutto è molto affascinante.
1: Più che categorie sono quattro posizioni, nel senso che gli italiani dicono che vorrebbero saper ballare. Il ballo è la cosa che più di tutte merita, sai, merita, tu balli,
0: ma
1: sì, non sei timido. Affascinante, sì. Anche soprattutto per rimorchiare magari e per conquistare una donna.
0: Sì, ma poi quanto è bello che saper ballare e proprio vedere qualcuno saper ballare, cioè è bello anche da vedere, no?
1: Gli italiani poi dicono anche che vorrebbero saper cucinare le cose da chef. Il 45% di noi italiani sotto i 40 anni, il 45% ammette di saper cucinare solo piatti base.
0: Eccoci.
1: Tipo pasta al sugo, pasta al pomodoro, pasta e fagioli,
0: insalata di riso, no? Cose facili da mettere insieme.
1: Gli italiani ammettono che vorrebbero anche saper suonare uno strumento. Più del 65% degli adulti italiani dichiara che il suo più grande rimpianto è non aver continuato magari a suonare lo strumento che magari la mamma costringeva a studiare da piccolo, che sia il flauto, che sia la chitarra, la batteria.
0: Comunque tutte cose affascinanti, se ci pensate, perché saper ballare è affascinante, saper cucinare è affascinante, saper suonare uno strumento è affascinante.
1: Però
0: anche quando non è il tuo lavoro, cioè quando non sei un ballerino professionista, non suoni uno strumento per lavoro e non cucini per lavoro.
1: C'è una cosa che gli italiani vorrebbero saper fare, è il più grande rimpianto nazionale secondo le statistiche. L'Italia infatti si posiziona stabilmente agli ultimi posti in Europa. Secondo voi, ma anche secondo te Marco, qual è questa cosa che gli italiani vorrebbero saper fare ma non sanno fare?
0: Sapersi vestire, perché la moda in Italia l'abbiamo sempre messa ai primi posti.
1: Vediamo chi indovina.

0: secondo me gli italiani vorrebbero sapere essere puntuali.
1: Allora,
2: un popolo di ritardatari siamo, no. E io alzo le statistiche perché faccio solo
1: confermo
2: tardi.
1: Sì, solo se ci penso mi nervosisco. Gli italiani vorrebbero saper fare una cosa in particolare. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare qual è quella cosa. Se nessuno riesce, siamo costretti a dare degli indizi.
3: Ciao Marco e Raff, io penso che gli italiani vorrebbero saper giocare a pallone, in modo che forse potremmo avere qualche speranza in più di qualificarci ai mondiali.
1: Ne avremo bisogno. Tra l'altro, che tristezza vedere questi mondiali senza l'Italia. La cosa più bella di questi mondiali, oltre i gol di Mbappé, sono stati i gol di Messi.
2: No, ma il fatto che
1: per il resto veramente triste questa
2: notte che l'Argentina ha vinto 3-0 con l'Algeria. L'Argentina e Messi, non so quanti record ha battuto, il primo giocatore a giocare insieme, vabbè, tantissime cose. E anche Miriam, Raff, mi aggancio perché dice qualificarci ai mondiali dovrebbe essere una di quelle cose che dovremmo saper
1: fare.
2: Ciao
1: Marco e Raff, gli italiani secondo me la prima cosa che gli italiani vorrebbero saper fare è gestire meglio i propri soldi e risparmiare. No, anche se risparmiare è sempre importante, abbiamo anche dedicato la puntata, ma non rientra tra le prime cose che gli italiani vorrebbero saper fare. C'è una cosa nello specifico.
2: E c'è Checco, un nostro ascoltatore, che ci scrive: secondo me una cosa che dovrebbero saper fare gli italiani è suonare bene quel ca di clacson, perché è vero, lo suoniamo sempre un po' al cazzo di cane.
1: Voglio dare un indizio.
2: Confermo.
1: Voglio dare un indizio. C'è una cosa che gli italiani vorrebbero saper fare.
2: Ah, ce l'ho, Ilaria ce l'ha scritto. Secondo me gli italiani vorrebbero non gesticolare, ma non ci riescono.
1: No, però per farci capire noi gesticoliamo. E quindi questa cosa che noi italiani vorremmo saper fare ha a che fare con...
2: È legata, diciamo, alle espressioni, no? Al farci capire, come dire, a...
4: Secondo me gli italiani vorrebbero saper fare l'amore, Ale da Foggia.
1: L'amore? Ma noi italiani siamo bravi a
2: ecco
1: fare l'amore.
2: Ecco qua, subito che ci mettiamo sul piedistallo, vabbè.
1: Il gatto è sul tavolo, se dico questo, cosa significa? Lei, lei.

0: Fiato San Siro l'anno prossimo, Annalisa, con canzone estiva. Ecco, una cosa che ci piacerebbe fare al primo posto in Italia è...
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Veronica da Castellammare del Golfo. Secondo me gli italiani vorrebbero saper parlare una lingua straniera.
2: Sì, ma quale? Qual è questa lingua straniera? Sei andata vicina?
3: Sicuramente gli italiani vorrebbero saper parlare bene, in
2: giusto,
3: maniera ottimale, l'inglese.
2: Tra le cose che gli italiani vorrebbero saper fare è quello di parlare l'inglese. È il più grande rimpianto nazionale secondo le statistiche. Poi le statistiche sono statistiche.
0: Vabbè,
2: però l'Italia
0: sì, però
2: si posiziona stabilmente agli ultimi posti in Europa per la conoscenza dell'inglese. In più il 75% degli italiani, quindi più della metà, 75% degli italiani dichiara che vorrebbe saper parlare un inglese fluente, ma la maggior parte si blocca al momento di rispondere magari a un turista per strada, rifugiandosi nel classico yes, ok.
4: Eccomi. Secondo me gli italiani vorrebbero saper parlare l'inglese.
0: Sì, sì, sì, infatti l'abbiamo appena detto. Tra le varie cose, insomma, lo ripetiamo anche per chi ha acceso la radio da poco, ai primi posti c'è saper ballare, saper cucinare.
5: Secondo me vorrebbero saper parlare l'inglese.
0: Saper parlare l'inglese, infatti, al primo posto, perché in realtà, secondo me, noi abbiamo un metodo di imparare le lingue scolastico che è troppo diverso rispetto agli altri paesi.
6: Gli italiani dovrebbero imparare l'inglese.
2: Tutto chiaro, sì, sì,
0: sì, certo.
2: Vogliamo
0: detto.
2: Chiamare Alessandra dopo la pubblicità, che dice: secondo me gli italiani vorrebbero saper fare l'amore. Magari ci racconta qualche sua esperienza difficile.
7: Gli italiani vorrebbero saper parlare più di una lingua.
0: Sì, esatto. Sì, l'abbiamo detto,
2: abbiamo
0: più
2: detto
0: di una lingua. Tra l'altro
2: sì,
0: l'inglese al primo posto, il 75.
8: Secondo me gli italiani vorrebbero imparare a parlare veramente l'inglese.
0: Sì, l'abbiamo detto, Gioschi, adesso non c'è bisogno di...
9: Ma io penso che la cosa che gli italiani vorrebbero saper fare più di tutto è parlare le altre lingue.
0: L'abbiamo detto,
2: è un programma attivo questo che si fa con le note vocali e i messaggi.
0: Siete numeri uno.

0: Kiss a te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada. Così puoi goderti il panorama. Kiss a te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale. Yes,
6: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it. Yes,
10: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente!

0: Siamo subito al telefono da zia Rita da Roma, che ci vuole raccontare qual è quella cosa che vorrebbe saper fare. Pronto?
1: Fantastico. Ciao ragazzi, adesso l'abbiamo detto subito.
2: Grazie zia. Adesso sì, Raff subito. Già aveva capito che eri la zia. Zia, dici un po' la cosa che ti piacerebbe saper fare, visto che è l'argomento che stiamo dedicando alla puntata di oggi.
1: Allora, da morire, da sempre imparare a sparare. Aspetta, cioè nel senso al poligono di al poligono di tiro, ovviamente.
2: Ah, ok.
1: Chiariamo subito.
2: No, è chiaro,
1: da
2: anche perché
0: come è nata questa passione, diciamo, di sparare?
1: Non lo so.
0: Così.
1: No, così, da sempre.
0: Ma da bambina?
1: Infatti mi sa che l'ho trasmessa a uno dei figli.
0: Ah, vabbè, che cosa fai, ladro?
1: Chiedo.
0: No. Cosa fa? Scusami, figli.
1: Scusami. Questo non lo so. Grandi.
2: Grandi, lasciamoli rubare da soli. Rita, scusami, ti è nata la passione perché ci sei mai stata o perché ti affascinano?
1: Esattamente.
2: I film, le cose legate a.
0: Secondo me andare al poligono comunque ti aiuta a scaricare lo stress o magari a rilassarti.
1: Non lo so, però deve essere una cosa fighissima.
2: Perché
1: non io che non l'ho mai fatto.
0: Joski, qui c'è la guerra.
2: Dalla regia.
0: Che cazzo stai facendo?
2: Abbi pazienza.
1: No, ragazzi.
2: Mi sembra un poliziesco sta puntata di The Kiss.
1: No guerre.
2: No, assolutamente.
1: Una cosa che mi piace, una passione,
2: certo.
1: Mia, dai.
2: Cioè, chi va a tirare con l'arco e le frecce, a te invece piacerebbe sparare al poligono.
1: Mi piacerebbe imparare.
0: Ma in famiglia c'è qualcuno che magari spara, cioè nessuno.
2: No. Ma non è come la celiachia che la prendi dalla mamma, mi pazienza. Ma che cazzo dici? Magari.
1: Amore di zia.
0: Sì.
2: Io voglio sempre ricordare che è la zia che ha lasciato la tartaruga in frigo a 9 anni.
0: Sì.
2: Ricordiamolo per gli ascoltatori.
1: Non lo dite più,
2: non
1: ragazzi.
2: Non lo ricordiamo più, hai ragione.
1: Una cosa terribile. Giuro, terribile.
0: Non so
1: per
0: se
1: una
0: più terribile,
1: terribile.
0: La passione per le pistole o la passione per le tartarughe in frigo.
2: Basta, Joski! Mi hai spappolato il fegato.
1: Aspetta, non è la passione per le pistole. Aspetta. Mi piacerebbe imparare a sparare. È la passione per le
2: sfogo personale.
1: Però sarebbe figo, sarebbe una cosa mia, personale, sarebbe carino, dai.
2: Rita, io ti saluto perché ho mal di testa.
0: Ci sentiamo su Call of Duty, zia.
2: Sti poliziotti qua, sti polizieschi.
1: No, niente guardie e ladri. Ciao,
2: brava.
1: Ragazzi.
2: Ciao, Rita. Un abbraccio
1: a tutti.

0: C'è una nostra ascoltatrice che ci dice, Antonella, che dice: vorrei saper suonare la batteria solo per eseguire In the Air Tonight di Phil Collins.
1: Bellissimo, mamma mia, lo sai, mi piacerebbe.
0: Eccola. Mamma mia, sì.
1: Anche se per chi ha seguito Notte da Leoni sa che tutun, tutun, tutun, tutun, tutun, tutun. Poi c'è Mike Tyson che dà un cazzotto a uno dei protagonisti, sì, sì, se non sbaglio ad Alan dovrebbe dare il cazzotto, c'è proprio tutun tutun tutun tutun,
0: sì, è diventata tutun. Iconica anche per questa canzone, che chiaramente è una canzone storia della musica e che noi passiamo come History Kiss, no, nel corso delle settimane e del tempo qui su Radio Kiss.
1: Oddio,
0: Kiss.
1: Però se parliamo di batteria mi vengono anche in mente Red Hot Chili Peppers, non
0: anche,
1: solo
0: sì, sì,
1: Red Hot
0: sì.
1: Chili Peppers barra Green Day, cioè per tutti quelli che vorrebbero saper suonare la batteria, ecco, cioè suonare una bella canzone dei Red Hot Chili Peppers.
0: Sì, sì, sì, sì, anche se però se io penso a batteria, chiaramente chiudo gli occhi, mi viene subito in mente Dio con le bacchette, Phil Collins, che poi non sa solo suonare la batteria, ma sa fare tantissime altre cose. Detto ciò,
1: suona e canta.
0: Suona e canta, bravo. Un'altra nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Marco e Raffi, io vorrei saper guidare la macchina con il cambio manuale, perché riesco a guidare solo quella col cambio automatico.
1: È perché oggi tutte quante le macchine sono col cambio automatico, quelle moderne. Quindi...
0: È una cosa tipica, il fatto che magari tu impari, prendi la patente, poi vai direttamente sull'automatico e non riesci più a guidare quella manuale, anche un po' per paura, per freni, no?
1: Mio fratello, ad esempio, sa guidare solo ed esclusivamente la macchina automatica.
0: Come questa nostra ascoltatrice.
1: Metti caso che esci la sera, un amico beve e quindi non può più guidare e c'ha la macchina manuale. Che cosa fai? Come fai a portarlo a casa?
0: Dici: ciao, grazie, la macchina rimane qui e noi torniamo in taxi.
1: Quindi sì, è importante saper guidare la macchina, sia cambio automatico,
0: certo,
1: ma prima ancora cambio manuale.

0: della seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia.
1: Ovviamente noi già vi invitiamo alla prossima, che è fine mese a Viareggio. Intanto però appunto ascoltiamo la nuova della Michelin dal titolo Strega Comanda.

0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: tappa volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss, kiss.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: dice è meglio. No, o meglio, la password ce la suggeriscono gli amici di ilmeteo.it.
1: I nostri amici di ilmeteo.it, che salutiamo, ogni anno approfondiscono anche il tema dell'aumento delle temperature, no Marco, nelle nostre città, e anche il numero, soprattutto il numero delle famose notti tropicali, quando si suda.
0: Anto, fa caldo.
1: Allora, Anto, visto che fa caldo,
0: esatto,
1: la parola di oggi è una capitale europea, quindi scriveteci tutte le capitali europee che vi vengono in mente.
0: Il numero invece, a proposito di notti tropicali appunto che ci segnalano gli amici del meteo.it, è il numero delle notti tropicali registrate nel 2025.
1: Qual è la password di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss? Il più veloce che indovina li vince al 347 490 0042.

0: Come abbiamo detto, la parola di oggi da indovinare è una capitale europea. Fa parte della password del giorno, il numero delle notti tropicali registrate nel 2025. La password di oggi è
1: Bratislava 27.
0: Bella mano.
2: Accesso negato.
0: È molto semplice la password di oggi. Non cercate di trovarla, perché le capitali europee sono è veramente facile.
3: Cioè, dietro l'angolo, potremmo
0: dire. Facile.
4: La password del giorno è Lisbona 80.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Ecco, sì, è proprio dietro l'angolo la capitale europea che abbiamo scelto. Quindi, probabilmente è
5: Honolulu 7.
0: No.
3: Non è
0: Honolulu.
3: Ma poi scusami, Honolulu è la capitale mica di una, adesso non vorrei dire baggianate, ma non penso sia in Europa.
0: Controlla.
3: Controllo, però Vienna 80 molti ci hanno scritto.
2: Accesso negato.
3: E qualcun altro invece ci dice Parigi 80, vabbè, questa pure viene subito.
2: Accesso negato.
3: Da dire Parigi talmente che bella e maestosa.
0: Honolulu comunque è la capitale dell'Hawaii.
3: E appunto, quindi non stava in Europa. Chi c'è?
6: Bruxelles 20.
2: Accesso negato.
0: Se dico, dai cazzo Gianluca, cosa vi viene in mente? Se dico
7: Copenaghen 80.
3: Bella pure Copenaghen.
2: Accesso
3: se dico
2: negato.
3: Monumento storico.
0: A come amore, B come bottone, C come cavolo, D come, dai cazzo Gianluca.
8: Ciao, la password del giorno è Londra 80.
3: Che bella pure Londra.
2: Accesso negato.
3: No, tra l'altro c'è un monumento storico importante, anche un po', non voglio dire fatiscente perché non è l'aggettivo giusto, però anche un po' fatto così e non ritoccato, perché la bellezza della storicità che lo porta in auge.
0: Se dico
4: Amsterdam 80.
2: Accesso
0: okay,
2: negato.
0: Ok, Amsterdam, ok, perché
3: ma no, a parte, però abbiamo qualcuno al telefono che forse l'aveva già indovinata prima.
0: Pronto?
3: Chi c'è?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Kiss kiss a te.
3: Perfetto, vai.
0: Anche è caduta la linea.
3: Ce l'abbiamo. No, aspetta, forse è caduta la linea. Può darsi che non recuperiamo lui, lei, non so se era un maschio o una femmina. Recuperiamo qualcun altro, perché vedo che molti secondo me hanno indovinato. Chi c'è?
9: Ciao, Carmelo da Massa. Stoccolma 80.
3: No, ma no.
2: Accesso negato.
0: No, c'è chi ci scrive Milano 80, non è neanche Milano la password di oggi.
3: Abbiamo detto accesso capitale, negato. Non città, capitale.
0: È una capitale europea, pronto?
10: Pronto.
0: Qual è la password di oggi?
10: Ciao, piacere. Roma 90.

0: anche Milano negli ultimi anni ha visto aumentare il numero delle notti tropicali, quindi
1: e quindi se
2: ma non è una capitale d'Italia.
1: Esatto. Sì, in generale qui si parlava anche di notti tropicali per gli amici del meteo.it, e infatti se volete andare a dormire al fresco controllate tutti i numeri, le notti tropicali su ilmeteo.it oppure sull'app, sul sito con tutte le previsioni del clima, dove il fa la differenza.
0: Complimenti per aver vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, sei stato il più veloce e grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
2: Ciao ragazzi, è stato un piacere.
0: Ciao. Piacere.

0: 1986, grazie a una garavanzina, grazie a Giovanni Gioschi, il professore, il matador, l'imperatore.
1: No, mi sta venendo da ridere perché non abbiamo chiesto come si chiamava questo ascoltatore.
0: Carmelo?
1: Vito, noi gliel'avevamo chiesto.
0: Perché Carmelo per me?
1: Non lo so. Vabbè, comunque, Lisa's in Love dall'86 con il Live at 42.
0: Arrivano i Corriere di Kiss Kiss.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.

0: una batteria di pentole? Sì. Perché il tono più o meno era quello.
1: Ragazzi, credetemi, perché... posso dirlo?
0: Puoi dirlo.
1: Non lo dico.
0: Va bene, allora non l'ha detto. Non lo so che cosa succederà. Alfio Ciro, Corriere di Vischis, signori, buon mercoledì a partire dalla nostra sigla.

0: Cosa about. Vuoi che c'entri in Gaetano?
1: Allora,
0: signori, mercoledì 17 giugno, non abbiamo fatto una presentazione che sia poco ufficiale, almeno per dire che a questo programma i Corrieri di Kiss Kiss lavorano anche degli addetti.
1: Ma che scendono, ma io sono lavoratori questi qua.
0: Ma come no? Ma salutiamolo.
1: Ma che si tirano i timbri nel cartellino.
0: Ma come ti permetti? Ciao
1: si
0: Giovanni.
1: Si mettono in malattia, lasciali stare.
0: Giovanni Imperatore in regia, poi in regia TV.
2: C'è
0: Luigi Fischetti in redazione invece. C'è Lucilla. Allora,
1: a proposito di malattia, vedi. Cosa che noi non possiamo fare. Perché? Perché siamo delle libere partite IVA.
0: Ma che c'entra questo adesso? Scusami, perché devi mettere
1: perché
0: i
1: stamattina
0: dei dita nelle piaghe?
1: Ho detto, no, ascolta Ciro, in questi giorni che cosa mi era arrivata a casa?
0: E che cosa
1: ti era arrivata? Ricordalo.
0: Il divanetto.
1: Divanetto con le sedie con il tavolo.
0: Con il tavolo. Con...
1: mi serviva le tavole. Dovevo ultimare le sedie.
0: Quindi
1: dovevo montare le sedie.
0: Ma minchia, ma quelle sono tre giorni.
1: Quelle maledette sedie di non farmi arrabbiare.
0: Ok.
1: Cioè, sono difficili da montare perché le vitarelle sono incastrate. C'è poco spazio per fare l'avvitamento.
0: E sei riuscito a farlo?
1: Mi sono seduto lì vicino sulla mia scalettina, lì tranquillo a fare le con mie cose. A un certo punto,
0: oddio,
1: non riuscivo più a muovere la gamba destra.
0: Ma questa si chiama vecchiaia.
1: No, si è bloccata, come si chiama questo? La sciatalgia. Il nervo sciatico.
0: Il nervo sciatico, sì.
1: Ho bisogno adesso di un leggero, per piacere.
0: No, aspetta.
1: Ho bisogno
0: di
1: un leggero massaggino qui.
0: No, invece no, puoi fare da te, ci sono dei rimedi molto interessanti.
1: Ancora?
0: No, tu puoi fare puoi fare un po' di stretching piriforme. Puoi fare lo stretching. Per la sciatalgia lo stretching piriforme.
1: Per una cosa del genere si metteva pure la pallina da tennis, giusto? Dove te la metti? Cioè,
0: no, aspetta.
1: La metti attaccata al muro.
0: E poi ti ci
1: e
0: piazzi sopra.
1: Fai i movimenti.
3: Io anche a me in Thailandia hai promesso amore eterno e sesso sfrenato. E invece poi mi hai abbandonata.
0: No,
3: non è giusto.
0: Allora,
1: in Thailandia non ti ho mai visto. Chi è questa?
0: Gli viene lasciata

0: però boh, meglio di no.
1: Vabbè, lunedì nero, però dai, Mr. Rain, anche un mercoledì, devo dire, a varie tinte.
2: Sì,
1: se ascolti,
2: sì, un celestino chiaro.
1: Un celestino chiaro mi piace. Sì. Un carta da zucchero.
2: Bello,
1: anche,
2: carta da zucchero, quanto mi piace.
1: Un terra di Siena bruciata.
2: Sì, rotti i coglioni,
1: basta,
2: andiamo avanti, vai, animale, vai.
3: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Ma anche allora, un blu di Prussia non ci starebbe.
2: Vai, basta, però, ma la Prussia, sti colori che manco so che sia.
1: Vabbè.
2: 17 giugno, mercoledì.
1: Benissimo. Bene, che bene, giornata bene. Mondiale ti sei inventato.
2: Giornata mondiale del mignolo contro lo spigolo del letto.
1: Ah,
2: ragazzi, raga, uno dice ma questo è un grande classico.
1: Oh,
2: succede proprio oggi, perché è successo stamattina.
1: Aglie, aglie.
2: Sai perché? Ti dico anche perché è successo.
1: Perché è successo?
2: Stamattina quando mi sono svegliato
1: con la sciatalgia.
2: No, la sciatalgia è venuta dopo.
1: Ah, ok.
2: Dovevo, come sempre, uno si sveglia. Perché si sveglia? Perché ha degli impegni?
1: Beh, insomma,
2: no, perché devi fare la pipì.
1: Vabbè, anche fisiologico,
2: sì, sì.
1: Certo.
2: Mi sono alzato. Mi sono alzato
1: una mattina,
2: a un certo punto dovevo cercare le ciabatte.
1: Ah,
2: la
1: giusto.
2: Ciabatta non c'era.
1: Eh sì, perché noi abbiamo gli occhi sui piedi quando
2: non c'era
1: così.
2: Quindi io stavo ancora dentro con l'occhio ammarrato, e
1: dai,
2: mentre cercavo la ciabatta che non trovavo.
1: Ed è partita una coreografia, mi pare.
2: Sì, esattamente. A un certo punto stam. Ah, e non dico niente.
1: No, non devi dire quello, no, che
2: però
1: hai detto.
2: Nella realtà
1: hai
2: nella
1: detto cose.
2: Tra l'altro dentro di me è partita una canzone.
1: Quale canzone? No!
2: To remember.
1: No, non era To Remember.
2: Ma non c'entra niente questa canzone, però ci piace. Bravo Giovanni.
1: Vabbè, comunque adesso, perché tu non sei sul pezzo, non sai che esistono tantissimi influencer che hanno lanciato con la stampante 3D,
2: sì,
1: i copriditi minolini.
2: Ma veramente?
1: Dicono che si chiami minolo, in realtà non c'è un nome per indicarlo proprio scientificamente o comunque fisicamente.
2: Ma quando mai? Mellino si chiama.
1: No, non esiste, non è vero.
2: Se stai scherzando?
1: No, allora alluce, minolo, tutte quelle robe lì, trillice, non è vero. Ce le siamo inventate, ma non esiste in medicina davvero.
2: Ah, in medicina non esiste, neanche in anatomia.
1: No. Mi pare
2: tu
1: di no.
2: Sai sempre tutto,
1: ma
2: poi
1: no.
2: Dici che la gente dice, ma la gente non mi vuole,
1: no, però
2: bene.
1: Però chiediamo se
2: non
1: esistono
2: voglio chiedere
1: nomi
2: niente.
1: Per le dita martoriate dei piedi di Ciro, a cui non taglia le unghie, non so da
2: sfigolo
1: quanto tempo.
2: Sfigolo si chiama, sfigolo.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: così che funziona, no? Questo poliglotta che canta sorry scusa lo siento, che meraviglia. Pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss.
1: Allora è arrivato il momento di entrare nel vivo del programma con la rassegna da stampa. Perché? Perché l'argomento è molto interessante. Prego, giovane.
2: Sera, rassegna da stampa.
3: Ti oggi farò una challenge sulle mie patatine preferite. Iniziamo. Quali patatine mi piacciono? Tra patatina alla porchetta, lime peperosa.
0: Lime peperosa.
1: Allora salutiamo il nostro amico. Attenzione, perché siamo molto rassegnati per una polemica sorta in merito ai food influencer.
0: Esatto.
1: Chi ha fatto partire questa polemica?
0: Allora, è stato un pizzaiolo italo-americano che si chiama Ciro Pernice, che ha una pizzeria nello stato di New York, e ha pubblicato un video in cui dimostra tutto il suo malcontento appunto per i food influencer.
1: Ma soprattutto sulle abitudini comunicative di questi food influencer. Io pensavo che questa fosse una cosa prettamente italiana, invece succede in tutto il mondo.
0: Ma va, figurati, anzi gli italiani probabilmente copiano molto gli influencer americani.
1: Lui cinque dice, ragazzi, cinque i punti per cui lui dice: ma sti food influencer, ma ci avete un poco sderenato.
0: Benissimo, perché?
1: Dice, innanzitutto, definire ogni ristorante una gemma nascosta.
0: Bello.
1: Ma perché?
0: Ragazzi, vi faccio scoprire un posto meraviglioso che non tutti conoscono.
1: E tutti dicono: ma cazzo, sta da 30 anni, ma che genere
0: è? Times Square, esattamente.
1: Numero 2,
0: di tutti.
1: Fingere stupore al primo morso.
0: Se...
1: cioè, quando tu mangi tutto incredibile, meraviglioso, mamma mia, meraviglioso.
0: Ragazzi,
1: cioè,
0: non potete capire.
1: C'è una finzione dietro questi video che è notevole.
0: Molto, molto notevole. Poi ancora, al numero 3, dice la terza cosa più fastidiosa, è il fatto che qualunque cosa in quel posto sia pazzesco. Per esempio, anche una posata.
1: Sì.
0: No, ma poi guardate le posate, sono incredibili. Io non so se riuscite a guardare gli intarsi qui sul manico.
1: Okay. Numero 4, chiedere di mangiare gratis. Questo è completamente imbarazzante. Amico mio, paga per il tuo cibo. Ha ragione.
0: Certo, poi al quinto posto ovviamente viene la conseguenza di tutto. Se ogni posto è fantastico, nessuno lo è davvero, no? Ed è tutta una grande bugia. Da qui parte il grande argomento.
1: Questo, cioè tutto quello che dici lo dici solo perché sei stato invitato.

0: Aspetta, qui arriva la colica, non ti muovere. Aspetta.
1: Aia. I keep on falling.
2: Aia.
0: Aio.
1: Bella. Grazie, grazie Sienna Spyro, andiamo avanti.
0: Concerto a Milano tra l'altro, se non sbaglio, fra un po', e quindi sarà veramente bello per chi ci andrà a sentirla dal vivo. Andiamo avanti, no, ma in realtà restiamo anche sull'argomento degli influencer, perché arriva un messaggio.
1: Influencer vero quali? Food influencer.
0: I food influencer, ma in realtà io questo argomento lo estenderei anche ai travel influencer.
1: Anche, bravo, bravo. Travel non, ovviamente non facciamo di un'erba un fascio.
0: No.
1: Rispondiamo a Dani che dice, ragazzi, diciamolo insieme, gli influencer non ne capiscono un gasso, non sono critici.
0: È allora, vero, perché c'è una differenza tra
1: i critici sono quelli che intanto pagano, giusto?
0: Ah sì, pagano, vengono invitati, ma non guadagnano sulla critica
1: che
0: positiva
1: danno,
0: per forza, a tutti
1: quindi
0: i costi.
1: Vanno lì e sono assolutamente oggettivi, quindi certo, nel bene o nel male devono dire quella che è la loro esperienza.
0: Però io mi sento di spezzare una lancia a favore degli influencer, dei food influencer, perché la verità è che gli influencer, cioè noi li percepiamo come molto spesso come gente che non ha niente da fare e posta cose,
1: no,
0: okay?
1: Comunque è un
0: che
1: lavoro per loro,
0: è un lavoro che si basa su una quantità di follower dai quali devono dei quali devono guadagnarsi una certa fiducia.
1: Ma quello che dico io è sempre basato su un qualcosa di positivo. Cioè tu non vedrai mai uno che va lì e dice no ragazzi,
0: no, vero,
1: qua
0: perché...
1: fa cagare la pizza, qui no, fa schifo, i crocchetti là fa ancora più
0: ci
1: schifo.
0: Sono beauty influencer che provano dei prodotti e ti dicono ragazzi, fa la pelle grassa, questo non funziona, questo è troppo pigmentato.
1: Scusami, no, ma la beauty influencer io non la conosco.
0: No, beh, era giusto per estendere il discorso, però più o meno si equivale un po' per tutti.

0: No, scusami, numero uno anche Harry Styles, che sta arrivando tra le novità.
1: Sento profumo di incartamento.
0: Sì, mi stavo incartando perché stavo per dire One Direction, ma in realtà Harry Styles è stato un One Direction.
1: Per dire.
0: Dance No More, la nuova.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.

0: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: Kiss Kiss.
4: So

0: Vedi, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, come darle torto, è talmente facile innamorarsi ed è anche facile secondo me sparare a zero magari sugli influencer. Uno dice vabbè, ma questi non lavorano. Non è vero, anche loro lavorano e hanno delle modalità.
1: Solo ma a proposito di influencer, no, gli influencer, esatto, no, hanno ovviamente tantissimi follower.
0: Sì,
1: ma ci sono anche delle storie molto simpatiche
0: Che riguardano per esempio gli ultimi mondiali. Questa è una storia che ci va di raccontarvi anche...
1: belle.
0: No, anche perché ha del singolare nel vero senso della parola, perché
1: è una storia che è successa proprio nelle ultime ore.
0: Sì.
1: Il portiere di Capo Verde, che si chiama Josimar Vosinha
0: Diaz. In realtà lui è Josimar Diaz.
1: Esatto,
0: ok. Vosinha. Però i nonni lo hanno chiamato Vosinha, che significa voce. Evidentemente era uno che come noi parlava anche troppo.
1: Allora, lui è diventato un vero e proprio fenomeno social.
0: Perché? Perché?
1: Perché dopo aver contribuito all'impresa della sua nazionale, perché è riuscita a pareggiare contro la Spagna.
0: Sì.
1: Ma il portiere, appunto lui, questo come si chiama, Josimar Vosinha,
0: sì,
1: è diventato famosissimo perché ha fatto una grandissima partita.
0: Ma
1: fino all'altro ieri neanche la madre lo conosceva.
0: No, non è vero, non esagerare. No, sono venuti fuori un po' i parametri che la FIFA ci ha dato. Cioè, in quella partita contro la Spagna, che poi è finita 0-0, lui ha fatto 7 parate e sono state tutte decisive.
1: Esatto.
0: Tutte spettacolari. Quindi che è successo?
1: Nel suo profilo Instagram si nota che è passato da 50.000 follower,
0: che non sono
1: a oltre
0: pochi.
1: 11 milioni.
0: Quanti?
1: Ma subito dopo la partita, questo qui a un certo punto non ha capito più niente.
0: È molto bella questa cosa.
1: Pensa che l'ha chiamato Zuckerberg. L'ha chiamato e ha detto: Ehi, che si fa qua?
0: No, non è vero, gli ha detto complimenti. E lui è tra l'altro anche molto contento, perché faceva il dentista, poi fa il portiere, adesso può fare
1: Star
0: anche
1: social.
0: L'influencer, certo.

0: Harald
1: Guarda che questa è una di quelle canzoni che quando la impari a memoria ti dà tanta soddisfazione nel cantarla, perché è metricamente molto cadenzata.
2: Molto bella, molto bella. Allora, prima abbiamo parlato di Vosigna, questo eroe del portiere di Capoverde, che è passato in pochissime ore da 50.000 follower a 11 milioni. Perché? Perché è stato molto bravo.
1: Esatto. E invece la storia che vi voglio raccontare adesso, che è quella del terzino destro della Nuova Zelanda, non ha proprio una storia di merito. Non è una storia di merito.
2: No, è solo combinazioni di fattori.
1: Allora, spieghiamo questa. Allora, lui è il signor nessuno, sì. Ok? Va in campo, gioca tranquillamente, niente di eccezionale, solo un terzino destro. Però la verità è che poi a un certo punto un appassionatissimo di calcio che si chiama Valen Scarsini, sì, che ha 2 milioni di follower ed è un influencer, ha detto: ragazzi,
2: appassionato di calcio,
1: appassionatissimo di calcio,
2: lui ha fatto una ricerca su tutti i partecipanti, tutti i giocatori
1: convocati al mondiale,
2: ha cercato ed è riuscito a trovarlo proprio in Team Payne,
1: sì,
2: nel più sconosciuto,
1: il più sconosciuto, quello che aveva meno followers di tutti.
2: Pensate,
1: in assoluto
2: aveva 4.000 follower, cioè meno di Alfio, incredibile,
1: meno di me, figurati, ci vuole veramente tanto ad averne meno di me. Che cosa ha fatto? Ha detto ai suoi 2 milioni di followers:
2: aiutiamo questo ragazzo a crescere i suoi follower,
1: sì.
2: E dall'oggi al domani si è trovato con 6 milioni di follower,
1: cioè da 4.000 a 6 milioni in pochissimi giorni, vorrei dire forse un paio di settimane, è riuscito ad avere 6 milioni di follower.
2: Bello,
1: addirittura
2: simpatiche, queste cose mi piace.
1: Bizarrap, che è il producer che noi conosciamo e che ogni tanto passiamo anche su Radio Kiss Kiss, ha
2: quello
1: postato,
2: di Shakira praticamente,
1: sì, ha postato un video dicendo no pain no gain, quindi esatto, anche lui ha fatto il suo endorsement.
2: E allora lo dobbiamo fare anche con Alfio.
1: No, che cosa?
2: No Alfio,
1: no pain. Mi dovete seguire sui social?
2: No, te lo spiego io dopo.
1: Va bene.

0: rapper Elisa sul finale di questa canzone. Amore è, e sul finale di quest'ora una storia della musica targata 1979.
1: Mamma mia, che anno! Sul lungomare di Vasto,
0: smettila,
1: ragazzi, aprimmo una ciambelleria.
0: Ah, finalmente una cosa normale. Però voglio capire, ciambelle da mangiare o ciambelle per il mare?
1: Ma guarda, ma ne capite niente.
0: Come no?
1: Ciambelleria, un negozio di complimenti.
0: A che?
1: La gente entrava,
0: se...
1: diceva, signora, ciambel cappello.
0: Ciambelleria. Sei un imbecille.
1: Sei bella, eh?
0: Un'imbecilleria.
1: Questa è molto bella.
0: Hot Stuff, Donna Summer.

0: No.
1: Mi spoglio?
0: Sai che io
1: lo faccio vedere?
0: Sono i momenti in cui vorrei che Ciro Animato l'avesse i pantaloni con il velcro. Quello con il velcro che tiri via. Meravigliosa Donna Summer Hot Stuff 1979.
1: Cominciamo questa seconda ora, sono le ore 17 in punto.
0: E tu in
1: e noi siamo i Corriere di Kiss Kiss.
0: Lasciami dire che secondo me, guarda che il regista di Full Monty, se t'avesse visto prima degli altri, avrebbe ma sicuro.
1: Ah, sicuro.
0: No, ma scusa, regia, ci sarebbe stato benissimo in Full Monty. Ah, prova a immaginare.
1: Andiamo, non fate così, mettete in imbarazzo.
0: No, te lo giuro, lì è in Scarface.
1: Sicuramente sì, un film, certo. Quelli lì alla Narcos.
0: Figurati.
1: Quanto
0: tossico,
1: mi piacerebbe fare quei film tossico. Dai cattivi.
0: Signori, benvenuti nella seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Noi siamo Alfie e Ciro, siamo qui anche per continuare un po' l'argomento arzigogolato degli influencer.
1: Ah,
0: anche perché c'è qualcuno qui che ha bisogno di endorsement. Vi spieghiamo tutto tra poco. Prima
1: arriviamo tra pochi.

0: ma perché? Perché non state guardando il 158 del digitale terrestre?
1: Che vi state perdendo?
0: Vi state perdendo la coreografia di Ciro su Irama Cabana, Corriere di Kiss Kiss. Allora, scusami.
2: Allora, come si chiamava il tipo di prima che da 4.000 follower è passato a 11 milioni?
0: Allora, si chiama Tim Payne ed è il terzino destro della Nuova Zelanda.
2: 4.000 come c'è riuscito?
0: C'è riuscito perché un influencer molto famoso, appassionato di calcio, ha detto a tutti i suoi followers: seguite Tim Payne.
2: E allora divento anche io un influencer.
0: Dai,
2: in questo momento. Però non lo faccio per scopi personali.
0: No.
2: Cari amici, volete seguire anche voi una persona che non lo so, non però, ha niente da dire.
0: Ma non mi devi mortificare, però.
2: Però
0: non
2: può essere veramente interessante.
0: Ma non è vero che non ho niente da dire.
2: Sì, anche perché c'è bisogno di farlo crescere.
0: E che cosa?
2: Soprattutto per la sua autostima.
0: Va bene.
2: Seguite Alfio Battaglia. In questo momento le prime 50 persone riceveranno il segui di Alfio.
0: Ma chi te l'ha detto? Ma scusa, sì. Ok, ci potrei pure stare.
2: E
0: vai.
2: Non solo, ma riceveranno a casa anche questo splendido tappetino del mouse.
0: Non promettere niente che non possa essere fatto, ti prego.
2: Una delizia al limone.
0: No, se mi vogliono seguire sono molto contento.
2: Va bene, allora Alfio Battaglia.
0: Ma sembra una truffa.
2: Allora vediamo un attimo
0: una truffa televisiva.
2: Voglio seguire, voglio capire un attimo una cosa. Qual è la tua foto profilo?
0: Come ti chiami? Sono io con un cappelletto Panama in testa.
2: Mamma mia, che schifo di foto.
0: Ma non è brutta, è solo
2: allora,
0: molto
2: allora c'è
0: estiva.
2: Un ragazzo, ragazzi, che ha
0: me...
2: con gli occhiali
0: Amava
2: che assomiglia a Matteo Salvini.
0: Ma dai!
2: Ma col cappello di paglia.
0: Ma perché
2: si chiama Alfio Battaglia? Sì. In questo momento ha 6.499 follower.
0: Ma non sono uno molto addicted, però che c'entra?
2: Attenzione, arriva un messaggio.
3: Vedi che sbagliasti!
0: Che ho fatto?
3: Fai fare a Ciro che è più bravo.
2: Ti ringrazio. Attenzione, arriva un messaggio. Attenzione, dice: e chi lo segue già cosa vince? Una ceppa di niente.
0: Non è vero, la mia stima e la mia amicizia.
2: Oh, ragazzi, fermi.
0: Che c'è?
2: 6.539.
0: Beh, insomma,
2: quanti ho detto prima?
0: 6.400. Beh, sono cresciuto.
2: Non lo sai neanche.
0: Una cinquantina nel giro di pochi secondi.
2: Attenzione, arrivano messaggi. Ma che foto di merda, però.
0: No, ma scusa. Allora, se il senso è mortificarvi, statevene sui vostri profili.
2: Ovviamente, però, ci tengo anche a sottolineare. Qualcuno dice: ma io seguo Alfio, voglio seguire pure Ciro. Sono Ciro Limatola 1.
0: Posso aggiungere? Posso
2: perché
0: aggiungere?
2: Sono due, se no mio cugino si fotte i miei follower.
0: Posso aggiungere un incentivo a seguirmi? Ho un sacco di foto con Ciro Limatola.
2: Bravissimo.

0: devo dire, bambina. Ok, è un titolo a prova di, devo dirlo, dislessia, perché
1: ragazzi, io bambina. Vi devo dire una cosa.
0: È successo?
1: Io credo di aver fatto un errore madornale.
0: No, però dai,
1: chiedendovi
0: adesso
1: di seguire Alfio, perché ha cambiato atteggiamento nel giro di due minuti.
0: Ma non
1: si
0: è
1: sta
0: vero.
1: Cominciando ad atteggiare.
0: Ma non è vero, ma cioè, non sono proprio il tipo.
1: Non lo so, guarda, veramente.
0: La devi smettere di giocare con i miei sentimenti. Prima mi sollevo.
2: Sbagliaste, vai a fare a Ciro che è più bravo.
1: No, ha chiesto adesso in segreteria, fatemi arrivare un truccatore, una visaggista. Ma come si permette?
0: Di quello mi servirebbe un truccatore. Voglio.
1: Ma
0: no, però scusami, no, volevo invece dire a quelli che mi stanno scrivendo in privato: Alfio, ho cominciato a seguirti, adesso voglio il tappetino. Cioè, capito? Prezzolati che non siete altro.
1: È vero,
0: mi avete seguito solo per avere il tappetino.
1: Siccome abbiamo fatto una promessa, e noi lo dobbiamo mantenere le promesse, tutte le persone che ti hanno seguito, tu le devi riseguire.
0: Ma sa, 250, 300.
1: Ma che succede? Ma no, cade la corona.
0: Abbiamo detto i
1: se
0: primi
1: segui
0: 5.
1: Anche Pina da Camogli.
0: Allora, io abbiamo detto i primi 50. Ok, perché sennò non esco più. Pina da Camogli.
1: Ma era Pinuccia, sì.
0: Va
1: chiama.
0: Bene, senti, allora noi abbiamo una trasmissione da portare avanti. Vorrei che non spostassimo il focus su altre cose che
1: ma
0: sono
1: importanti.
0: Figurati,
1: tanto abbiamo tante cose da dire, ma soprattutto vogliamo accendere un po' l'aria, ragazzi, che qui si muore.
0: Un ascoltatore secolare che io vedo sempre che ci scrive su WhatsApp oggi ha scritto: vi ho messo il segui e ancora non ci seguivi.
1: Ma sei una merda.

0: Kiss a te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Kiss a te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
0: Nen. La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Buona domenica,
1: eccolo là.
2: Non dice mi è caduto un dente. 17:23, i Corrieri di Kiss. Ma non è un bel pomeriggio, Cigo?
1: Bello,
2: scusa.
1: Molto bello.
2: Molto bello, se non fosse che lo dobbiamo un attimo così incrinare con una notizia riguardo sempre i mondiali.
1: Allora, a proposito di mondiali, Donald Trump sarà protagonista anche durante la cerimonia di premiazione della finale. Facendo che cosa? Cioè cambiando il protocollo FIFA.
2: Vabbè, allora, Donald Trump ci ha abituati da un po' di anni a questa parte a fare quel che minchia gli pare.
1: Però ragazzi, mamma mia, quante...
2: Il protocollo che cosa prevede? Che la Coppa del Mondo, una volta vinta, venga presa per la prima volta, toccata per la prima volta da un membro della squadra vincente che poi la condivide con il resto
1: della squadra. Viene posizionata lì dove poi verrà alzata e poi arriva il capitano della squadra vincente e alza la Coppa. Invece adesso che dice? Lui dice, no... Ci sarò anche io durante la premiazione e passerò la
2: però la cosa la un coppa. po' mi puzza. Cioè, tu ce lo vedi Donald Trump che metti che vinca il Messico, adesso non è che gli voglio tirare i piedi o gli voglio gufare, però
1: comunque il presidente degli Stati Uniti, se sta lì, deve stare con le guardie del corpo. La
2: ma se vince il Messico, lui consegna la Coppa al Messico. Secondo me, cosa fa?
1: Ci sarà un muro lì. In quel caso.
2: Costruirà
1: lui
2: fa
1: alzare un muro e dice: ok, prendetevi la Coppa.
2: Andatevela a prendere al di là del muro. Comunque, benevolo lui perché ha invitato anche i presidenti degli altri paesi organizzatori.
1: Vabbè, non è che l'ha invitati, cioè che gli organizzatori non è solo Stati Uniti, ma Messico, Canada e Stati Uniti. Quindi ci saranno anche i presidenti di queste altre due nazioni.
2: Però non è che lui, cioè, capito? Il protocollo non è che te ne megafotti così come se niente fosse.
1: Quello è quello, facciamo da fastidio.
2: Vabbè, grazie.

0: Comrade, Be Mine. Ma posso dire, se, è stata una delle esibizioni più belle del Kiss Kiss Way Tappa by Adonizia.
1: È vero, lui è stato pazzesco.
0: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma poi quanti a ballare, a cantare insieme a lui. Siamo stati molto orgogliosi di averlo portato a by Adonizia. Intanto siamo molto contenti anche per questo.
0: No, no, stavi annozzando?
1: Stavo deglutendo.
0: Ah, deglutendo.
1: No, siamo molto contenti per questo tocco musicale che Macron, no, sai, il presidente francese,
0: che ha fatto durante il G7, che ha combinato?
1: Allora, il G7 si è concluso oggi in Canada, ok? Sapete che si è parlato di tante cose interessanti, la pace internazionale, economia, energia. Che cosa ha fatto?
0: Stretto di Messina.
1: Che cosa ha fatto Macron? Ha fatto un post in cui ha associato a ogni premier di ogni paese partecipante al G7
0: una canzone. Ma che bella
1: una
0: sta
1: canzone.
0: Cosa. Bello omaggio.
1: Molto carino.
0: Stava lui dietro la console con il microfono.
1: Allora,
0: signori, sta per entrare.
1: Allora, ti dico solo che a Donald Trump lui ha dedicato un pezzo di Tom Petty che si chiama Love is a Long Road. Senti che roba.
0: Ah, bello. Ma tu sai che l'ha dedicato, l'ha fatto cantare, cioè mentre li chiamava, sfilavano.
1: Ha creato una playlist in qualche maniera, una canzone per ogni leader.
0: E alla Meloni, c'era la Meloni.
1: C'era anche la Meloni, sì, però aspetta, perché prima ti volevo far sentire cosa ha dedicato a Sanae Takaichi, cioè la premier giapponese.
0: Ah, sentiamo.
1: Ha dedicato a Rigato dei, non so come si pronunci, Beats.
0: Sentiamo.
1: Senti che roba, senti che...
0: Azia, fravaglia, fattura, canguaglia.
1: Era quello.
0: Però questo è strumentale, non c'è nessuno che...
1: Per quanto riguarda...
0: È la Meloni.
1: Dammi il tempo. Il premier britannico Keir Starmer,
0: sì,
1: per Macron si rispecchia invece in una canzone bellissima che è The World Is Not Enough, The Garbage.
0: Ah,
1: che è
0: bellissima.
1: Alto livello. Altissimo livello.
0: Scusa, è la Meloni.
1: Ok, c'era anche la Meloni.
0: Che cos'è?
1: Volevo bypassare in
0: realtà. Ma perché?
1: Perché alla Meloni, hai sentito che figaggine generale? Alla Meloni,
0: ti amo e ti penso di Rosario Miracci,
1: Macron ha dedicato questa canzone.
2: Guarda. Felicità.
1: Capolavorone italiano.
0: È bellissima.
1: È stupenda.
0: Anche perché la conoscono veramente di tutto il mondo.
1: Però sai che volendo.
0: Stai aspettando qualcos'altro?
1: No, ma magari. No, non dico un reggaeton italiano un po' più moderno, però questa ci stava, dai, volendo ci stava.
0: No, io mi sarei aspettato come un'ossessione.
1: Poteva essere. Sai che io mi sarei sorpreso un poco se avesse dedicato alla Meloni Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.
0: Ma oppure bam bam bam. Il mio cuore mio bam bam bam.
1: Così la chiudiamo, dai. Tra poco devo capire quale canzone mi ispiri tu, eh. Mo te lo dico tra poco.

0: voglia di fare di sboccia con questo pezzo di Calvin Harris, Summer. Allora, novità su Radio Kiss Kiss.
1: C'era anche lei qualche giorno fa, Baia Domizia, Baby K.
0: Baby K che non ci fa la cortesia di invecchiare di un giorno, ogni volta che la vedo sempre più bella, sempre più brava. L'ultimo singolo,
1: Tuca Macarena.
0: Olle!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile.

0: capito loro. Hanno deciso di picchiare duro e l'hanno fatto. Lady Gaga con Doichi, Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, devo dire, io ho trovato molto carina l'idea social di Macron di associare ad ogni leader del G7 che ha partecipato al G7 una canzone rappresentativa.
1: E quindi che cosa vuoi dire?
0: Detto, lo dobbiamo
2: lo
0: fare
2: dobbiamo
0: anche noi.
2: Fare anche
0: lo
2: noi.
0: Dobbiamo fare anche
1: sì,
0: noi.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Io devo associare una canzone a Ciro, il mio collega, il mio corriere del cuore qui alla mia sinistra. Io ho scelto per te.
2: Allora, da premettere che io ho fatto la mia scelta, lui ha fatto la sua, nessuno dei due
0: conosce
2: sa
0: l'altra.
2: Quella. Esatto.
0: È vero.
2: Quindi, senti, sono curioso.
0: Allora, io per te ho scelto questa.
3: È il muchacho del soffo triste.
0: Ma come, chi è? Senti che bello.
2: Io non capisco le parole.
0: È perché non parli spagnolo.
2: Ho sentito solo la muchacha.
0: No, è una canzone di Jeanette.
2: Jeanette.
0: Ed è El Muchacho, che saresti te.
2: Sono io, di cosa?
0: Dello Ojos Triste.
2: Di cosa?
0: Allora, il ragazzo dagli occhi tristi, un po' malinconici.
2: Io sono un po' malinconico.
0: Perché tu c'hai questa vena di malinconia che è molto bella e che pochi conoscono.
2: Vabbè, ma perché siamo artisti.
0: Siamo artisti. Siamo di artisti. Grazia, posso sapere
2: io
0: quale
2: canzone. Io invece ho deciso per te una canzone importante, con una voce importante,
0: sì,
2: con una voce impostata lirica. Senti.
4: Due coglioni così grossi.
0: Ma tu sei un pezzo di me.
2: Sì, sono quelli.
0: Ma perché?
4: Coglioni.
0: Ma scusa.
2: Così, ma proprio grandi.
0: Ma perché
2: grandi,
0: mi devi
2: grandi
0: mortificare sempre?
2: Sto scherzando, dai.
0: Dai, ma scusa.
2: Allora, non è quella,
0: non
2: per,
0: è
2: te, per te.
0: Okay.
2: È questa qui.
0: Quale?
2: No.
0: Remember. Ma preferivo l'altra, scusami.
2: Molto bella, molto bella.
0: Era meglio.
5: Qui ci vuole un po' di Claudio Baglioni,
2: ci
5: dai.
2: Vuole, sì.
6: Giorni di te.
0: Ma smettetela, basta. Ma che cacciara, ragazzi, no. Lasciatemi in pace, io voglio essere.
2: Mamma, che casino!
0: Che gran casciara! Posso avere la musica più bella di Radio Kiss Kiss?
2: Ma tu puoi fare quello che
0: possiamo,
2: vuoi, io me ne vado.
0: Possiamo rimettere ordine nell'universo?
2: Sì.
0: Grazie mille, LDA con H7. Questa si intitola Santa.

0: musica invece che ci riporta all'anno 1996.
1: Grande anno per le aziende importanti.
0: Ciro, non ce ne frega niente, per favore.
1: Vengono fondate la casa di moda Jimmy Choo.
0: No, dillo con l'eleganza che merita la casa.
1: Jimmy Choo. E il pastificio Olesia di Imola.
0: Hai fatto sembrare il pastificio una casa di moda e Jimmy Choo un pastificio. Va bene, grande.
1: Ma dove si mangia bene, si sta sempre molto elegante.
0: In quello stesso anno, trattenete il respiro, Migiur, questa è Breathe.

0: viene un po' di asma quando senti questo pezzo, soprattutto all'inizio. Midge, Your Breath 1996. Aggiorniamo l'attualità con le news. C'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la presidente del Consiglio Meloni in conferenza stampa, sottolineando: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Credo che debba essere un'ottima notizia per tutti. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione a Hormuz, ha aggiunto Meloni. Ci sono 60 giorni di tempo. Quello che più o meno si è discusso è di vedere come va in questo lasso di tempo e valutare in corsa se quando partire. Il G7 è stato un grande successo, ha scritto invece Donald Trump su Truth, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto. Ha avuto ottimi colloqui con il presidente Zelensky e con il presidente Putin, ha poi aggiunto Trump, a margine del bilaterale, con il premier indiano Modi. Vorremmo vedere la fine di questa guerra, ha aggiunto, risolto 8 conflitti. Onestamente pensavo che questo in Ucraina fosse più facile. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente, entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Soddisfatta la premier Meloni, oggi l'Italia ha detto ha ottenuto un grande successo in Europa. Pesanti ripercussioni dalla sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza. Caos totale, cancellazione e ritardi fino a 3 ore. Passeggeri in attesa sotto il sole a causare l'interruzione di un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra in provincia di Lodi. Due treni dell'alta velocità sono rimasti bloccati a lungo senza aria condizionata e una passeggera 44enne è stata soccorsa. Sono in corso le verifiche tecniche sulla linea elettrica e almeno una decina i treni sospesi. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Lo sport con i mondiali di calcio: oggi è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che per il gruppo K tra circa un'ora affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 invece per il gruppo L l'Inghilterra se la vedrà con la Croazia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grande, grazie Cristina Manco. Ladies and gentlemen, buon pomeriggio, anzi buonasera, c'è anche Alfio.
2: Beh, io direi
0: patteggiato.
2: Non è vero per niente, non sono proprio il tipo. Però intanto volevo dire che è buon tardo pomeriggio più che buonasera. Dai, 18 e un minuto in questo momento, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Mi dicono
2: chi?
3: Che si annuvola, mi dicono la gente.
2: Ma chi la gente?
3: La gente che entra qua, si è annuvolato il cielo.
2: Ho capito, ma sembriamo due sciure milanesi che stanno lì a dirsi.
3: Perché noi entriamo alle 2 qua dentro, usciamo alle 6. Mi dicono che
2: ma
3: piove.
2: Sì, ma quell'altro dalla regia.
3: Ma piove. Ho messo i divanetti.
2: Ma siamo due ragazzi fighi. Parliamo di cose fighe. Cosa dobbiamo parlare del tempo? Parliamo di musica, vai. Radio.

0: così come chiude, non andrebbe toccata mai questa canzone. Gaia, bossa nostra. No, scusa, ti ho appena detto che questa canzone.
1: Ma una canzone così bella, una bossa nova, e tu non ci metti.
0: No, non ce lo metti. Perché ci devi mettere il kazoo sulla bossa nostra di Gaia?
1: Allora fate voi, voi siete musicisti, voi siete gli esperti di musica. Fate tutto voi.
0: No, non voglio fare niente, voglio semplicemente argomentare.
1: Ma mettiamoci qui sul trespolo, noi ci mettiamo da sotto e sentiamo.
0: No, no, questo è un argomento.
1: Vai che ti votiamo, vai.
0: Aspetta, è un argomento di cui dobbiamo parlare insieme io e te, perché ti riguarda anche molto da vicino. Devo dire, soprattutto in questa fase della tua vita.
1: Oh, attenzione, bello.
0: Da un paio d'anni a questa parte.
1: Vabbè, ma ci sta.
0: Da un paio d'anni a questa parte ci sta.
1: Allora, c'è uno studio.
0: Uno studio.
1: Un sondaggio pubblicato dal New York Post.
0: Ah, non dal Massachusetts.
1: No. Okay. Molte persone, quando hanno il primo, no, il Times,
0: non
1: perché sennò
0: Times,
1: parte quello,
0: io me ne vado. Se mettete di nuovo questa
1: canzone, la situazione è seria qui. Si parla di primi appuntamenti. Molte persone durante un primo appuntamento si innervosiscono,
0: allora,
1: nel senso che proprio la vivono male.
0: La vivono molto male.
1: Ad altri viene il mal di pancia.
0: E diamo un po' di numeri.
1: La dispasmina colica.
0: E che la dispasmina. Le colichette.
1: Le colichette, c'è gente
0: le
1: che
0: scorregine.
1: Veramente... No, ascoltami, ci sono varie situazioni.
0: Sì, allora, l'89% delle persone che si trova ad affrontare il primo appuntamento si dice più nervoso del solito. La verità è che poi di questo 89%, un buon 39%, che è parente a 40, che è parente alla metà, beve.
1: Beve.
0: Sì, va ad ubriacarsi.
1: Beve? Ma veramente?
0: È certo.
1: Cioè, affronta l'appuntamento con l'alcol in corpo.
0: Adesso io ti vorrei...
1: capito, per disinibirsi, per perdere i freni inibitori.
0: Ci sono altre soluzioni e qui devi stare calmo.

0: Dove sei, Ciro? Ciro! Ciro! Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Allora, no, stava discutendo animatamente su questa.
1: Sei capace di farmi cambiare?
0: Ma perché? Se non sei d'accordo con una faccenda, non è detto che. Perché? Allora, ritorniamo un attimo nei ranghi. Che cosa stavamo spiegando prima ai nostri ascoltatori?
1: Non lo so.
0: Stavamo dicendo che quando si va al primo appuntamento, l'89%, questo secondo l'Istat, è talmente nervoso che addirittura gran parte di questo 89% poi beve, ok? E gli esperti ci hanno detto una cosa.
1: E ci hanno detto?
0: Ci hanno detto, ragazzi, non è necessario ricorrere all'alcol, ok? Ci sono altre strategie ben più efficaci e anche salutari per calmarsi prima di un appuntamento.
1: Quali?
0: Vuoi sapere quali?
1: Quale?
0: Innanzitutto l'attività fisica.
1: Cioè andare in palestra,
0: beh,
1: per esempio.
0: Potrebbe una corsettina.
1: Ok, ok, va bene.
0: Tecniche di respirazione, ok?
1: Tipo quelle cose, la meditazione.
0: Esatto, esatto. Che
2: vedo, ma io non c'ho tempo di meditare.
0: Vabbè, ok. Rilassamento mentale e
1: è
0: anche
1: uguale
0: lì,
1: a quello di prima. Cosa.
0: Ultima e non meno importante, prima di un appuntamento, la masturbazione.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, non sto dicendo io, non
1: capito,
0: vorrei non essere.
1: Ma sta ballando? Ma non è, ma ragazzi,
0: ma stiamo guarda quello con le mani alzate.
1: Ma che
0: cos'è i fuochi d'artificio per aver detto?
1: Allora, ragazzi, ma come siete basic? Autoindotto,
0: fermi,
1: è una cosa bellissima,
0: no,
1: lo sappiamo.
0: Che autoindotto? Aspetta, fammi dare la spiegazione
1: noi
0: scientifica.
1: Siamo tutti grandissimi estimatori.
0: Perché gli esperti ci dicono che la masturbazione fa bene.
1: Ma dire quella parola! Esatto.
0: Ma da quanto tempo? Da quanto tempo non praticavate? Da quanto tempo non praticavi, Giovanni?
1: Allora, vabbè, ora rientriamo nei ranghi, perché questo non si
0: capisce. Posso spiegare
1: niente.
0: Per quale motivo gli esperti hanno detto che la masturbazione favorisce il primo appuntamento sereno?
1: Allora, se tu mi provochi e mi dici una cosa del genere, poi io devo parlare.
0: Cosa
1: poi non
0: dire?
1: È che chiamano l'editore, ma cosa avete detto? Poi
0: no,
1: chiamano la gente,
0: detto?
1: Ci stanno i bambini. Allora,
0: ma
1: che
0: queste,
1: vogliamo fare? Vogliamo parlare
0: scienza,
1: o non vogliamo parlare?
0: Questa è scienza, gli esperti dicono che la masturbazione dai! No, non funziona così, non posso più dire.
1: Allora, ma perché tu al primo appuntamento tu fai autogegeggio?
0: Ma stai scherzando?
1: In passato a me è successo.
0: Eccolo là, va bene, dai.
1: Ma è diverso, perché...
0: Io lo sapevo che a testimonianza dico tanta scempiaggine ci fosse Ciro Di Mato.
1: Ma perché la colpa deve essere sempre
0: perché
1: mia?
0: Perché io non lo facevo
1: io
0: e tu lo fai.
1: Io non sto dicendo niente, è quell'animale che mette gli effetti sotto.
0: Perché?

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a €6,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: Bianca con il tocco elettronico, anche Francesco Gabbani su
1: allora,
0: Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, possiamo dire siamo ritornati seri.
0: Sì, c'è voluto un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Perché? Allora, però fermi, fatemi spiegare scientificamente perché gli esperti dicono che il nervosismo da primo appuntamento si può combattere anche con la masturbazione preventiva.
1: Okay, benissimo. Okay. Allora, poi perché? Qua quello che iniziava a mandare gli audio e le cose, abbiamo cominciato a ridere.
0: Allora,
1: però è una cosa che può succedere soprattutto per per i maschietti.
0: Secondo gli esperti, gli ormoni rilasciati durante l'orgasmo preventivo favoriscono la lucidità mentale e anche una sensazione generale di calma.
1: Perché tu sei più rilassato, sei tranquillo. Ma anche perché se poi succede, perché io ti dico, te lo sai che io dico sempre le cose in faccia.
0: No,
1: io
0: non ho problemi a dire quello che dico. Ma io figurati, dico che.
1: In passato mi è capitato.
0: Ok.
1: Mi è capitato perché? Perché poi la strategia quale? Okay. Ma dai, ragazzi, siamo
0: no,
1: uomini.
0: Voglio sapere.
1: Cioè, tutti quanti in questo momento ci stanno ascoltando, tutti l'hanno provata questa cosa.
0: Ti
1: dici, io magari riesco a gestirmi meglio nell'atto.
0: Allora, te lo traduco in termini papali.
1: Sì.
0: Cioè, non nel senso che non c'entra niente il papa, no, nel senso papale. Ok. Tu mi dici che lo si deve fare perché così quando arrivi.
1: No, si deve fare. Può succedere. Io ti do una spiegazione perché uno dovrebbe farlo.
0: Ok, uno dovrebbe farlo perché quando vai all'appuntamento e arrivi al momento superbo,
1: se succede,
0: non vai subito sul finale delle cose.
1: Esatto.
0: Più che vai, direi vieni.
1: Per piacere. Sai, ci stanno tante persone che ci ascoltano, magari possono dire, ma chi stanno.
0: Quindi, scusami, in sostanza, scaricarsi. Non arrivare carico a pallettoni.
1: Siamo d'accordo, però non continuare perché poi dopo.
2: Ho visto la tua foto, sei troppo bello.
0: Va bene, dai, abbiamo scoperto un'altra cosa.
1: Poi adesso apriamo un altro discorso.
0: Oddio,
1: Ciro. Voi state lì
0: sì.
1: E diteci la vostra in merito, eventualmente.
0: Ok.

0: Alex Warren, siamo arrivati anche alle 18:34 nei Corrieri di Kiss Kiss con una classifichina molto interessante a proposito di scappatelle, visto che prima si parlava di appuntamenti.
1: Estive, attenzione.
0: Visto che l'argomento mi è diventato, ma non per mio volere, ci tengo a precisarlo, pruriginoso, a questo punto andiamo su questa classifica.
1: Quali sono le città in cui si tradisce di più?
0: Allora,
1: ragazzi,
0: per quest'estate 2026 pare che al primo posto, come l'anno scorso, ma io posso dire non me lo aspettavo, non lo sapevo neanche.
1: Ma perché,
0: quale? Vicenza.
1: Vicenza, ragazzi. Vicenza. Ci sono tante scappatelle, quindi cari amiche vicentine, se avevate qualche piccolo dubbio su vostro marito, sì.
0: No,
1: vi tradisce.
0: No, non funziona.
1: Sì,
0: no,
1: sì, è così.
0: Non è che, aspetta, non è che tutti i mariti vicentini, ma poi vale
1: quindi
0: anche
1: che
0: per
1: fate
0: le donne.
1: Voi? Ve ne private?
0: No!
1: E che facciamo?
0: Aspetta, no, non funziona così, è solo una classifica così un po' buttata lì, però intanto, perché viene da un portale di incontri. Sì. Intanto.
1: Comunque sono tutte città del nord, voglio dire.
0: Non, allora, sì, intanto al secondo posto c'è Sassari, che per l'occasione mi diventa Sessari.
1: Volendo. Interessante, sì, vedi, interessante. Le nostre amiche sarde.
0: Sì, sì, sì, sì, ma è clamoroso il suo ingresso perché l'anno scorso non era in classifica, quindi qualcosa è successo in questo anno. Abbiamo un terzo posto per Bergamo,

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
13: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
14: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
13: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
14: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
13: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su ford.it.

0: Vabbè, vedi che mi sono ripreso, perché adesso la voglia di ballare è aumentata ancora di più grazie a Notr.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, il messaggio cantato di oggi ha un tema investigativo.
0: Sì, sì.
2: Sì, perché c'è un'amica che fa una scoperta.
0: Fa una scoperta. Ricordiamo, per chi magari stesse ascoltando per la prima volta i Corrieri di Kiss, il messaggio cantato è un momento in cui noi prendiamo delle chat che voi ci avete inviato, estrapolate dalle vostre chat di WhatsApp, e la facciamo diventare una canzone con l'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
0: Molto spesso ne vengono fuori delle hit. Questa, devo dire, ha un che di mystery, e la sentiamo. Hai detto un'amica che fa una scoperta.
2: Condominiale.
0: Fermi tutti sul volume, messaggio cantato, vai.
3: Katia, ciao.
2: Eccola.
3: Non volevo scriverti.
0: No.
3: Poi ho pensato che fosse il caso di avvertirti.
2: Fa paura proprio.
0: Dai, Pantera Rosa.
2: Pantera Rosa.
0: Sì, un po' sì.

0: Ah, scusa.
1: Ma io lo direi a lui, scusa.
0: Io chiamerei la polizia. Scusa, l'FBI.
2: Che vogliamo fare?
1: Che vogliamo fare, ragazzi? Okay. Non lo so. Bene, grazie.
0: Comunque,
1: grazie.
0: Problemi che attanagliano, perché anche a me, non al quinto, ma al quarto piano, stanno facendo i lavori e non solo il casino incredibile alle 8 del mattino, ma l'ascensore è sempre pieno di pedate di polvere.
1: Vabbè, però dal quarto potrebbero salire su, pulirsi le scarpe e scendere
0: direttamente a casa mia. Va bene, tu.

0: tocco di magia o di prestigio, se vogliamo, questo appuntamento grazie a Dua Lipa, ma in realtà grazie a voi che ci avete seguito, i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
1: Un Alfio Battaglia da oggi più ricco, ricco di follower.
0: grazie a chi mi ha followato. Intanto io volevo defolloware Giovanni Imperatore perché oggi è stato un pochino così.
1: No, oggi ci ha fatto tanto ridere. Grazie Giovanni.
0: Ciao,
1: grazie
0: Giovanni.
1: Fischetti, ma soprattutto grazie a voi. Alfio Battaglia,
0: Ciro Limatola.
1: Noi torniamo domani, grazie anche a Rida Manzo.
0: Esatto, che sta per arrivare da Alfio e Ciro.
1: Iscrivetevi a tutti.
0: Ciao.

0: 1993, If I Ever Lose My Faith in You, un grande Sting, il mio adorato Sting, nella musica più bella. Grazie Corrieri, naturalmente ci sentiamo domani a partire dalle 16, tra poco c'è Portami a Casa Kiss Kiss, ma subito c'è l'informazione con Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Le G7 deviando, a questo vertice escono tre messaggi: l'unità del gruppo, la capacità del G7 di dialogare con i partner e la capacità di allargare lo sguardo. Così Giorgia Meloni alla fine del vertice. La convergenza non era scontata, dice, quanto a Trump: smentisco le ricostruzioni legate a scherzi, ci siamo complimentati per l'accordo con l'Iran, tra noi rapporto immutato. La premier ha poi ribadito la disponibilità dell'Italia a fare la sua parte. Hormuz infine ha detto: il modo migliore per vincere le elezioni è governare bene, il resto sono alchimie, la politica non è aritmetica. E anche Donald Trump applaude al successo del vertice. Gli ultimi due giorni, dice, ci hanno offerto l'opportunità di discutere i dettagli di questo storico accordo con l'Iran, sono tutti entusiasti, non c'è una sola nazione, spiega, che sia venuta da noi dicendo per favore signore continui a bombardarli, solo gli stupidi dicono queste cose. Per libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea, il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrarie e 30 astensioni. Giorgia Meloni ha colto l'occasione per ribadire gli sforzi dell'Italia per arrivare a quello che reputa un grande traguardo. Il regolamento, spiega la premier, prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Siamo alla cronaca. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci. L'ha reso noto l'avvocato del figlio della donna, indagato nel quadro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, sorella del suo amico. La donna che avrebbe tentato il suicidio è stata sottoposta a lavanda gastrica. Giornata di disagi per chi viaggia in treno. Un guasto questa mattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi fino a 300 minuti. La circolazione in graduale ripresa. Estate accelera con picchi intorno ai 40 gradi, alta pressione subtropicale, indeciso rinforzo, caldo e sole su tutta l'Italia e temporali di calore sulle Alpi. 8 le città da bollino arancione a partire da venerdì: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Lo sport, calcio, al via in questi minuti la gara ad esordio ai mondiali per Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, impegnate nella prima gara del gruppo K. Alle 22 invece andrà di scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Mercoledì 17 giugno, il viaggio verso sera inizia qui ed ora. Arriveremo a destinazione come sempre alle 21. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Prendete posto, naturalmente rilassatevi, cari signori passeggeri. C'è la musica più bella, c'è anche la conduttrice più bella tra le 19 e le 21. Chi si loda si imbroda, direbbe il mio amico Ciro Limatola. Adesso baci a tutti da Rita che vi sta parlando e da Max Pennino in regia. Arriva subito Noemi.

Prima Noemi, poi Gwen Stefani ed infine Rosé e Bruno Mars. Partenza super sprint in questo mercoledì 17 giugno, partenza di Portami a casa Kiss Kiss, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, che sostituisce gli integratori a base di sali minerali. E comunque ragazzi, non ci lamentiamo del caldo, perché ho appena visto le previsioni per il fine settimana e nei prossimi giorni le temperature saliranno di brutto, di brutto. Sarà un weekend da record addirittura, per far aumentare l'ecoansia, però insomma pare che quindi canottiera d'ordinanza, tanta acqua fresca, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdura. Volevo essere la prima anche quest'anno a dare i buoni consigli, buoni consigli. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, buon viaggio verso sera. Fulminacci in arrivo per voi ora, male

Maledetto me, benedetta musica live. Il viaggio di Radio Kiss Kiss sta per fare tappa a Viareggio. Sto parlando del Kiss Kiss Way, il tour della nostra fantastica radio. Sabato 27 giugno il nostro palco sarà in Piazza Mazzini per uno show incredibile con ingresso, come sempre, totalmente libero e gratuito. E stavolta non è necessario nemmeno prenotare i biglietti. Però se volete proprio godervi lo spettacolo, come dire, a un centimetro dal palco, il 26 e il 27 giugno passate a trovarci al nostro Play Village al Belvedere delle Maschere. Quindi venite a giocare, venite a divertirvi con noi e così potrete portarvi a casa i braccialetti esclusivi per l'area PIT e VIP. Ricapitolando, Piazza Mazzini, Viareggio, 27 giugno, gratis, senza transenne. Noi vi aspettiamo al Village per distribuire i pass più ambiti dell'estate. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Detto ciò, torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss, con una canzone che io adoro e che non vedevo l'ora di condividere con voi. Bad Liar, Imagine Dragons.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

State viaggiando verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Buonasera a tutti, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss. Un bacio a tutti da Rita che vi sta parlando. Mercoledì 17 giugno. Io pensavo che avesse già conquistato tutto su questo pianeta, ma oggi scopro che il nostro numero uno è ufficialmente stellare. Sto parlando da oggi di, cioè da oggi è stellare anche da un altro punto di vista, e sto parlando di Yannick Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha infatti battezzato una asteroide che fluttua nello spazio profondo tra Marte e Giove con il nome di Yannick Sinner, tutto attaccato. Un omaggio sicuramente ai suoi trionfi con la racchetta in mano, ma in realtà gli astronomi toscani che hanno proposto il nome di Sinner hanno voluto premiare i suoi valori, quindi la correttezza, la dedizione, quella resilienza d'acciaio che ben conosciamo e che lo rendono, parole loro, un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Insomma, dopo Federer, dopo Nadal, anche l'Italia ha il suo campione tra le stelle. Chi è la persona nella vostra vita, adesso così mi viene voglia di chiedervi, la persona che nella vostra vita rappresenta una guida, la vostra stella polare, il vostro punto di riferimento luminoso? Ditelo, 347 490 0042, vi aspetto.

Chi è che bussa? Siena Spyro, Material Lover, qui su Radio Kiss Kiss. Beh, insomma, a leggere i vostri messaggi e a sentire i vostri vocali, intanto grazie. Ognuno di noi ha la propria costellazione personale, mi viene da dire. C'è chi guarda il cielo e vede la luce intramontabile di una nonna speciale, come ci scrive Silvia, e chi invece quella grinta l'ha trovata sul campo da basket grazie ad un allenatore, come è successo a Luca. E poi ci sono i giganti di tutti i giorni. Miriam, per esempio, che mi ha fatto emozionare tantissimo. Ha parlato della forza d'acciaio di suo marito nei momenti più difficili, quando lei ha dovuto affrontare una brutta malattia, mentre Alessandra ci ricorda l'amore del suo Alessandro. Siete fatti l'uno per l'altra, Alessandra e Alessandro. Un amore che la fa brillare ogni giorno insieme, e insieme hanno anche tre meravigliosi figli. Insomma, grazie di cuore a tutti voi e grazie soprattutto ad Alessandra, appunto, per aver inserito in questa galassia di come dire, di stelle, anche Radio Kiss Kiss come punto di riferimento sonoro. Restate lì, la nostra luce non si spegne mai.

singolo di Malika Yan che ha detto: c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che io chiamo la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. E

0: Oasis, la nuova di Malika Ayan. E buonasera e benvenuto Lorenzo Tedicide, il meteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, con cieli sereni o al massimo velati su tutto il territorio nazionale. Domani mattina il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. Col passare delle ore nessuna variazione è degna di nota, se non per qualche temporale di calore che potrebbe interessare le Alpi, specie quelle di confine. Massime comprese tra 27 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455.

0: 5 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Buon mercoledì sera a voi che avete scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Stavo leggendo che c'è una guerra stellare nel mondo della musica e dei social, perché l'editore storico di Eminem ha appena incassato il via libera dai giudici americani per fare causa a Meta. Il motivo è semplice, cioè questi accusano i social di Mark Zuckerberg, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, di aver usato ben 243 canzoni di Eminem nei Reels e nei Remix senza pagare i diritti d'autore. Ai ai ai. Quindi la richiesta di risarcimento fa tremare i polsi, cioè si parla di una roba tipo 109 milioni di dollari, che faccio anche fatica a immaginare. Meta ha provato a fare archiviare tutto, però il giudice ha detto un bel secco no, si va al processo e basta. Io direi una lezioncina per i giganti del web, che tendono a dimenticare che la musica non è solamente un sottofondo carino gratuito per i nostri video, no? È il lavoro e la proprietà intellettuale di un artista, e si sa, gli artisti ci tengono parecchio a questo. Eminem, e arrivo per voi ora su Kiss Kiss con Rihanna, Love the Way You Lie.

Ma dai, andiamo tutti a bere con J-Ax in un saloon. Secondo me ci divertiamo un sacco. Allora, se dici eroe, pensi subito che so, a un mantello, a dei superpoteri, a qualcuno che arriva a salvarci dall'alto, no? Ma nel 1993 Mariah Carey ha preso questo concetto, lo ha totalmente ribaltato, ci ha regalato questa perla, uno dei brani più iconici forse della sua carriera. Hero. Non parla di salvatori mitologici, ma di quella forza d'acciaio silenziosa e invisibile che ognuno di noi deve tirare fuori quando il mondo sta per crollare. Ascoltiamola insieme, Hero.

History Kiss del 1993. Ciao a tutti da Rita, ciao passeggeri delle ore 20 di Portami a casa Kiss Kiss. E oggi è il 17 giugno, il mercoledì. Nella seconda parte del nostro appuntamento ho veramente un sacco di cose belle da raccontarvi, ma proprio tante. Non so da dove iniziare a causa di questa voglia matta di comunicare solamente note positive, però me la prendo comoda e rilassata. Come sempre non saprei fare diversamente, perché io sono fatta così, sono proprio comoda e rilassata. Max Pennino se la ride in regia, pinguini tattici nucleari per ripartire subito. Questa è Sorry, scusa e lo siedi.

0: Prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Mika ed infine DJ Snake con gli Stray Kids in the Dark qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Stavamo commentando qui in radio quello che ha fatto Leo Messi, che è già storia del calcio all'esordio del suo sesto mondiale a quasi 39 anni. La Pulce ha firmato una tripletta pazzesca per stendere l'Algeria. Oggi in merito ai mondiali quasi non si parlava d'altro, no? Ed è record, 16 gol totali per diventare il miglior marcatore di sempre della Coppa del Mondo insieme al tedesco Klose. E l'immagine che resterà per sempre legata a questi mondiali saranno le sue lacrime, no? Un pianto liberatorio, umano, immenso. Messi ha confessato di aver passato giorni difficili fuori dal campo e quindi quel gol, diciamo, è stata una scarica di pura emozione. Devo dire che i campioni del mondo in carica sono ripartiti col botto, e stasera ne sapremo di più anche dal nostro Stefano in U2 Kiss Kiss, e noi non possiamo che emozionarci con loro, con i grandi campioni, soprattutto devo dire nella mia città Napoli e soprattutto con l'Argentina, perché quando l'Albi Celeste scende in campo all'ombra del Vesuvio batte un secondo cuore argentino nel nome dell'eterno Diego, e chiedete pure a Samurai J, vedete che vi risponde.
1: Don't

Flamenco Paranoia Samurai J qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dunque, la celebre rivista internazionale Time Out ha stilato la classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, e per l'Italia c'è un'unica grandissima regina. Indovina questa regina qual è? Bravo, hai indovinato, ma ne parliamo tra poco. State con me qui su Kiss Kiss.

0: Chi schissa a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Cocktail bar, cocktail bar. Chi schissa a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss Kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,39. Anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
0: Kiss

Potential December qui su Radio Kiss Kiss, ma parliamo del potenziale di una genovese fatta a regola d'arte, dell'abbraccio denso di un maccherone al ragù domenicale, la magia intramontabile di una margherita fumante. Posso andare avanti così per ore? Allora, dicevo poco fa che la famosa, poi per chi non lo sa, la rivista internazionale Time Out ha svelato la classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, e per l'Italia c'è un'unica grandissima regina: Napoli. La nostra capitale del gusto ha conquistato veramente tutti grazie alla sua straordinaria pizza fritta e ha una cucina verace che non ha rivali nel mondo. Questa è la motivazione. Però effettivamente io mi ci ritrovo, da napoletana sono d'accordo ovviamente, di fronte alla maestosità di una pizza fritta bollente, dorata e piena di ricotta e di cicoli. Anche le stelle del firmamento si fermano lì a guardare, così estasiate. Altro che chef stellati, la vera magia si frigge nei vicoli di Napoli. Francesco Renga, in arrivo per voi ora, su Kiss Kiss.

Lo sentite questo rumore bellissimo? È il battito cardiaco di un intero popolo che ha appena riscritto la storia. Houston, mondiali 2026, il Portogallo attacca, ma al minuto 45 succede proprio la magia. Un cross perfetto, lo stacco imperioso e la palla che va a finire in rete. La firma è quella di Wissa. Ed è un gol che cancella 52 anni di attesa dal lontano 1974 e diventa il primo storico sigillo del Congo in una Coppa del Mondo. Mamma mia, che emozione, quanto sono contenta, è una delle squadre per cui io tifo di più, ed è arrivato poco fa Stefano Piccirillo a darmi questa notizia dicendo: ma tu ci pensi? E ci siamo immaginati, e mi ha fatto visualizzare questo sorriso meraviglioso dei congolesi, perché la vera meraviglia, amici miei di Portami a Casa Kiss Kiss, non è solamente sul tabellone, perché basta guardare le tribune, guardare le piazze di Kinshasa, c'è questa esplosione di gioia veramente contagiosa, una danza che unisce generazioni, grandi piccini, tantissimi piccini, e soprattutto quel meraviglioso, immenso sorriso che solo il popolo congolese sa regalare al mondo. Quindi una luce veramente pulita, ecco, una felicità fiera che va oltre al calcio e che diventa riscatto, orgoglio, pura vita. Quindi i leopardi hanno ruggito, ma è il sorriso del Congo che stasera sta illuminando il pianeta Terra.

Il gol del Congo ha fatto sorridere evidentemente anche Alan Walker, il gelido DJ norvegese che ha creato questa meraviglia intitolata Faded. New Kiss in arrivo, due delle voci più amate della musica italiana, Mango e Mengoni, vedi? Anche i nomi stanno bene insieme, uniscono di nuovo le forze per emozionarci, per farci ballare. Radici mediterranee.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Nen. La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
8: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene

0: Kiss.
1: Oggi voliamo in Giamaica, dove la popolazione ha fatto partire una rivoluzione ecologista e pacifista al ritmo di reggae. I cittadini del movimento JABEM hanno trascinato il governo in tribunale per bloccare la privatizzazione selvaggia delle spiagge da parte dei mega resort di lusso. Tra le coste a rischio c'è persino la storica Bob Marley Beach, la spiaggia luogo del cuore del padre del reggae. Pensate che a causa di vecchie leggi coloniali ai giamaicani è rimasto libero accesso a meno dell'1% del proprio mare, hanno distrutto foreste di mangrovie e hanno privato le comunità locali di spazi vitali per il benessere e per la salute. Ora gli attivisti stanno lottando e stanno proprio cantando Get up, stand up for your rights, grande inno di Bob Marley, e hanno ragione, la terra non è una merce da recintare.

Adam e Marrakesh nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Volevo capire in questo mercoledì sera, mercoledì 17 giugno, vigilia di un appuntamento molto importante per tutti i maturandi all'ascolto, ragazzi miei, proprio veramente. Cioè vi abbraccio, ci stringiamo alle vostre ansie, ai vostri tormenti di questa notte. Speriamo di potervi fare anche un regalo tra poco. Intanto Ava Max nella musica più bella, Million Dollar Baby.

finisce così con questo urlo disperato il pezzo di Ava Max, probabilmente disperata anche lei come me perché sto per andarmene. Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle 19. Grazie mille a Max Pennino in regia, grazie infinite al nostro Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Grande musica qui su Radio Kiss Kiss, continua naturalmente con lui ma anche con l'History Kiss che adesso vi offro. Si tratta di Through the Barricades, gran pezzo del 1986 degli Spandau Ballet. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Jazz Spandau Ballet 1986. Ricordi la sfida anni 80? Duran Duran Spandau. All'epoca io da ragazzino ero in par condicio, nel senso che le veloci, cioè le canzoni più veloci, mi facevano amare i Duran Duran. Quando arrivava il lento, tipo True, tipo questa Through the Barricades che ha accompagnato l'History Kiss fino alle 9 della sera, allora preferivo gli Spandau Ballet al centro, diciamo, non parteggiavo in modo integralista. Ciao a tutti, un bacio a Rita che torna domani alle 19, scatta la comitiva di O2 e Kiss Kiss, la vostra compagnia all'ascolto e la migliore, facciamo mezzanotte insieme. Mercoledì anche un po' più

Kiss Kiss, quelle legate ai 50 anni di questa meravigliosa radio. Prima il benvenuto ai nostri amici anche al 347 490 0042. Massimo, per Assunta sei davvero speciale, sarà una serata molto interessante per loro. Allora dobbiamo mettere la musica giusta per la prima uscita o chissà il primo grande appuntamento alle porte dell'estate, anche nella notte prima degli esami. Parleremo di questo evento pazzesco che ci fa ritornare 17enni, 18enni, un po' a tutti, una delle notti più emozionanti della vita di una persona in generale. E nella vita di una persona c'è anche una chiave e una vibe molto rock. Partiamo con gli Eagles. Tu immagina un condominio, tu dici Stefano è impazzito. No, Glenn Frey, prima di fondare la band degli Eagles, viveva nello stesso palazzo di Jackson Browne. Chi è Jackson Browne? È quello che cantava Stay Just a Little Bit Longer, tanto per intenderci, poi tradotta in italiano anche da alcuni artisti di casa nostra. Insomma, Jackson Browne era un cantante famosissimo all'inizio degli anni 70. Abitava nello stesso condominio Glenn Frey, che non era ancora famoso, e iniziò a conoscere, gli portava il sale, lo zucchero, no, ma davvero, non sto scherzando, i due erano lì pronti per fare amicizia e far spiccare il volo allo stesso Glenn Frey, che messe a disposizione il sale, mentre Jackson Browne la sua esperienza musicale, devo dire un baratto niente male che tutti i musicisti in erba vorrebbero. Nacquero gli Eagles anche grazie a Jackson Browne e questa è bellissima.

Take It Easy, che è un successo firmato dagli Eagles, è il primo per una band che avrebbe poi segnato la musica di tutte le generazioni con Hotel California. Qualche anno più avanti, You Can Check Out Anytime But You Can Never Leave, era il mantra di quella canzone. Take It Easy, perché bisogna stare tranquilli, sereni, soprattutto la sera, e il rock significa anche il famoso easy listening, che era un termine proprio all'inizio degli anni 70 molto ricorrente tra i giovani hippies dell'epoca, che ora saranno nonnetti o almeno papà, diciamo la verità. Ci sono canzoni che nascono lente e poi si trasformano in veloci. Cioè, se io vi leggessi adesso così: loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Beh, tutto nacque con Zitti e Buoni dei Måneskin, che in realtà doveva essere una canzone lenta, ma come, sì, effettivamente così, con tutt'altro titolo, cioè stesso testo, arrangiamento lento, e Le parole lontane era il titolo originale di una canzone che poi avrebbe spaccato nell'anno 20, nella decade 20, e in particolare il pezzo fu realizzato nel 2016 nella versione più lenta ma mai pubblicata. Poi arrivò il Festival della canzone italiana, la vittoria all'Eurovision Song Contest appunto negli anni 20, e la storia è conosciuta. Måneskin con Zitti e Buoni.

E Lina, quel fenomeno Maneskin con Siamo fuori di testa, siamo diversi da loro, e soprattutto con questo titolo ormai diventato iconico, e stiamo parlando di Zitti e Buoni. Sanremo 2021, dicevo, anche Eurovision Song Contest, e poi tutto un fenomeno legato al loro essere, alla loro personalità, di ognuno dei membri della band, che dovrebbe riunirsi fra un paio di stagioni. Ormai sembra, non dico imminente, però i rumors già la scorsa estate, dai, tornate insieme. Tanto Damiano ha dato sfogo alla sua libera professione di cantante solista con estremo successo, con tanti concerti in giro per il mondo, dal Messico al Nord America, passando chiaramente anche per l'Italia. Il mercoledì siamo molto rock, come avete capito, quindi un terzetto rock easy listening, prima con gli Eagles e Take It Easy, poi con i Maneskin di Zitti e Buoni. Andiamo invece all'11 settembre 2001. Sembra paradossale parlare di questa data, purtroppo tragica per il mondo intero, per l'intero pianeta, invece a beneficio di una canzone che venne pubblicata, pensate, esattamente quel giorno di 25 anni fa, quel maledetto giorno del bombardamento delle Torri Gemelle con gli aerei e tutto il resto che conosciamo, purtroppo una storia che conosciamo molto ma molto bene. Invece c'erano i Linkin Park, inconsapevoli naturalmente di tutto questo anche la casa discografica, che la mattina dell'11 settembre 2001 pubblicò la canzone che parlava, incredibile, vedi il destino, di resilienza, di disperazione anche, il tutto racchiuso nel testo di India.

0: In settimana trasloghiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss,

per la strada e ricordiamo quella volta che sbirciammo un po' perché avevamo i feromoni, gli ormoni a mille dalla cabina per vedere lei che ci rimase impressa. Gioventù, davvero, che gioventù che c'è al 347 490 0042. Luigi da Ascea con un tramonto bellissimo, perché la notizia è questa: in questa settimana che ci porta, come ben sapete, al solstizio d'estate, è ancora giorno e c'è ancora luce in giro per il nostro bel paese dopo le 9 della sera, ed è bellissima questa golden hour che ci offrite anche un po' a tutte le latitudini, anche da Liverpool, dove il sole è ancora altissimo. Poi nel nord Europa il sole tramonta verso le 10:30, alle 11 sostanzialmente. 1-1 invece il risultato finale per quanto riguarda i mondiali. Tu pensa come deve stare in questo momento d'umore CR7, cioè nella notte Messi, il suo più grande rivale di sempre, ha segnato 3 gol ancora al suo 6° mondiale contro l'Algeria, mentre il Portogallo ha pareggiato contro la favola Congo 1-1. Ne abbiamo parlato prima insieme alla mia amica Rita in Portami a Casa Kiss Kiss, della felicità dei bimbi africani, di tutta una popolazione che vive anche qui in Italia in parecchie comunità. Ricordiamo la legge del 27. Amy Winehouse, Back to Black.

Dov'è tuo marito? Speriamo torni più tardi possibile, direbbe qualcuno. La canzone sembra un inno delle Supremes della Motown Records degli anni 70, in realtà appena un anno, il fenomeno Ray con Where is my husband. 347 490 0042, scrivimi o incidimi quanti anni hai e di che anno sei. Intanto festeggiamo il compleanno di Kendrick Lamar.

Che mito, il re dell'hip hop, nato a Compton, 17 giugno 1987, fa gli anni oggi, uno splendido 39enne, 74 milioni di copie tra album e singoli digitali in tutto il mondo, ma la capacità di unire al rap tutti i generi musicali possibili, il rock alternativo, il funk, il jazz, il soul, davvero un personaggio iconico, auguri. Non è l'unico festeggiato importante tra gli artisti musicali in questa sera che visitiamo, tra torte di compleanno e candeline da spegnere del 17 di giugno, ma ce ne occupiamo da qui fino alle 24, perché c'è un altro personaggio un po' più anziano, devo dire, che però ci ha fatto sognare per tantissimi anni, ancora bello, vivo, ruggente e longevo. Dicevo, WhatsApp con il tuo anno di nascita, chi partecipa questa sera a un anno una canzone, leghiamo la canzone al tuo anno di nascita appunto. Ex Ambassador.

Un abbraccio a Pierpaolo. Prima ho nominato la legge del 27 dei musicisti fantastici ma dannati, e scrive delle bellissime parole, grazie, ma grazie a voi. Io trovo l'ispirazione per poi darvi tutte le info sugli artisti, le curiosità e soprattutto tutte le cose che riguardano la nostra vita mentre ascoltavamo le canzoni di qualche tempo fa. Ad esempio, ti sei diplomato nel 2015 e quindi la notte prima degli esami la vivi un po' più a distanza e meno emotivamente, perché del 2015 il pezzo è firmato da Ex Ambassador e intitolato Renegades. Oh, è tornata Margherita, mamma, no, è dito nella piaga. In questo caso, dopo il fastidio provato per mille situazioni di vita espresso a Sanremo, torna con il nuovo singolo, si chiama Businessman.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss Kiss.

Ma lo sapevi che Harry Styles non ha mai conseguito il diploma? Ha iniziato a suonare professionalmente da ragazzino, quindi tu questa notte, che stai vivendo la notte prima degli esami, potresti battere Harry Styles e ti auguro di tornare vincitore. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, e solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore, gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Che parole, forza ragazzi. Ma davvero siamo con voi.

0: nostro, soprattutto con la nuova ascoltata qui in Io, Tu e Kiss Kiss, che si chiama Poesia. Sai quante volte ho mangiato al ristorante di Sal Da Vinci? Non tutti sanno che aveva una quota con dei miei amici, peraltro, e si mangiava davvero benissimo. Sal, dove lo metti? Praticamente sta. Maturandi, forza! Questa è la notte prima degli esami.
1: A sé, buonasera. Vorrei fare un grande grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che vanno a fare gli esami. Ragazzi, buona fortuna, un bacione, Antonio Panettiere, giustizia a tutti.
0: Che inizia a lavorare anche per noi come tutti i turnisti e la notte, non so, Antonio probabilmente questa sera nel registrare il vocale ha messo un cuscino, davvero un cuscinone, o ha parlato così, questo è tutto a posto, eccetera. Toglilo il cuscino, Antonio, so che ti stai svegliando solo in questo momento e molti dopo il caffè corroborante sono pronti per fare la notte ascoltando la musica più bella. Buona serata davvero. Marlon Rudette, questa è When the Beat Drops Out.

sono ormai Dave Stewart degli Eurythmics, lasciò Annie Lennox, con la quale condivideva la parte professionale del duo, oltre che la vita personale, a favore di Sioba delle Bananarama, quelle che ricantarono I'm Your Venus, I'm Your Fire, Your Desire, tanto per intenderci, tanti altri successi. Annie Lennox, anni dopo, insomma, aveva fatto qualche pensiero sulla fine della storia e anche sulla stanchezza di un rapporto che si trascinava con la routine, con il ti amo che non usciva dalle labbra. E da quest'idea nacque No More I Love Yous.

La fine di una storia, tanta malinconia, quel senso di vuoto. Lo conosci? Lo hai provato purtroppo anche tu, è vero. E poi Annie Lennox, che signora, mi sono sempre chiesto come si fa a lasciare una donna come Annie Lennox. Boh, forse avrà un brutto carattere in privato, ma non credo. Questa è No More I Love You, 95. Un abbraccio, ciao Poppy, ciao a tutti. Tuo padre sembra, dai, hai 3 secondi, tuo padre sembra Dante, sembra Dante. E tuo fratello Ariosto, e dai. E dobbiamo memorizzare tutto il testo, dobbiamo ripeterlo a memoria come se fosse davvero l'esame di maturità per tutti noi, perché questa è la notte prima degli esami. Tuo padre sembra, che cattivi che siete a scrivere altro, davvero incredibile, che comitiva. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla. Si riparte con Safe.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Prima, citando il testo di Notte prima degli esami, ho detto: tuo padre sembra Dante, tuo fratello Ariosto. Risponde Dani: non è mio padre che assomiglia a Baglioni, ma è Baglioni che assomiglia a mio padre. Ma che bella cosa! Voglio conoscerlo, il sosia di Claudio Baglioni, Dani, così come conosciamo ogni sera tanti ascoltatori che scrivono al 347-490-0042 WhatsApp, semplicemente il proprio anno di nascita. Chi lo fa per esteso, tipo carta d'identità, ufficio anagrafe, l'intera situazione, giorno, mese, anno, però ci basta l'anno di nascita. Partiamo da lì con i vostri ricordi, perché un anno, una canzone è proprio quando la musica incontra i vostri ricordi. Esperienze di vita, una cosa bella da raccontarci, una grande storia d'amore, una grande storia personale, un viaggio, una vacanza, un gratta e vinci qualche volta, una situazione estremamente fortunata. Da lì poi facciamo sentire quella che è la canzone che cadeva esattamente l'anno in cui siete nati, proprio in quell'anno solare lì, la canzone che andava più forte e che ha segnato l'inizio della vostra esistenza. Quindi a partire da questo momento, anno di nascita, se volete, ogni sera spendiamo parole per le vostre storie della sera precedente. Ad esempio, ieri abbiamo ascoltato Carla da Bari, che ci ha raccontato una bellissima storia d'amore e di sentimento, roba non scontata, proprio protagonista della sua stessa vita. Tra poco facciamo due chiacchiere insieme e poi sentiamo con quale canzone siete arrivati su questo straordinario pianeta. Adesso Stefano Piccirillo versione crooner con l'aiuto di Ronan Keating e tutta la band, i Boyzone. Questa si chiama No Matter.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Questa è Radio Kiss Kiss. C'è fermento lì fuori per la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, e c'è tanta luna e tanti buoni esami da augurare.
1: Stefano, la luna sembra strana. Questa sera la luna è di fronte a Venere ed è bellissima.
0: Wow, che bello.
2: Ciao Stefano, sono Mariela e io sto tornando adesso a casa dal lavoro e c'è la luna, uno spicchietto della luna con una stella, sembrerebbe una stella, molto vicino. Invece ho guardato su internet, praticamente Venere con il riflesso della luce sembra una stella. Ma
0: spettacolo.
2: È una situazione veramente romantica, sembra che si stanno facendo la corte. Prova a guardare se riesci a vederla da Napoli.
0: Va bene.
3: Ciao Stefano, calcio provincia di Bergamo, 26 gradi, PS, When the Beat Drops Out, gran pezzo.
0: È
3: in
0: vero.
3: Bocca al lupo a tutti i maturandi, kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss anche a te.

0: Chissà te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Chissà te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa, confronto generazionale, ormai un classico nelle coppie musicali italiane e internazionali. Buonasera, è tempo di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Carmine in viaggio in questo momento. Ciao Carmine, come stai?
1: Ciao, sto benissimo, ti ringrazio.
0: Allora, tu stai arrivando da Bruxelles, hai portato la cioccolata?
1: Purtroppo no, non ho fatto a tempo sto giro.
0: Evidentemente ci vai spesso e quindi puoi saltare un giro, giusto Carmine?
1: Sì, esatto, una volta, diciamo che mi capita una volta all'anno, più o meno passo di là, sì.
0: Che mestiere fai?
1: Sono un consulente informatico, lavoro per un'azienda italiana e ho la fortuna di girare un po', andare a trovare qualche cliente, frequentare qualche organizzazione di settore, quindi mi capita anche questo. La parte brutta del lavoro è che poi si ritrova a quest'ora.
0: Lo so, però la parte bella, magari, chissà, ascoltare la radio. Poi.
1: Assolutamente sì, vi ascolto al mattino dalle 6 alle 7, dalle 7 alle 8, a volte fino alle 9, okay. Oppure la sera quando poi ritorno.
0: Grazie davvero per la tua attenzione. Di che anno sei, Carmine?
1: 1974,
0: secondo me nell'inverno 1973 moltissime coppie italiane si sono date da fare, perché abbiamo un sacco di ascoltatori classe 1974. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Ma allora, un ricordo legato a mia moglie. E avevo 18 anni quando l'ho incontrata e niente, diciamo, all'epoca lei aveva già il cuore occupato, ma nonostante questo, vabbè, ci siamo innamorati.
0: Ce l'hai fatta?
1: Sì.
0: L'hai strappata ad un altro, mi stai dicendo?
1: Sì, involontariamente, diciamo, ma sì.
0: No, scherzavo.
1: Non l'avrei voluto, ma è stato inevitabile, diciamo, quindi non lo so, sai.
0: Cosa ti ha fatto scattare proprio quell'innamoramento? Perché quando c'è una situazione complicata in giro, ci piace una persona impegnata, sostanzialmente, diciamola tutta, è due volte più difficile per lei e per te, giusto? Cioè, cosa ha fatto scattare poi il tutto?
1: Ma forse proprio il fatto che ci siamo avvicinati senza magari pretendere nulla dall'altro, senza ipotizzare quello che sarebbe successo dopo, evidentemente, quindi con il cuore leggero di chi come dire, non deve far colpo sull'altro, perché
0: hai detto una cosa bellissima. Hai detto una cosa bellissima, scusami se ti interrompo, il cuore leggero serve, senza paranoie, senza pesantezze inutili, senza aggiungere cose e pensieri che poi non appartengono alla realtà.
1: Assolutamente sì.
0: Carmine, hai una voce fantastica, lasciatelo dire.
1: Grazie.
0: Puoi immaginare che un po' io me ne intenda di voce.
1: Immagino sì.
0: Ok, e sei il nostro Barry White della serata, cioè devo dire.
1: Wow.
0: Tu sei nato nel 1974, proprio quando zio Barry White, con pianto, cantava Can't Get Enough of Your Love Baby, e te la dedico tutta a te e al tuo amore, naturalmente, va bene?
1: Ti ringrazio, Barry White è anche uno dei miei cantanti preferiti, quindi sì, apprezzato il tuo complimento.
0: Stefano Profeta Piccirillo ti dà appuntamento alla prossima telefonata. Ci sentiamo.
1: Grazie Stefano.
0: Kiss a te, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Sto vedendo questa scena che segue parecchie volte. Scusa, mi metti Say My Yeah, che è così definita giustamente dal ritornello. The Bosa con Magnetic, hit dell'estate 2026, ormai ufficiale. Mi avete letteralmente inondato della luna questa sera, di questa luna spettacolare raccontata in ogni modo. Si aggiunge anche questa ascoltatrice.
1: Buona serata, Kiss Kiss. Reggio Emilia, 27 gradi. Che dire, è giusto che anche voi chiusi il radio possiate vedere la bellezza della luna che bacia Venere.
0: Grazie, la luna che bacia Venere, sembra il passaggio testuale di un pezzo pop italiano, notte prima degli esami. E tu, diploma ai tempi dei 60? O ai tempi dei 100, fammi sapere anche con quanto hai passato l'esame, diplomato che guarda da lontano questo.

Ci è venuta una voglia di fare il bagno alla spiaggia di Fiumicello. Terry, una foto fantastica con una luna meravigliosa che state sottolineando all'interno della comitiva. Qui scatta il falò sulla spiaggia, manca pochissimo davvero. E intanto torna Emanuela Dolcenera, la nuova epopea.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estmic. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV.

0: Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Alex Warren, Fever Dream. Che notte, ragazzi, prima degli esami, notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni.
1: Grande Picci, Parma, 30 gradi.
0: Wow.
1: Vediamo Luna e Venere. Ciao, kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Dimenticavo, tanti auguri alla Bubbles, che è il suo compleanno.
0: Auguri, grazie Stefano. Io mi sono diplomato nel 1986. Come me, con 42 sessantesimi ti ho battuto. Sai, come i bambini. Beccai incredibilmente un 52 sessantesimi. Mi concentrai prima della partita più importante. Chiamai a casa il nerd della classe, un paio di drink free per la discoteca dove suonavo e via, divenni un campione. Grazie Angelo ancora. Distanza di anni. Desiree, you got it.

0: La matematica non sarà mai il mio, dai, aggiungi una parola, no, aggiungi un vocale, grazie.
1: Ciao Stefano, io mi sono diplomata nel 1996, quindi quest'anno sono 30 anni e sembra ieri, e ho ancora dei ricordi bellissimi della maturità. E quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi, io mi ero diplomata con 60 sessantesimi all'epoca. Buona serata a tutti.
0: Ciao, che carina, con gli auguri, poi 60 sessantesimi praticamente il massimo. Ciao, secondo me anche dottoressa e subito dopo laureata.

Capita spesso di farla durante Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 e devo dire l'inno ufficiale della vita italiana, delle abitudini, usi, costumi della serie Tutti al mare e poi una caratteristica particolare. Abbiamo parlato tante volte di come i Righeira avessero inserito dei temi molto seri dedicati anche all'atomica all'interno di un arrangiamento molto molto scanzonato e poi tutti che gridavano comunque vamos alla playa. Estate 1983.

alzi la mano chi non ha fatto il coro. Nessuna mano in alto, e giustamente pensare che questa canzone era nata come song polemica e anche arrangiata diversamente prima della pubblicazione, era un punk post-atomico secondo gli stessi fratelli Johnson Righeira. Poi la conversione al pop è un inno e il testo è passato per molti anni quasi in secondo piano, ma molto molto importante e profondo. Ritrovato all'interno dell'History Kiss, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezza notte insieme anche con 50 più tardi. Subito c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Move Your Body insieme a Bob Sinclair. È stata di 20 anni fa, che bella rock dance party, notte prima degli esami e tante sorprese della nostra comitiva.
1: Ciao Stefano, ciao Kiss Kiss, eccomi anche stasera. Io mi sono diplomata nel 1986, ormai quasi non mi ricordo più, 49 sessantesimi. Ciao.
0: Wow, forte, forte.
2: Ciao Stefano, sono Vincenzo da Altamura. Volevo fare gli auguri a tutti quelli come me che a 53 anni sono messi in discussione e quindi hanno ripreso gli studi.
0: Bello.
2: E domani hanno gli esami. Iniziano questi esami di Stato.
0: Ma che figata.
2: Faccio gli auguri, in bocca al lupo anche ai ragazzi.
0: Grazie a te davvero, mostro numero uno, idolo e statua. Rimettersi in discussione a 53 anni e prendersi il diploma. Spesso e volentieri parliamo anche di tanti artisti italiani, di cantanti. Vedi Blanco, abbiamo parlato di Blanco spessissimo negli ultimi giorni, ma sempre in un'età piuttosto giovane per riprendersi ciò che non aveva fatto nell'età giusta. Ma 53 anni è davvero ammirevole. È così che si fa, come tanti che studiano all'università anche dopo i 60 anni. Siete una comitiva meravigliosa e qui bisogna scegliere una persona che ha un'anima bella, tipo Ultimo con Romantica.
3: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tu sei romantica che è amica delle nuvole, si ricorda il grande Tony Dallara, però qui i boomer li mettiamo da parte per un attimo perché stiamo parlando di Ultimo, che piace anche a loro peraltro. Con questa romantica, il 17 giugno nasce un altro mito musicale, è Barry Manilow.

Copacabana. They fell in love. Questa è la sua canzone più famosa insieme a Mandy degli anni 80, Barry Manilow, nato come Barry Alan Pincus, cantante statunitense, 17 giugno 1943, compie la bellezza di 83 anni, portati benissimo, nato a Brooklyn, New York. Oggi si definirebbe un crooner, anche se ha fatto parte di quella schiera di artisti tra gli anni 70 e gli anni 80 che ha avuto un successo pazzesco, non soltanto negli Stati Uniti d'America, ma anche lì attraverso la comunità italiana, che insomma gli ha portato molto bene, tanto che in Italia era un mito soprattutto nella prima metà degli 80 con questa Copacabana e soprattutto con Mandy, un lento pazzesco che qualcuno ricorderà. A proposito di ricordi, poi più tardi inizieremo a girare la roulette di 50 anni di Radio Kiss Kiss 1976-2026, anche questa sera con un sacco di storie e anche un po' di novità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

È spettacular questo l'accento rimato da parte di Tame Impala insieme a Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss e anche più virale, visto che è una canzone che sui social spopola i campionati del mondo di calcio. E Cristiano Ronaldo ha accusato davvero la tripletta di Messi, non ha fatto nulla nella partita contro il Congo, numeri impietosi, numero zero al fianco del tiro in porta, dribbling e tentati falli subiti a cura degli avversari, cioè non ha permesso agli avversari di fare fallo perché non ce n'era bisogno. E ancora un solo duello vinto su due, 16 passaggi all'indietro su 21 tentati, troppo poco per una stella che brilla sotto quel nome e quel nickname di CR7. Niente di fatto. È in corso di svolgimento un match pazzesco tra Inghilterra e Croazia. L'Inghilterra è avanti 3-2, doppio Harry Kane che ha esordito al Mondiale 2026, devo dire, alla stragrandissima, e poi il pareggio di Musa, il 2-2, prima Baturina per la Croazia. C'è questa sfida suggestiva tra Harry Kane e Luka Modric, due campioni di livello assoluto, e Bellingham ha portato in vantaggio l'Inghilterra un po' di minuti fa, ormai al 47esimo inizio secondo tempo. Adesso siamo al 59esimo con il parziale che vede i Leoni d'Inghilterra avanti 3-2 contro la Croazia.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sotto questa luna in Venere bellissima che ci state illustrando quasi da 3 ore, orario della comitiva di O2 e Kiss Kiss 21-24, immagini stupende, allora ancora più suggestivo. Diventa l'appuntamento di questa sera di 50, mezzo secolo di musica, 50 anni, festeggiati quest'anno, come ben sapete, di Radio Kiss Kiss, e vi porto nei 90. A proposito di mondiali di calcio che abbiamo commentato prima con Inghilterra-Croazia, che sono 3-2 per gli inglesi, c'era Totò Schillaci. L'attaccante italiano divenne l'idolo quell'anno indiscusso, il capocannoniere del torneo, 6 gol, incantando l'Italia con i suoi occhi sbarrati dopo ogni rete, le lacrime di Paul Gascoigne, asso dell'Inghilterra, a proposito, che sta giocando ora, che ricevette un cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare l'eventuale finale proprio nella semi, e la sua reazione con le lacrime in mondovisione rimase una delle immagini più umane e iconiche del calcio. E poi il fenomeno Miglia del Camerun, 38 anni, uno spettacolo di uomo e di calciatore. Proprio questa sera, vedi, il karma, abbiamo avuto il Congo al posto del Camerun, che ha fatto faville contro il Portogallo. Quell'anno una collaborazione inedita che divenne la colonna sonora ufficiale dell'estate, detto anche tormentone. Sto parlando di Sotto questo sole, la collaborazione di Francesco Baccini con i Ladri di Biciclette. Parte la roulette anche stasera, indoviniamo l'anno.

0: È successo davvero, ci siamo emozionati. 1990 sotto questo sole, Lade di biciclette. E Francesco Baccini, sai che questo singolo fu il pomo della discordia per i Lade di biciclette, perché all'interno della band nessuno era contento della collaborazione di Baccini, non si sa perché. Paolo Belli si impuntò, disse no, noi dobbiamo fare il duetto con Francesco Baccini. Poi Paolo Belli litigò con parte della band e nacque ufficialmente in quel momento, anche se firmata Lade di biciclette per esteso, la carriera solistica di Paolo Belli, che saluto e abbraccio, grande amico di Radio Kiss Kiss e nostro. Siete in 50 anni da festeggiare, 76-26, vi porto negli anni 2000, parole iconiche dell'epoca, era il periodo di cioè veramente è successa questa cosa, oppure ti amo ti odio, per dire un amore davvero intenso ma anche tensivo, e poi l'abuso di assurdo, cioè tipo anche se diceva all'inizio dei 2000 assurdo, sono andato a fare la spesa, cosa c'è l'assurdo? Assurdo, però era un modo di dire abbastanza ripetitivo. Esattamente quell'anno uno dei re della musica pop, affrancatosi ormai da tempo dalla boy band Take That, fece la storia della discografia, perché nel bel mezzo degli anni 2000 Robbie Williams decise di pubblicare un singolo da metabolizzare un po', da digerire un po', non solita hit, primo ascolto, boom e un successo, ma volle, fortissimamente volle, che questa canzone venisse metabolizzata con vari ascolti per renderla ancora più eterna. Effettivamente ci riuscì, un piccolo grande capolavoro pop. Gira la roulette e puntiamo l'anno per Tripping
1: 2005.

definita dallo stesso Robbie Williams una mini gangster opera sperimentale che ebbe però un successo nel tempo davvero incredibile. Si chiude il primo spazio di 50 che torna tra qualche minuto, il tempo di sentire anche una novità firmata da Mick

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E trovate 50 solo in Io, Tu e Kiss Kiss. L'appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24. Che gioia incredibile! E la notte prima degli esami abbiamo dedicato grande spazio a questo momento indimenticabile che capita ogni anno di sogni, speranze e anche di tensione. Negli anni 70, e quell'anno lì che scopriremo tra qualche istante, si diplomarono circa 260.000 studenti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le scuole superiori sostanzialmente. Nello specifico, l'anno scolastico di riferimento si concluse con 271.119 diplomati. Speriamo quest'anno 500.000, adesso non so il numero esatto, comunque tanti auguri. Con una componente femminile quell'anno che rappresentava il 43.4% del totale. Nello stesso anno, Grease, brillantina, film fantastico che avete visto decine e decine di volte. Non l'ha mai fatto, prendilo, cioè se sei generazione alfa lo devi prendere assolutamente, e non potrai mai più fare a meno di ballare questa, di ascoltarla a un volume altissimo. Composta da Barry Gibb dei Bee Gees, cantata da Frankie Valli, e c'era un certo Peter Frampton alla chitarra. Frankie Valli, Grease, l'anno, dai
0: 1978.

0: Frankie Valli dall'omonimo film dove c'era John Travolta che interpretava Danny Zuko, sì questo è il mio nome ma non lo sciupare baby, faceva il playboy prima di innamorarsi di Olivia Newton-John che interpretava il personaggio di Sandy Olson. Sandy, mi stai prendendo in giro, Rizzo, altro personaggio, Elizabeth Betty Rizzo all'interno di Grease. Rizzo, ma che c'è? Hai la coda di paglia, tesoro. Ti ama e non ti ha toccato con un dito. Secondo me è malato. Un film davvero. A questo punto mi è venuta voglia di riprenderlo davvero con tanto di colonna sonora. Tra l'altro Olivia Newton-John, che ci ascolta lì dal cielo, cantava una bellissima power ballad, Hopelessly Devoted to You, che è una delle canzoni più belle inserite in questa colonna sonora, compreso naturalmente Frankie Valli con il tema principale. Vi porto negli anni 10. Cosa si ballava? Balli di gruppo. Un ballo basato sui passi dello stroll, era la bomba stroll, ritmata facile di esecuzione. C'era la cumbia loca, un classico connubio tra la salsa e la cumbia per gli amanti del genere latino. C'era la flamenca, un ritmo travolgente che fondeva i passi della cumbia con lo stile spagnolo. Il Si tu me das, cioè anche una delle canzoni più ballate di quella stagione primaverile ed estiva. E poi arrivò lui, l'arrotino di tutte le casalinghe, il figlio di Julio Iglesias. Papà cantava Bascia tutta la mia pelle, ti porterò fino alle stelle. Beh, il figlio ha fatto una carriera pop davvero incredibile. Stiamo parlando di Enrique Iglesias con Duele il Corazon, Gira la Roulette
1: 2016.

0: che ti fai giurare.
1: A me non importa che tu dorma con lui, perché so che sogni di potermi vedere, questo è il senso. Scegli me o scegli lui, lui o me, con me fai notte inoltrata a ballare, con lui ti fa male il cuore. Beh, molto chiaro. Enrique Iglesias, che viaggio pazzesco tra notte prima degli esami, luna in Venere, io, tu e Kiss Kiss, la comitiva, un anno, una canzone, 50 anni di Radio Kiss Kiss, tutto torna domani sera dalle 21 alle 24, grazie a Max Pennino in regia. Ci lasciamo con il comandante Vasco, senza parole 94, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.
2: Guardate dentro una bugia, e ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
2: Salida del vuelo con destino alla fine.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Stare con